0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Ah, però ci sono volte quelle un po' più bastardine che si mettono quella cosa.
2: Ma chi frequenta?
3: Ma non è vero. Ma in genere c'è un vestito bianco, la sposa, chi è che arriva? Adesso che c'è? Tra l'amica e quella che si arriva col vestito bianco, con lo strascico.
2: Obiettivo, superare la sposa. Cioè, ma che mitomania è?
3: Arrivo con l'elicottero, capito? Scendo, tutti i petali, dai, su.
1: Auguri a te.
2: Anche se sai che io sono andata a un matrimonio dove effettivamente c'era un'invitata che sembrava la sposa.
3: Non avevo dubbi che avessi l'aneddoto. Non avevo dubbi.
2: No, perché a questo matrimonio la sposa era effettivamente molto semplice. Aveva un abito bianco, ma era un abito semplicissimo, neanche a sirena, perché l'abito a sirena comunque è aderente, ti mette in evidenza le forme. Quello invece era proprio dritto.
4: Ma cadeva a sirena, che vuol dire?
2: L'abito a sirena è quello aderentissimo, a col corpetto.
3: Ferma con queste mani, capisco lo stesso. Parli, Marchetti, parli,
2: sì,
3: che è già caldo.
2: Sto a fare il car wash.
3: Ho capito, sto qua.
2: So.
3: Veramente, già che sto dietro mille leve.
2: Vabbè, dai, con ste leve. Vabbè, questa sposa aveva un abito semplicissimo, secondo me anche troppo semplice, che cadeva dritto, bianco, liscio. E c'era un'invitata che aveva invece un abito molto fastoso, quasi da principessa, che non era bianco, era però un colore chiaro, era un avorio un po' più grezzo, e quindi poteva confondersi, anche perché ormai le spose non è detto che si sposino necessariamente in bianco.
3: Sì. Adesso ho capito qual è.
2: Hai capito?
3: Quel vestito che dicevi, un'amica mia poliziotta si è messa che si è sposata.
2: Con la sirena?
3: Sì.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Si gioca in Canada, negli Stati Uniti e poi anche in Messico, quindi sì, ci sarà un problema di fuso orario effettivamente,
2: Che noi non avremo.
1: Ma
3: che ci frega?
1: Che vogliamo seguire? Non è che dici, sai, c'è per caso una nazionale da seguire? Mi risulta?
2: Io tifo il Ghana. No.
1: Il Ghana?
2: Sì.
4: Il Ghana.
1: Non mi dire Mogambe? Mogambe, vai!
3: No!
1: Ancora. Non se ne viene fuori ogni giorno.
2: È irresistibile.
1: Non riusciamo a contenerci, è incredibile sta roba. Mogambe a parte, è bello sapere che ci sono gli ascoltatori che ci stanno seguendo anche dalla TV, lo sapete, no? Canale 91 del digitale terrestre. La cosa bella è che ci stanno mandando le foto di quelli che in questo momento stanno facendo colazione guardando noi.
2: Che belli.
1: È bello. Allora, se lo state facendo anche voi e non avete già mandato la foto, mandatela, ci piace vedere un po' come siete acchittati al mattino. Allora, sulla foto che vedo adesso c'è una bambina seduta, il fratellino vicino che ci guarda come per dire: guarda sti imbecilli, guarda.
2: Però sai che questo ci responsabilizza molto, perché noi di solito diamo per scontato che a quest'ora no, ma a quest'ora i bambini ancora non guardano e ci lasciamo andare un po' di più. Invece occhio!
3: È vero, quindi
1: non possiamo dire le parolacce?
2: No, no,
1: mannaggia,
2: no,
1: quella
2: no,
1: no.
2: No, mi sono sbombata.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: something I want to talk about. The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Beh, sarebbe bellissimo poterti fare l'Italia ai mondiali, ma purtroppo non partecipiamo. E allora che facciamo? Ci consoliamo con la canzone dei mondiali del Morning Show di Radio Globo. Le notti magiche diventano notti tragiche. Reload. Quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale, notti tragiche nel Morning Show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together.
2: Forse non sarà,
1: non ci credo,
2: questa canzone,
1: non ci credo, ma che cos'è?
2: A portarci indietro nel girone,
3: ma siamo ancora qua per un'altra sbornia, per dimenticare Irlanda e Bosnia.
2: E in campo,
1: sì, vai.
2: Chiesa, Ken e Raspadori.
1: Vai Raspadori, numero uno.
2: Rimpiangendo.

0: bambino.
1: È brutto, ragazzi. Che sogno.
0: Tuo figlio non lo vive. È già grandino.
1: È vero, eh.
2: Ha già 11 anni ormai e dagli spogliatoi.
1: Sa che ha visto altre nazionali uscire.

0: attenzione, attenzione, momento triste,
1: non ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini, resta una delusione enorme.
2: Non ci posso credere, siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere, credere, credere.
3: Che te la pinde, te la pinde il culo.
4: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
5: Su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Tania.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao, buona Tania. Serata.
4: Vai.
2: E allora, niente, ne vediamo di tutti i colori, come ha detto anche Sara. Per esempio, ecco, a me è venuto un signore di una certa età, anche padre di famiglia, penso, presuppongo anche nonno, che si voleva tatuare praticamente due gambe burlesque nell'apertura del braccio . Quelli che sono i peli delle ascelle dovevano simboleggiare, diciamo, la parte intima femminile.
5: Vabbè, ma qui saliamo nell'Olimpo degli aneddoti. Signore e signori, a Tutto Bloccato veramente succede tutto. Cioè, quindi le due gambe stavano sull'ascella.
2: Una gamba sul braccio, l'altra sul petto. Diciamo parte petto seno laterale, e il pelo era la fine.
3: Poteva anche, no, decidere a volte di depilarsi, a volte di non depilarsi. Esatto, a quel punto cambiava anche il tatuaggio.
2: Sì. Lui decideva se far lasciarlo lungo, se fare
4: la treccia,
2: il baffetto, la treccia,
3: una lettera.
0: Tutto Bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Eccoci pronti a ripartire con una nuova settimana. Buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì da Federica Della Valle. Questo è il Morning Show Replay su Radio Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Un'ora per svegliarci insieme, per ripassare tutto quello che è successo di bello, divertente, interessante nell'ultima puntata del Morning Show di Radio Globo, vale a dire quella di venerdì scorso. Buongiorno da Federica Della Valle, lunedì 15 giugno, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on

0: Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show Replay e adesso bisogna tornare alla puntata di venerdì scorso del Morning Show di Radio Globo. Per esempio, con un algoritmo possiamo capire chi vincerà i mondiali.
2: Good morning everyone.
0: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
2: Morning Show.
0: Morning Show Replay.
3: Good morning
0: Radio Globo.
4: Vabbè, almeno speriamo che sia così, almeno ci divertiamo un po', visto che non abbiamo la nostra nazionale lì, non abbiamo niente da guardare. Almeno speriamo in qualcosa, insomma, ecco, ste robe così, no?
5: Vabbè, sì, spettacolo. Che fanno un po' colore. Sì.
4: Perché
6: non c'è niente? Non ha funzionato.
4: L'ho provato a cercare del colore. Non l'ho trovato. Non l'ho trovato. Tra l'altro, non siamo stati costretti a trovarci una nazionale da tifare. Sta andando molto forte il Curaçao nella simpatia di tantissime
5: scelta.
4: Persone. Sì, beh, no, un sacco di persone. Non credo abbia tantissime chance. Adesso la butto là. Però, insomma,
5: vabbè,
4: ecco.
5: Io invece, a parte la Spagna, che è un gradimento, io ti farei per l'Uzbekistan.
4: Uzbekistan.
5: E sai perché?
4: Perché?
5: Perché è allenata da Cannavaro.
4: Sì.
5: E ha una possibilità di vittoria dello 0,08%.
4: Ah, anche troppo, secondo
5: però
4: me.
5: C'è, però c'è, c'è.
4: Beh, la possibilità c'è per forza, dai.
5: Sulle oltre 40 squadre che ci sono, 38esima, diciamo.
4: Bene.
6: Beh, scusa,
4: okay.
6: Una squadra che ha lo 0,08, i bookmaker quanto te la danno? 4.000
5: euro. Miliardo, 2 miliardi, insomma.
6: Mettiamocela una piottina.
4: Beh, insomma, sarebbero però buttate, fatelo dire. Dai, la vedo molto, molto dura. Però questa, insomma, è un'edizione dei mondiali un po' strana, anche perché non si sa nemmeno se li fanno arrivare al campo, perché li hanno già bloccati, insomma, hanno avuto dei problemi proprio a livello di procedure, quindi vedremo un po' quello che succederà. Comunque, nonostante questo, noi ieri abbiamo cercato di trovare del buono in questa edizione dei mondiali senza la nostra nazionale.
5: Ma non l'abbiamo trovata.
4: Niente, non se ne viene fuori.
5: No, no,
4: non se ne viene fuori. Allora, tra poco, tra pochissimo, vi daremo, o le volete subito? Allora, abbiamo praticamente, secondo l'intelligenza artificiale, secondo l'algoritmo, quelle che possono essere le probabili vincitrici di questa edizione.
5: Allora, se volete vi do 20 squadre, dalla 20esima, 19esima, 18esima, fino ad arrivare alla prima, che c'ha l'algoritmo più favorevole.
4: Okay.
5: Se volete ve ne do 20, se no ve ne do di meno.
4: Allora, facciamo così, ci dai intanto le 20, però ti fermi quando arrivi a 10, così le dividiamo in due tronconi, e così hanno anche la possibilità di appuntarsi e andare a fare poi le giocate alla sala scommesse.
5: Allora, okay, questo è un algoritmo che svela chi vincerà il mondiale del 2026, quindi le 20 squadre favorite secondo la percentuale.
4: Ok.
5: Abbiamo detto di Cannavaro, ma quello è il 38esimo, Uzbekistan. Partiamo dalla 20esima, la Turchia. La Turchia, c'è un altro italiano, perché voi sapete che
4: Montella,
5: è aeroplanino
4: Montella,
5: che ha 0,96% possibilità di vittoria finale. Poi abbiamo una squadra che abbiamo visto giocare ieri e io credo che qualche percentuale potrebbe essersi alzata, il Messico.
4: Ah, il Messico.
5: È anche padrone di casa, uno dei tre padroni di casa, insomma. 19esimo con 0,97% di possibilità.
4: Ok.
5: Andiamo veloce. Stati Uniti, 18esimo, 1,30 possibilità, quindi andiamo ancora su una squadra di casa. 17esimo è il Giappone, 1,31% di possibilità.
4: Ok.
5: 16esima la Croazia, pensavo più alta, 1,40% di possibilità. L'Ecuador, 15esimo, con 1,57% di possibilità. La Svizzera, 1,58%. Il Marocco, 1,67%. Uruguay, 1,78%, quindi sì. 12esimo. La Colombia 1,90% e dal decimo posto in poi, ci fermiamo un attimo, il Belgio ha 2,31% di possibilità di vittoria, quindi è decimo.
4: Molto bene, molto
6: quindi bene, l'Italia è tra i primi
4: 10. Sì, perché non l'ha nominata fino adesso, ma mi sa nemmeno dopo. Porca zozza.
5: Da 4-8-12 anni che la nominiamo.
4: Vabbè.
5: Belgio che ha 2,31% di possibilità di vittoria, quindi decima squadra.
4: Decima posizione.
6: È la prima la Spagna. Cosa?
5: Nona. Dai. Abbiamo con 3,42% di possibilità la grande sorpresa, che potrebbe essere la Norvegia.
4: Vabbè, ma ormai ti ha rovinato tutto, non credo che continui il gioco, l'ha detto.
7: Ci avete rovinato il best e ci avete rovinato pure la classifica.
4: Sentiamo le altre.
7: Che è stamattina?
4: È tutto uno spoiler. Vabbè, alla fine Giovanni muore.
7: Ma è sincera radio.
5: No, però mi do un'informazione. Mi sa che tutti morivo prima o poi. No, questa è così, la butto là.
4: Allora, attenzione, eravamo arrivati al numero 9. Numero 9, ha detto
5: Norvegia.
4: Ok, numero 8, vai.
5: Numero 8, col 3,95% di possibilità, l'Olanda.
4: Ok, ma
5: l'eterna seconda.
4: Che vince la Spagna.
5: Ah beh, certo, certo. Beh sì, comunque la Spagna è la prima.
4: Sì, sì.
5: Poi Germania, settima posizione con 5,89%.
7: Ottimo. Sì, sì,
5: Brasile, sesta. Io pensavo un po' più alta, invece no, 6,81%. Vi ricordo che la Spagna che vincerà alla fine,
7: Sì, di questa...
4: Guarda, aspetta. Metto già a base.
5: Brava, brava, portiamoci avanti il lavoro. Poi il Portogallo quinto con 7,15% di possibilità. Qui entriamo veramente su quelle che possono veramente vincere.
4: Sì.
5: Perché al quarto posto abbiamo l'Argentina, 10,15% detentrice del titolo scorso.
4: Ok, bene.
5: Andiamo sul podio.
4: Sì, no, sai che una cosa volevo dire a proposito dell'Argentina. Ieri ho visto Nusret a girarsi lì allo stadio Azteca. Sì, ragazzi, cioè non so se vi ricordate quando riuscì a intrufolarsi durante la premiazione, cioè è riuscito a prendere la Coppa del Mondo, toglierla ai giocatori e...
0: Wake up. Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Qualcuno ci ha raccontato venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo che è vivo per miracolo. Sentite le loro storie.
2: Good morning everyone.
0: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
2: Morning Show.
0: Morning Show Replay. Good morning Radio Globo.
3: Un grave incidente con l'automobile, però ne è uscito illeso, quindi insomma ha parlato veramente di santi in paradiso.
4: Pensa se ci avesse avuto la mia Panda. No ragazzi. No. Vabbè, no, dicevamo addio.
3: Si è salvato, ha detto grazie alla cintura di sicurezza. Voglio sperare che almeno quella tu la abbia in macchina, perché non c'è niente alla macchina.
4: Ma la carrozzeria intorno non sarà la stessa dell'automobile di Silvio Silvio Berlusconi.
3: Peraltro no. Ve lo dico, vi do questa notizia prima che poi la leggiate sui giornali, insomma. Allora, sono in trattativa per comprare Villa Certosa, ok? Va bene.
5: Tu?
3: Sì, sono in trattativa per comprare. Sì, voglio andare al mare quest'estate, ho detto vabbè, compriamoci una casetta,
4: sì.
3: Siamo in trattativa per Villa Certosa.
5: Se
3: adesso ho fatto la proposta, se mi accettano.
5: Se ti aiuto con 7,80 euro posso venire un weekend?
3: Forse sì. Okay. Forse sì.
4: Secondo no, me... non c'è posto, Gabri.
3: Vabbè, sentiamo un attimo qua se ci sono persone. Aspetta che intanto mi deve ritornare la voce. Se... Mamma mia, sta aria condizionata, ragazzi, da mazza.
6: Sì,
3: l'aria condizionata.
6: Ma sì, è l'età.
3: No, è l'aria condizionata, Giovanni, che c'entra l'età.
5: Comunque sì, abbiamo il miracolato.
3: Abbiamo il miracolato.
6: Oh,
3: allora,
6: bello.
3: Attenzione, sentiamo un po' se è un miracolo degno di nota. Beh, buongiorno Ivan.
7: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
3: Bene, bene, a parte l'aria condizionata che ci sta togliendo la voce. Però dai, vai, raccontaci tu, sentiamo se hai ricevuto veramente quello che possiamo definire un miracolo.
7: Sì, diciamo di sì, perché praticamente nel 2022 era un sabato pomeriggio, ho deciso di portare mio figlio al mare insieme alla famiglia.
3: Sì.
7: E praticamente ci tuffiamo e tutto quanto, il mare è un po' mosso e praticamente veniamo sbalzati vicino agli scogli.
3: Ah, mamma mia.
7: Infatti mia moglie ha visto tutta la scena, ha cercato di avvisare dei pescatori che stavano pescando sui piloni, quelli che vanno dentro l'acqua, ma io e mio figlio ormai avevamo preso il largo.
3: Mamma.
7: Poi non si sa come ho avuto tipo la sensazione che qualcuno mi prendesse e mi portasse proprio verso quei piloni. Mi sono ritrovato aggrappato a un pilone con mio figlio in braccio.
3: Mamma, quanti anni ha tuo figlio? Quanti anni aveva?
7: Mio figlio aveva 12 anni,
3: quindi insomma, era in grado di nuotare?
7: Aveva appena imparato a nuotare.
6: Sì, ma definisci qualcuno mi ha preso, mi ha portato, ho sentito come qualcuno mi prendesse. Definiscila bene.
5: La capitaneria.
3: C'era un bagnino.
7: No, vabbè, uno pensa sempre a qualcosa di etereo che esiste e tutto quanto.
3: Vabbè, perché no? Se non c'era nessuno.
4: Come la sensazione di una mano invisibile, ecco, che
7: sì,
4: ti aiutasse.
7: Ecco, 8 anni fa è morto mio padre.
3: Quindi secondo te, ecco, dall'alto
4: ti
3: magari è intervenuto papà che ti ha dato una mano. Vabbè, in ogni caso, comunque ti sei ritrovato dove non immaginavi più di ritrovarti, perché ormai avevi quasi perso le speranze.
7: Sì.
3: Mamma mia,
7: ma
3: ragazzi.
7: La cosa sconvolgente è che io praticamente ero mezzo tumefatto, perché sangue, tagli dappertutto.
3: Ci credo.
7: E mio figlio è alleto.
3: Ma
4: bello!
3: Meno male, cioè non è che meno male perché tuo figlio
4: è sfumato.
3: Perché poverino, insomma,
4: no,
3: pure lui.
4: Però
3: almeno hai portato a casa la pelle. Bravo. Sentiamo Andrea. Buongiorno, Andrea.
8: Buongiorno a tutti.
3: Andrea, anche tu hai ricevuto quello che possiamo, magari, che tu interpreti come un miracolo?
8: Miracolo è di poco, calcola. Io con mia moglie poi alla fine ci ho fatto 2 figli, però praticamente noi appena conosciuti 2018 partiamo per la prima nostra vacanza insieme, andiamo a Sharm el Sheikh, al Dominal Coral Bay, 10 giorni, praticamente all'ottavo giorno mia moglie si beve quest'acqua egiziana che sapete tutti, no? Che va, devi andare al bagno tutto il giorno.
3: Sì, c'è qualche problema.
8: Un giorno insolazione, gli ha preso insolazione, l'ho maledetta, no? Perché mi ha fatto sta un giorno dentro a resort.
4: Stava
3: in vacanza, capito? Dice,
8: l'ho maledetta,
3: ti credo.
8: Mi ha detto mottacci.
6: Ma va a fare la vacanza.
8: Maledetta a me quando l'ho conosciuto.
3: Parlate dopo.
8: No, praticamente, vabbè, poi decidemmo di andarsene perché era improponibile come cosa... lì. E praticamente sull'aereo litigata e

0: eccetera.
1: Poverina.
0: Torniamo a Roma, leggiamo: attentato al Domino, al Corabei, morti turisti.
2: Mamma mia!
0: Attentato, ma un attentato brutto,
1: perché sono arrivati dal mare.
0: Ma sì, ormai sono passati anni, però praticamente alla fine non l'ho sposata, però ci ho fatto duvì, da che ho maledetta ci ho fatto duvì, perché potevamo starci pure noi in mezzo a sto...
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Comunque, povera donna, mi dispiace proprio per lei. Guarda,
2: ragazzi, altro che slide indoors, comunque qua.
0: Guarda, una santa, è diventata santa, da che era una.
3: Sei ammalata, poveretta, ha bevuto l'acqua.
0: Ma meno male che è venuta la cagarella.
3: Ma meno male.
2: Vabbè, comunque, ma anche te bello sfigato.
0: Un bacio amore.
2: Dico, sì, però certo. Anche te bello sfigato. Una volta che vai in vacanza arrivano attentatori, insomma, non è proprio.
0: Ma poi era la prima vacanza insieme, cioè appena conosciuti doveva essere uno spettacolo. Invece questa purella, insolazione, cagarella.
4: Senti, attentato, e tu dici, insomma, la sposo ci faccio sentire.
2: La sta mortificando in tutti i modi possibili. T'ha salvato la vita, t'ha salvato. Vabbè, che meraviglia. Salutaci tua moglie, poi
0: Valeria,
2: facciamo.
0: Valeria, che poi tra l'altro è la madre di Aureliano, è quello che avete fatto il sondaggio.
3: Ma
0: Aureliano,
3: non mi dire.
0: Tancredi.
2: No,
0: dai.
3: Abbiamo scelto il nome.
2: Come sta il nostro figlio? Come sta il nostro figlio? Abbiamo scelto il nome.
0: Sta stupendo. Ho mandato pure foto, poi vi rimando le foto, che è spettacolare.
2: Bello. Dopo facciamo un brindisi con l'acqua del Sharm el Sheikh.
3: Faccio sapere dannate in vacanza quest'anno, che così evito.
5: Wake up. Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo. The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
7: No matter what.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Capita a volte di rivedere quell'amico che non vedevi da tantissimo tempo e ha cambiato aspetto, o è troppo dimagrito o è troppo ingrassato, un po' come si è lasciato andare Ronaldo il fenomeno. Questa è Radio Globo.
0: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
2: Insieme a Ronaldo, è amico di tutti ragazzi, allora è amico di Sinner, infatti l'ha detto anche qua, è amico adesso anche del grandissimo Ronaldo.
3: Grandissimo davvero. Cioè, adesso non vorrei fare body shaming, ma quello era Ronaldo.
4: Ma sì, Ronaldo quando ha smesso di giocare, il grandissimo Ronaldo,
5: si è guardato,
4: ha smesso di giocare,
5: si è
4: molto
3: ma sai che veramente non lo riconoscevo.
2: È lui, te lo posso garantire. Sì, anche se sembra insomma che sia la cover di Ronaldo.
4: Sì, no, si è ingrassato.
2: Sì, però. Per esempio, uno che si sta lasciando un po' andare è anche Francesco Totti. L'ho visto l'altro giorno su un video al mare. Ragazzi, questi sono stati a stecchetto per tutta la loro carriera. Adesso hanno la possibilità di mangiare qualcosa in più.
3: Sì, ma fisicamente il metabolismo reagisce.
4: Sono anche portati a ingrassare, perché anche Totti già comunque si vede, ha fatto, comunque faceva il calciatore, quindi è rimasto un po' più asciutto, però appena ha mollato subito la stessa cosa
3: a quel tenore sportivo, quando molli il fisico sbraga.
5: Ricordiamoci di Bud Spencer, che lui era un nuotatore, se non sbaglio, era fisicatissimo e poi si è inquartato molto.
2: Sì, ragazzi, d'altronde sai, quando fai una vita di sacrifici, perché noi non ci pensiamo mai, no? Però che ne so, quando per esempio Sinner vince uno slam, cioè lui va a festeggiare mangiando un hamburger, quello è il suo premio. Cioè, rendetevi conto di che vita di sacrificio.
5: Noi ne mangiamo tre al giorno.
4: No, ma mica fa come Gabri, due bocce di vermentino, su carbonara, una magliata.
2: Guadagna un sacco di soldi, ho capito, però va a mangiare cazzo, con gli spaghetti contati. Quattro spaghetti deve mangiare, se li mangia.
3: La filosofia giusta è questa, quella anche condivisa da Giovanni, cioè se tu non fai niente di attività fisica, non ci sarà un momento che smetti e il fisico sbraga. Sei già a posto così.
4: Non c'è la differenza.
5: Esatto. Massimo, mi raccomando, la nostra vita da atleti, non molliamo. Facciamo il piano alimentare anche per tutti quelli che ci stanno ascoltando, che magari vogliono diventare come noi.
2: No, infatti, poi faremo addirittura i corsi in TV, cioè Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, lo ricordiamo, tra anche in questo momento siamo in diretta.
4: Ciao.
2: Ecco, saluta quelli che ci stanno guardando. A proposito, ormai sta diventando un rito che voglio continuare. Questa tradizione mi piace, avere le foto di quelli che ci stanno guardando in TV in questo momento.
5: La colazione con il Morning Show.
2: Vai. Quindi mandateci la foto 393-777-7172. Dicevo, faremo i videocorsi io e Flaminia.
5: Sì, quindi
2: li metteremo.
5: Tu che scegli, che farai? No, dimmi perché
3: sentiamo.
2: L'ardominali, io faccio gli addominali, va bene?
5: Dai, io faccio funzionale stanco.
6: Da piccolo sognavo di essere come Ronaldo, alla fine è Ronaldo.
2: Lui da piccolo sognava di essere come Ronaldo,
3: ma e alla fine Ronaldo è diventato come lui.
2: Mi sa che sì, effettivamente sei un
3: solo
2: po'.
3: Solo che Ronaldo non lo desiderava affatto, ma è solo successo.
2: Però Gio, tu mi insegni che ha sempre avuto un po' problemi di peso Ronaldo, anche quando era in attività.
4: Sì, Ronaldo è stato uno dei giocatori più forti al mondo in assoluto, questo bisogna dirlo. Nel suo momento massimo, quindi all'Inter, è stato veramente forte, però in effetti non era proprio longilineo. Adesso insomma sta esagerando, non era proprio longilino, ma anche questo è stato un problema dei suoi infortuni al ginocchio ad esempio, proprio per il peso del corpo.
2: Comunque ci sono diversi calciatori che sono cambiati dal giorno alla notte con la fine dell'attività sportiva,
4: ce ne sono davvero tanti.
2: Anche quelli che si mantengono in grandissima forma.
4: Ubaldo Righetti
2: che abbiamo
4: si mantiene
2: qua
4: in forma, lui si mantiene in forma,
2: lo vediamo.
5: Pallomeni.
2: No, ma ce ne sono diversi ragazzi che sono rimasti in forma, però ce ne sono alcuni che effettivamente non riconosci quello è quel giocatore lì.
4: E poi in breve tempo, dal momento in cui lasciano al momento in cui cominciano a prendere peso, ovviamente passa pochissimo tempo, sembra che non aspettano altro insomma.
3: I calciatori perché li vediamo in TV, ma vi è capitato con un amico?
4: Che
3: lo rincontri proprio di salve. Gabri, ti è capitato?
5: A me è capitato anche al contrario, un amico obeso proprio pesantemente che poi si è fatto il bypass gastrico, non l'ho riconosciuto, si è dovuto ripresentare.
3: E il disagio sul tuo volto?
2: No, è lui che ha detto: meno male non mi ha riconosciuto.
0: Il Morning Show sta arrivando. Wake up. Intanto ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
4: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Buon lunedì 15 giugno da Federica della Valle, questo è il Morning Show Replay. Torniamo alla puntata di venerdì scorso dove si è parlato di una rapina da film a Novate Milanese.
0: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.
2: L'assalto alla diligenza.
3: Adesso assalto al centro commerciale con un'altra rapina, tra l'altro con fumogeni. Come è andata?
4: Allora, siamo a Novate Milanese e praticamente sono questi tre personaggi a volto coperto, col casco addirittura, vestiti di nero, che entrano in questo centro commerciale, accendono dei fumogeni neri tra l'altro e cominciano a sfondare le vetrine e a portar via tutto quello che c'era da portar via. Poi, per coprirsi la fuga, appunto, hanno tra il fuggi generale della gente che era presente lì, certo, terrorizzata, e praticamente hanno acceso questi fumogeni. Adesso, e sono riusciti a scappare. Adesso, grazie alle telecamere di videosorveglianza, grazie alle immagini appunto che sono state fornite, si sta cercando di capire chi sono queste persone e ovviamente si cercherà di capire il percorso che hanno fatto sia ad andare che a tornare per capire da dove sono partiti. Sono quindi ricercati. Nelle immagini riprese con un telefono da una persona che era proprio lì a pochi metri, si vede appunto i commessi impauriti della gioielleria che viene colpita, vetrine sfondate e portato via quello che sono riusciti a portare via.
2: Hanno sparato anche dei colpi,
4: sì,
2: a colpi sangue,
4: in aria, lì non si sa.
2: Pensate il dramma tra le persone che erano lì,
4: perché potrebbero essere a salve, però anche no, quindi nessuno lo sa. Tu senti un colpo, vedi questi stanno a fare sta rapina, vedi i fumogeni, insomma non è un
2: ti
4: bel
2: spaventi,
4: momento.
3: Perché volevo cercare di capire come mai, se si va in una gioielleria normale, c'è comunque sia un metal detector, una protezione all'entrata. Nei centri commerciali invece sono proprio tutte open, no?
5: Beh,
3: tutto aperto.
5: Hanno anche un contenuto diverso a livello di valore.
3: Sì, per carità, però ci sono anche delle gioiellerie nei centri commerciali. Poi ci sono quelle che vengono, diciamo così, cose di meno valore, no? Beh. Ok, cose un po' più contenute. Però ci sono anche quelle che vendono l'oro vero e proprio.
2: Certo, però anche a livello di precauzioni. Ma vogliamo cominciare a prenderne un po' di più, visto che ci arrivano tante notizie del genere di centri commerciali proprio presi d'assalto?
5: Beh, è evidente che
4: qui all'Euro pochi giorni, poche settimane fa.
5: Sono punti evidentemente vulnerabili, mi pare.
4: Ma la cosa è particolare, perché in realtà è vero che sono vulnerabili, però tu per arrivare poi al negozio devi fare un percorso. Di solito che cosa fa il rapinatore? Cerca di arrivare 2 metri dall'auto per poi scappare e andare via. Sì. Invece qui devi fare scale mobili, infatti poi fanno vedere anche il percorso che hanno fatto questi malviventi. Devono scappare, devono andare giù al parcheggio o magari fuori e sono pieni di telecamere e scelgono invece di colpire proprio questi posti, e sono pieni di telecamere e lontani da dove possono scappare.
3: Tra l'altro il tragitto che dici tu lo fanno anche con il casco in testa e con i cappucci, perché sennò evidentemente poi le telecamere riprendono quando sono a volto scoperto, quindi devono farlo per forza. E nessuno si accorge di niente, nessuno fa niente.
4: Lì ti accorgi, però sei veloce. È ovvio che se tu ti accorgi di una cosa del genere, stai alla larga ad avvicinarti. Ci vorrebbe la vigilanza, però la vigilanza non può stare su tutto il perimetro del centro commerciale.
5: Nel video che si vede delle riprese durante la rapina, mi sembra di scorgere proprio di schiena anche uno dei vigilanti. Se ci fai caso, a un certo punto.
4: No, quello no, ho capito, quello con la maglietta blu. No, quello secondo me è un commesso
3: di qualche negozio.
5: Però sai che cosa mi ha fatto pensare? Forse la scelta delle rapine all'interno di questi centri commerciali, cioè il rapinatore si sente anche coperto dal fatto che eventuali interventi devono essere, qualora ci siano, molto morigerati per il fatto che ci sono tante persone.
4: Vero.
5: Quindi sanno che loro devono percorrere un po' più di strada, ma è strada che vanno sereni di corsa e via.
4: Sì, se ti dice bene.
2: E poi immagino anche la velocità con cui entrano dentro al centro commerciale. Non è che stanno sulle scale mobili, la scala va e loro stanno fermi col casco integrale, è tutta una cosa che succede in pochissimi secondi, quindi anche se lo vedessero dalle telecamere di sorveglianza, il tempo che lo dicono a qualcun altro che sta lì per intervenire, insomma, è fatta.
3: Comunque sembrano ragazzi poi molto molto giovani.
0: Il Morning Show sta arrivando. Wake up. Intanto ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show.
6: Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a scrollare i video più virali con Viralissimo nel Morning Show di Radio Globo.
0: Il Morning Show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Vabbè ragazzi, è arrivato il momento, a proposito di challenge e di cose strane su internet, di scoprire cosa c'è di viralissimo in queste ore.
3: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo,
4: la ricetta definitiva e indiscussa della carbonara.
5: Dimmi la ricetta della carbonara.
6: La carbonara si compone di pancetta, uova, pecorino,
7: uova, stinco di maiale, pepe nero.
5: Ma lo stinco di maiale lo facciamo cotto sotto vuoto, al forno,
7: fritto.
8: Ma panna, prosciutto, Filadelfia.
9: Uova, pancetta e pepe.
4: Vabbè, meglio non chiamare papà la prossima volta che resti chiuso in ascensore.
10: Vai, Gabriele, devi stare calmo a papà. In questi casi devi stare molto calmo. Fai un bel respiro profondo. Non ti devi affaticare. Bevi se c'hai acqua. Mangia se c'hai dei panini. Non ti preoccupare. Pure papà ha chiamato i soccorsi. Ci ho detto andate tranquilli, proprio piano piano. Mo' ha detto c'è sta un po' di traffico. Ci ho detto guarda, pure 3-4 giorni prima che arrivate.
11: Come 4 giorni?
10: Mo' nel frattempo ti dico io quello che devi fare. Devi prendere il filo blu. Il filo blu che vedi là attaccato dietro al tastierino, vedi c'è un tastierino in filo blu, e lo metti a posto di quello marrone. Stacchi il filo marrone, lo metti dove sta quello arancione, poi stacchi il filo arancione e te lo metti al c***o.
11: No.
10: Così la prossima volta te stai a casa e non ci rompi i c***oni. Dove abbe chiesto Mattia, ti vengo a tirare fuori io, mi mandi la posizione per favore, poi dice io bestemmio.
4: No. A questo non ti salvi nemmeno se ti chiami Kimi Antonelli.
12: Kimi, abbiamo un amico in comune, Kimi.
11: Ma perché?
12: Ti voglio bene, Kimi.
11: Sì.
12: Oh, io scherzavo,
4: Viralissimo. Non c'è niente da fare, Gilberto fa così.
13: Gilberto va così.
14: Gilberto.

0: massimo su Radio Globo.
1: Wake up!
0: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo. Morning Show Replay. On

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Pronti ad iniziare la settimana anche insieme a voi alla Globo WhatsApp, che è attiva 393-777-7172. I vostri messaggi vocali del buongiorno tra poco nella prima ora del Morning Show qua su Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Quando si fanno le 6:02, buon inizio settimana, buon lunedì 15 giugno della Valle Lucifora, la prima ora del Morning Show.
3: This is the Morning Show.
1: The Morning Show, ogni giorno dalle 6 alle 10.
0: Senza censura.
4: Frenare, suonare, neanche uno si è rigirato.
5: Rifare il lotto e passare l'aspirapolvere.
6: A destra o a sinistra?
5: Ma chi ha chiamato?
1: Radio Globo.
2: Caro Giovanni Lucifora, ben arrivato nello studio 1 del Morning Show di Radio Globo.
7: Buongiorno a tutti e a tutti, Sido Sido.
2: Sido, buongiorno.
8: Buongiorno, sono un po' nasale, è ancora...
2: Che senso sei nasale?
8: Di voce, perché allergie, cose.
2: Nasale di voce, è una cosa che non... cioè, non è voce, che ci sta bene, però.
8: Voce nasale.
2: Ah, la voce nasale, sì. Sì.
8: Sono un po' nasale di voce.
2: Sì,
8: beh,
2: sì,
8: nasale
2: sì.
8: Di voce e basta, non
2: hai,
8: di altro.
2: Hai
8: nasale.
2: Fatto un weekendino di quelli,
8: vabbè,
2: di quelli d'artista, eh?
8: Non voglio niente.
2: Hai fatto un weekendino. Nino, hai chiamato quel farmacista amico mio? No?
8: Ah, sì. Sì, è vero.
2: T'ho detto.
8: Ricordavo.
2: Buongiorno, ben svegliati. Ah, se volete, ci siamo subito allo 06 8928 996, perché sai, Gio,
7: sì.
2: 30 secondi fa, sulla prima sigla che abbiamo messo in onda, stavo per dare subito la parola a Sidoti, ma l'ho visto già impegnato al telefono.
7: Bene.
2: Cioè, si fa, te lo dico io, chi è? Perché poi ho chiesto a lui in interfono, dico, ma chi era al telefono? Ma nessuno che parlava. Secondo me è il suo ragazzo, quello che lo chiama ogni tanto e che mi manda i messaggi ogni tanto.
8: Era il tuo farmacista.
2: Ah, il farmacista,
8: certo,
2: quest'ora.
8: Alle 6:04 il lunedì.
2: Bene.
8: Mi deve dare una mano.
2: 06 8928 996, Globo WhatsApp già attiva al 393 777 7172.
9: Buongiorno Federica e Giovanni, buona giornata.
2: Ciao cucciolo, buona giornata anche a te. Andiamo a vedere come sarà questo lunedì 15 giugno.
7: Beh, sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso e niente di che. Oggi temperatura che verrà registrata alle 14 la massima di 30 gradi, la minima in questi minuti che è di 16 gradi. I venti saranno moderati provenienti da sud al mattino, con intensità di 10 km orari, massimo 19 al pomeriggio, moderati, un'intensità un po' più alta, 18-31 km orari.
2: Ok, aspetta un attimo. Aspetta. Vado, lo faccio. Vado. Che è?
7: Che ne so,
2: sto registrando la temperatura con WhatsApp. No, devo capire i meteorologi quando dicono dobbiamo registrare la temperatura.
7: Devo svenire subito o svengo alla fine dell'oretta?
2: Adesso.
7: E tu quando svieni invece?
2: Subito.
7: Ah, ecco.
10: Everybody hates Monday mornings.
11: Buongiorno Radio Globo, mettete sulla sigla.
12: Buongiorno Radio Globo,
2: Maradona.
12: È bello svegliarsi con voi.
13: Chi ascolta Radio Globo lo riconosci subito, sta una bomba.
14: Che bel buongiorno.
15: Buongiorno Radio Globo.
16: Buongiorno ragazzi. Ma visto che Ferrari finalmente Hamilton vince.
2: Ci arriviamo.
7: Io lì volevo aprire con questo. Oggi
2: giornata
7: Hamilton, perché la prima vittoria con la Ferrari ha conquistato così nel Gran Premio di Barcellona della Catalogna. Il britannico ha centrato il successo numero 106 della sua carriera e ha riportato la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio. Insomma, era un po', non eravamo più abituati. Secondo posto per la Mercedes con Russell, terzo Lando Norris, e poi però anche il clamore, perché clamorosamente si sono ritirati a 3 giri dal termine Kimi Antonelli e Leclerc. Insomma, è stato un gran premio particolare, ma sicuramente vincente e veramente trionfante per la nostra rossa. Vado avanti? Vado avanti. Allora, no, non volevo aprire con questo. Mentre
2: aprire base d'apertura con quello. Con quell'altro, non con
7: quell'altro, che bella notizia.
2: Il volume del telefono. Di qualcosa acceso.
7: Ah, cioè, è questo.
2: Qualcosa che parla, sì.
7: Allora, la bella notizia arriva, speriamo che regga, insomma, di questa pace tra Stati Uniti e Iran. È stato raggiunto l'accordo. La cerimonia di firma il 19 giugno sembra in Svizzera. Trump ha detto: autorizzo l'apertura di Hormuz e che il petrolio scorra. Netanyahu raid in risposta ad attacchi di Hezbollah contro il territorio israeliano. Il bilancio almeno di 15 morti, 3 morti e 15 feriti, perché ha continuato ad attaccare in Libano Israele, tant'è che Trump si è molto risentito con Netanyahu, infatti è stata ritardata poi la firma di questa speriamo pace, poi vedremo insomma che cosa accadrà tra qualche giorno in Svizzera. Allora, c'è da dire che il fine settimana, come tu saprai e come saprà anche il nostro caro Sito, sì, è stata caratterizzata anche dalle parole di Vannacci, che ha detto che il femminicidio non esiste, esiste l'omicidio, bla bla bla, e tutto questo sta creando veramente molto molto clamore e soprattutto molte polemiche. Chissà, magari qualcuno è d'accordo, qualcuno no, però magari fate sapere a Vannacci che il fatto che ci sia stata una reintroduzione della norma contro l'omicidio legato al femminicidio, quindi il percorso rosa, è perché c'è un problema in questo senso. Quindi quando viene fatto un qualcosa è perché quel fenomeno sta avendo un problema e bisogna arginarlo, e per questo è stata fatta poi la legge contro il femminicidio. Ma spiegatelo poi a Vannacci, magari riuscirà a capire.
2: Sì, magari più tardi facciamo sentire anche le parole di Vannacci, certo, così certo, magari no, lo possiamo discutere, ma tanto abbiamo 4 ore per sicuramente approfondire anche questo tipo di notizie. Giova, che faccio? Torno tra poco da te?
7: Ma sì!
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
3: Buongiorno!

0: per segnalarci quello che non va nelle strade che state percorrendo, per vedere se effettivamente a scuole finite, ok, gli esami che sono in corso, che c'è la maturità tra poco, no?
1: Sì.
0: Ci sarà tra poco la maturità, vediamo un po' come è la situazione del traffico e come ogni giorno si forma più o meno a quest'ora. 393 777 7172.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Buon lunedì. Fede, una curiosità, di quant'era l'importo del bonifico che hai fatto a Marchetti?
0: No, era poco, era 40 euro. Era la smezzata del regalo. Ti saluta Federico, Alessandri. Ieri era il compleanno.
1: Vabbè, grande.
0: Sì, ti saluta.
1: Federico,
0: sì, ti saluta tanto e ti vuole anche a te dalle parti dell'Umbria.
1: Volentieri.
0: La causale del bonifico su Instagram, ma non la posso dire perché mi vergogno di dirla in radio.

0: Il Radio Globo.
1: Gio, buongiorno. Ma ieri sei andato al mare? Mi sembra di averti visto tra Ostia e Fregene. Ma non sbaglio?
2: Penso proprio alla stessa domanda che ho fatto io a lui poco fa e non vi dico la risposta perché è una cosa antiradiofonica pure quella. Non lo posso dire.
3: Che cosa?
2: Che sei stato con le palle all'aria tutto il giorno
3: sì,
2: ieri.
3: Sì, svolazzante.
4: Franco, puoi cantare?
2: Svolazzavano. Con le ali.
3: Dentro e fuori. C'era un balcone, rientrato.
2: Sono le palle di Giovanni.
3: Radio Carlo Paduro.
5: From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
6: Buongiorno globalizzati.
7: Buongiorno bellissimi amori miei. Sono Francesca, vi volevo tenere aggiornati. Ho fatto gli esami della patente KB. Zero errori, idoneo. Dai, mo andiamo al secondo step.
2: Ecco, meno male, va l'aggiornamento di Francesca che sta sta facendo gli esami per la KB è più importante, cioè non è una roba, no, Sidoti forse ne sa qualcosa in più rispetto
8: Sidoti
2: a
8: Sidoti non ne sa niente
2: no. Zero, Sidoti è nasale poi
8: mamma mia, senti qua
2: Sidoti è nasale, aspetta, forse ti sturo io, aspetta, ti stappo un attimo io perché
8: stappo io,
2: ho qualcosa per te, dov'è che l'ho messa qua, vai.
8: Brava.
2: Con questa ti stappi sicuramente.
8: Eh sì, ora che c'è Lucia è più aria di festa adesso, capito?
2: Sì, c'è Lucia qui a Roma?
8: Certo,
2: e non
8: certo.
2: Ce l'hai portata? La mamma di Gabriele
8: Non è venuta questa mattina, era stanca, era fatto il viaggio, arriverà, ve la porterò.
2: Bene, allora io intanto alle 6:14 invece vado a fare un giro di nuovo da Giovanni Lucifara.
3: Eh sì, perché questo weekend è stato caratterizzato anche da un episodio di cronaca che poi è terminato ieri, perché c'è stata tensione e apprensione a Borgo San Michele, che è una frazione alle porte di Latina. Un 46enne si è barricato in casa minacciando di fare fuoco e tenendo sotto scacco le forze dell'ordine per oltre 12 ore. Il 46enne avrebbe prima sparato con un fucile a pallini contro il cane del suo vicino di casa e quando quest'ultimo ha tentato di avvicinarsi lo ha violentemente colpito al volto con il calcio di una pistola. Dopo l'aggressione si è rintanato in casa, l'area è stata subito isolata perché poi sono intervenuti anche i negoziatori della Polizia di Stato, quindi grandissima tensione. Il 46enne soffriva da tempo di fragilità psichiche esasperate anche dall'abuso dell'alcol. La svolta poi è arrivata ieri mattina all'alba quando l'uomo ha aperto spontaneamente la porta.
2: Che facciamo? Andiamo avanti o c'è tanti 30 secondi ce li abbiamo? Se vuoi.
3: No, 30 secondi sono pochi, quindi possiamo riprendere dopo.
2: A dopo.
5: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
9: È la parente che diventa un tassinario NCC.
10: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
11: e vinci premi di Fattoria Artesano.
10: Scopri come su radioglobo.it.
12: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
15: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
14: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
15: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
14: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
17: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
17: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
17: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
17: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
17: Gruppo 0100.it.
18: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
19: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
20: Impossibile.
19: E invece sì.
20: E magari anche ad interessi zero.
19: Anche quello.
20: Stai scherzando?
19: No, è tutto vero.
21: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
22: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente circondati da gentilezza e
21: zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi? Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
22: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e

0: Pandina.com.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & You Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
7: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
8: Buongiorno Radio Globo, siete fantastici, un bacio a Fede.
9: Franco, puoi cantare What is love, Franco?
10: I just love, baby, come on me. Come on me, come on.
11: Radio Globo. From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
12: Buongiorno globalizzati.
13: Allora, 6:21, lunedì 15 giugno, buon inizio settimana dalla Morning Show di Radio Globo. Nella prima ora, in particolar modo, oggi come ogni giorno, Della Vallée, Lucifora e anche di là in assistenza per voi, Gabriele Sidoti. Giova, torno da te perché so che hai bisogno di più tempo, come mai detto prima della pubblicità, no? Perché ci sono un sacco di cose che comunque hai...
14: Abbiamo un weekend da raccontare. Sì.
13: Allora, guarda, io mi prendo una parentesi... Una parentesi tonda, la prendo, anzi sì, graffa, sì. La parentesi graffa di pochi secondi per dirti, non so se hai visto quella pubblicità di questa agenzia di viaggi canadese che ha tappezzato comunque il Canada con cartelloni con sfondo azzurro, ovviamente, con scritto Italian is staying home, you don't have to. L'Italia ha scelto di restare a casa, non lo fare anche tu, cioè potresti anche non farlo, certo, anche tu, e quindi usa la nostra agenzia, cioè un po' geniale.
15: Marketing genialissimo.
13: Un po' geniale.
15: Come prenderci, certo, per il culo, però sì, anche verità.
14: Beh, l'ha fatta anche il presidente della FIFA, Infantino, non so se avete sentito. Dobbiamo creare un mondiale con 204 squadre per far giocare l'Italia.
15: Vabbè, Infantino merita altro.
14: Però c'aveva ragione.
13: Però posso dire che ha ragione, cioè anche secondo me, per carità, poi siamo sempre là, chi ricopre delle cariche non deve parlare in certi modi, però non ha detto niente di diverso da quello che pensiamo noi quando siamo al bar.
15: No, è vero. Però sai com'è, queste cariche istituzionali, magari lui che rappresenta l'Italia in qualche modo, soprattutto nella FIFA,
14: in effetti, insomma,
15: potrebbe anche evitarsela, perché
14: cioè, fa ridere, però in effetti
15: se la butta addosso,
14: se
15: capito?
14: Decidi di ricoprire quel ruolo devi parlare in altro modo, altrimenti puoi parlare come ti pare, ma magari ricopri altri ruoli,
15: insomma. Che facesse qualcosa per l'Italia, perché dico il potere penso che non manca di Infantino, quello di
13: vai a giocare tu, Infantino, facci vedere se capo, sei forte, tipo Cappioli.
14: No, quello fa un altro sport.
13: Ah sì?
14: Cavalli è Infantino.
13: Poi so io.
15: Avete ascoltato le battute di Giovanni Lucifora?
14: Non andate via, però.
13: Mi chiami Marius, per favore. C'è Marius all'ascolto. Voglio lui.
15: Marius, chiama tu, vai, frattempo.
13: Prego Giovanni Lucifora.
14: Allora andiamo a vedere se vi

0: giorno un attimo sul mondiale, perché Costa d'Avorio Ecuador è finita 1-0 per la Costa d'Avorio, Svezia Tunisia 5-1. Poi ho dato un'occhiatina al Curaçao, sì, che ha giocato contro la Germania, che è finita
1: ha perso 7-1 il Curaçao.
0: Ha perso perché stava, aveva pure pareggiato.
1: Aveva pure pareggiato.
0: Tu sei una strozza.
1: No, non riesci
0: a fare una trasmissione senza i suggerimenti.
1: No, Giovanni, guarda.
0: Non disturbirà. Ho sentito. Ho visto proprio lui che faceva così. 7-1.
1: Non è vero.
0: Poi abbiamo Olanda-Giappone che è finita.
1: Non lo so.
0: Diglielo, hai sito.
1: Dimmi.
0: Oggi abbiamo Belgio-Egitto e poi avremo Spagna-Capo. 2-2, già te l'ho detto.
1: No, Belgio-Egitto.
0: Oh, madonna mia. Ma Belgio-Egitto deve giocare.
1: Ok.
0: Che fatica, mamma mia, che fatica. Allora, vabbè, andiamo alla cronaca. In manetto un 38enne pregiudicato senza fissa dimora per aver tentato una rapina in un bar nel quartiere Appio San Giovanni. Era riuscito a scardinare la porta principale, provocando danni alla struttura per raggiungere il registratore di cassa e fuggire col bottino. Che è successo però?
1: Che è successo?
0: Che all'interno del locale però c'erano ancora i dipendenti.
1: Ma no.
0: E così si è trovato improvvisamente faccia a faccia con tutto lo staff. A quel punto ha aggredito i dipendenti, ma il rumore ha attirato l'attenzione dei passanti, che hanno poi allertato il 112 e i carabinieri sono poi riusciti a bloccare il malvivente.
1: E la domanda è: ma che ti vuoi rubare in un bar?
0: Lei non andava sulla cassa, stava andando.
1: Ma sì,
0: alla
1: ti pare a te che lascia? Ah, perché magari alla fine serata se ci trovi i dipendenti mi pare pure normale.
0: No, lui pensava di non trovarli.
1: E lasciamo dal tutto l'incasso, perché non lasciarlo nel bar?
0: Evidentemente aveva fatto un po' lo studio della.
1: Dice, questi lasciano i soldi qua, sicuro. Vabbè.
0: Era diventato il terrore dei centri commerciali. Incastrato dai carabinieri, un 23enne, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto il presunto autore di una serie di furti seriali. Le indagini che hanno portato al blitz sono partite da un furto a segno nel centro commerciale Massimo sulla Laurentina, come sapete. A tradirlo le telecamere di sicurezza e i dati della targa del mezzo utilizzato per scappare. Quando i militari hanno fatto irruzione nell'appartamento dell'indagato, hanno trovato di tutto e di più. I prodotti oggetto della refurtiva, oltre a quello che aveva appena rubato, sequestrati 70 paia di occhiali, una borsa d'alta moda, 3 katane, un tirapugni e armi bianche detenute legalmente.
2: The Morning Show, live dalle 7 alle 10, canale 91 del digitale.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno.
2: Ti piace Federica Fenicucci?
3: Sì, perché no?
2: Come personaggio, sì, anche una bellissima donna.
3: A parte, cioè, la bellezza, che è indubbiamente molto bella, mi sembra sì, una donna semplice, insomma, con le sue complicazioni, però sì, non mi dispiace.
2: Immagino, poi eterna, ma adesso non so se sono filtri o se è comunque anche un po' di chirurgia estetica.
3: Vabbè, quella ce l'hanno
2: comunque
3: tutti.
2: È ancora una
3: bella donna.
2: Una bella donna, una bella donna, e ultimamente si è laureata.
3: Ah, che brava.
2: In scienze tecniche e psicologiche, lei dice: un traguardo che sento profondamente mio, che è stato fatto un percorso di studi fatto di disciplina, curiosità, che arriva in una fase piena della sua vita. Ecco, adesso ha un sapore più intenso aver preso questa laurea ed è molto meno raro adesso sentire che ci sono persone che vengono illuminate da questo desiderio di continuare un percorso di studi anche in età anche avanzate, no? Quando non sei neanche più fresco e hai tantissimi impegni,
3: sì,
2: per
3: qua è anche più difficile proprio incamerare anche per l'età. Però devo dire, meno male che c'è qualcuno che al giorno d'oggi ancora punta sulla cultura, sulla conoscenza, siccome c'è sempre più, si va più sempre verso l'ignoranza, verso il messaggio breve.
2: Non tutti, fortunatamente.
3: Ho detto si va verso, non tutti, sì. Certo, ci mancherebbe, però vedi anche si va verso lo slogan, il titolo, non si legge più niente, eccetera. Questo invece prendo atto che è veramente una bella notizia. Cioè, una bella notizia, mi fa piacere, una bella notizia a sti cavoli. Però mi fa piacere.
2: Mi piacerebbe sapere se effettivamente anche noi alle 6.32 all'ascolto, tra i nostri ascoltatori, c'è qualcuno che in tarda età si è rimesso a ad aprire i libri, cioè che è una cosa difficile, cioè, è una cosa che io vorrei fare, per esempio.
3: Quanti. Cioè tutti quanti, quelli almeno che hanno la mentalità come la nostra, sì.
2: Vorrei fare perché mi è rimasta un po' qua la laurea. Il mio errore più grande è stato quello di finire il liceo e la puzza dei soldi mi ha un attimo
3: indotto a lavorare.
2: Dico, perché è stata una roba tipo no, ma è un anno sabbatico, vedrai, sì, che io adesso poi università tutto.
3: Ed è ancora sabato.
2: Ancora
3: l'anno sabbatico.
2: Ma sabato con dubbi, esatto. Sì, è ancora l'anno sabbatico. No, perché poi cominci a lavorare, cominci a guadagnare qualche soldo, cominci a scoprire cose nuove, 18 anni, capisci?
3: Lo dici.
2: Cominci a scoprire la droga, queste cose.
3: Per quello, cioè, sei
2: pesantemente,
3: così fissa con la droga,
2: pesantemente.
3: Tu,
2: No, vabbè, comunque cominci a uscire, cominci a fare tardi, cominci a fare una vita che non hai avuto nei 5 anni di liceo, e quindi a quel punto dici vabbè dai, ma tanto c'è sempre tempo. E poi ti ritrovi invece quando ne hai 23 come me,
3: certo,
2: di anni.
3: Ah, siamo 22.
2: 22, sì, devo fare 23. Infatti. 19 luglio faccio 23 anni. Ti ritrovi che poi non hai più veramente il tempo materiale per poterlo fare e anche i soldi. Perché comunque
3: ha voglia. Perché più va avanti e meno
2: magari
3: voglia
2: un po' ti rimane, però non sei neanche così lucido, capito?
3: No,
2: quindi
3: no.
2: Non vi chiedo di chiamare lo 06 8928 996. Sai perché, Giovanni?
3: No.
2: Perché ci funziona il telefono stamattina. Perché il telefono non funziona. Funziona? Si doti? È riparato? È sistemato?
4: Allora, penso di aver risolto tutto. Mi aggiornate un attimo su tutto, perché mi è arrivato un vocale di lauree e cose.
2: Esatto, stiamo cercando qualcuno che sta pensando o che lo ha già fatto di ricominciare un percorso di studi.
3: In tarda età.
2: Età parliamo anche.
3: Dai, 40 in su, dai.
2: Ma anche i miei, tipo 23, cioè i miei 23 anni, ecco.
4: Va bene.
2: Dai, guarda, anche molto più su.
4: Ok. Giova, cosa?
2: Quella è tardissima età.
3: Anche quando sente le stronzate.
2: Sei un cretino, non è vero, non è una stronzata. È che,
3: sì, manca
2: però,
3: al contrario.
2: Però nessuno me li dà i 23 anni, guarda.
3: Te credo.
5: Manda un messaggio.
2: Un pezzo del mezzo.
5: 777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
6: Mamma mia, Lucifo, ieri sera Germania Curaçao sembrava Manchester.
3: Eh sì, perché è terminata 7-1, ricordando il risultato della Roma che perse contro il Manchester, la prova Manchester 7-1, insomma, sì, era un risultato. Beh, anche Svezia-Tunisia comunque è finita 5-1, quindi cominciano ad arrivare i risultatoni, dai.
2: Eh sì. Allora, Giova, che faccio? Mi affido a un tuo lancio radiofonico?
3: Guarda, io ti o lancetto o
2: scherzetto.
3: No, vabbè, te la dico al volo, dai, questa, perché è bruttina, quindi prima di andare pubblicata ti ho questa. questa bruttina, poi torniamo con i titoli nazionali. Okay. Fine settimana drammatico sulle strade della nostra regione, bilancio pesantissimo, 5 morti tra Roma Rieti e Latina, in poche ore tra l'altro. Allora, tra queste, vi racconto, queste tre delle vittime erano pedoni, quindi immaginate che erano pedoni, quindi non ci si ferma, travolti mentre camminavano e attraversavano la strada. L'incidente più cruento in via della Serenissima: una madre di 92 anni e la figlia di 58 stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono state falciate. L'anziana madre è ora in rianimazione, la figlia purtroppo non ce l'ha fatta. Deceduto anche un 19enne, era stato investito in pieno centro a Latina mentre si trovava sul suo scooter e ha passato molti giorni, alcuni giorni in agonia, e poi il suo cuore ha smesso di battere. Poi l'altra giovanissima vittima, Guidonia Montecelio, 23 anni, falciato mentre camminava sul ciglio della strada. Quindi vedere anche i pedoni, non solamente incidenti di gente che guida. Certo. Questo perché avviene? Perché si corre sempre di più, non c'è rispetto per nulla, e quando si è davanti al volante sembra che il mondo sia tutto tuo e sia, ma no, il mondo è sempre condiviso con gli altri. Se non si capisce questo, non prendete la patente.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Abbiamo Claudio al telefono, Claudio, al quale do il benvenuto nel Morning Show di Radio Globo. Prima ora, buongiorno Claudio.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, che ci racconti in maniera veloce, perché purtroppo ci dobbiamo fermare un pochino.
1: Per la laurea.
2: Sì. Ippipurrà. In fondo a destra, che è l'informazione.
3: Per la laurea.
2: Ippipurrà.
3: Sì.
1: E niente, ho iniziato a studiare a 47 anni e mezzo e a 49 do la tesi tra pochi mesi, insomma.
3: Due anni?
2: La triennale.
3: Ma che università è?
1: Sì, triennale ingegneria gestionale. E devo dire la verità che ho corso veramente, perché quando sei tu a pagarti la retta, studi nel vero senso della parola.
2: Certo. Ti era capitato di iniziarlo un percorso universitario? Quando...
1: No.
2: Ah, non l'avevi proprio iniziato?
3: Perché adesso hai fatto sta cosa? Perché adesso...
1: Perché allora con l'istituto tecnico industriale trovi subito lavoro. Appena diplomato non avevo l'imbarazzo della scelta delle aziende che mi chiamava. L'unica cosa che arrivato a un certo punto il diploma non ti basta più, vedi che ti passano avanti tutti, quindi serve il titolo. Consiglio per tutti i ragazzi che stanno ascoltando la radio all'università, per forza, oggi come oggi, se no sarete sempre gli ultimi degli ultimi degli ultimi.
2: Bene, ci fai sapere quando poi ti sei laureato? Ci dici come è andata.
3: Senti, solo una cosa, quante studiavi al giorno? Quante ore adesso a 40 anni?
1: Quando potevo, perché moglie, figli, lavori. Alla considera che mi alzavo alle 4 fino alle 7. Poi in auto gli audio delle lezioni videoregistrate, e poi la sera dopo cena. Gli unici momenti che hai libero quando c'hai famiglia e bambini.
3: Grande volontà, bravo,
2: anche figlia, ho capito bene.
3: Sì, infatti, quindi una grandissima volontà, complimenti.
2: Bel treno, bravo.
1: Ingegneria.
2: Bravissimo.
5: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, meteo.
7: Ehi, ma dove corri?
8: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
7: Tranquilla, vai da Corsetti.
8: In farmacia.
7: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
8: Davvero tutto lì?
7: Tutto, veloce e vicino.
8: Mi hai salvata.
7: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
5: Radio Globo Meteo.
9: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. In avvio di settimana l'anticiclone viene disturbato dal transito di aria un po' più umida atlantica da ovest. Avremo dunque un po' più di variabilità, con il passaggio di qualche nuvola sparsa nella giornata di lunedì, ma sempre in un contesto prevalentemente soleggiato e un clima tipico estivo, con massimi intorno ai 30 gradi sulle aree pianeggianti interne. Martedì invece occasione anche per qualche temporale lungo i rilievi della dorsale, soprattutto nel corso del pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
2: Su bestia immonda, esci da questa casa!
3: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
4: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
5: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, Taig 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
7: Ecco il nuovo commesso del McDonald's, oh, 47 anni, non te caga nessuno, non te caga, ormai siamo vecchi, dopo i 40 siamo vecchi.

0: Show on Radio Globo.
1: Allora, è vero che ci sono due motivazioni grandi per riprendere il percorso di studi in tarda età. La prima è semplicemente bagaglio personale, curiosità, ok, questa voglia di rimettersi sui libri. L'altra però, come ha detto l'ascoltatore di prima, Claudio, se non sbaglio,
2: sì, Claudio.
1: Claudio, che ha detto: io lo faccio perché mi passano tutti davanti, perché a 18 anni, uscito dal tecnico industriale, comunque mi cercavano tutti, ad oggi mi passano un po' tutti davanti. Evidentemente si sarà fatto anche i suoi calcoli per sacrificare così tanto la sua vita con moglie e figli, di mettersi a studiare la mattina presto per andare al lavoro, la sera quando sei stanchissimo, per prendere una laurea. Si sarà fatto due conti, o meglio avrà sondato che la sua laurea comunque la utilizzerà.
2: Indubbiamente, se no non l'avrebbe fatta. È un grosso sacrificio quello che ha fatto.
1: Vuoi Enrico?
2: Dai, Enrico.
1: Ti do Enrico.
2: Dai,
1: Enrico, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, dai. Enrico. Vai, Enrico.
3: Buongiorno. E io nel 2011, ho 59 anni, nel 2011 mi sono preso la laurea magistrale e continuo a studiare. Adesso sto facendo un master di secondo livello. Quindi a 59 anni continuo ancora a studiare.
2: Ma lo fai per un tuo gusto personale oppure per raggiungimento?
3: No, a parte che è un obbligo professionale sempre di aggiornamento continuo, però cerco di selezionare cose che mi interessano per abbinare le due cose. Però studiare comunque sì, è difficile combinarlo con la vita familiare, eccetera. Normalmente si studia dalle 3 alle 7 del mattino.
2: Dalle 3 del mattino?
3: Dalle 3 alle 7 circa.
2: E quando si dorme?
3: E poi, la sera.
2: È la sera,
3: 3-4 ore.
1: È sera.
3: 3-4 ore. Quindi poi il pomeriggio se fa riposo e si ricomincia il giorno dopo.
2: Ma bella vita di merda, sì, no, va bene.
3: Beh, sì, abbastanza.
1: Soprattutto qual è il mestiere che dice ha bisogno di un aggiornamento continuo?
3: Il coordinatore infermieristico.
1: Ah, vabbè, certo, ok. Però non ti impegna come cioè sono degli aggiornamenti dove sì, comunque hai il cervello allenato perché devi studiare, ma sicuramente meno importante, no, dei percorsi di studi al paralleli che stai seguendo.
3: Considera che la laurea magistrale è abbastanza tosta, anche perché chiede anche la frequenza obbligatoria.
1: Mamma mia, certo.
3: Quindi non è online.
1: No, certo.
3: Non so, corsi online, adesso vanno tanto di moda le lauree online. Però insomma i residenziali sono molto più difficili.
1: Certo, in bocca al lupo. Cristina, vai.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno Cri. Vai.
4: Buongiorno. Allora, mi sto lavorando nel lavoro aziendale a 28 anni, ho ricominciato quest'ultimo anno.
1: Sì.
4: E è impegnativa perché comunque non è facile ricominciare, cioè rimettersi a studiare, riprendere il metodo.
1: E quant'era che eri ferma?
4: Ho preso il diploma perché ho 18 anni, ho iniziato un percorso di studi in università appena finita la scuola, però poi per motivi familiari sono dovuta andare a lavorare, non riuscivo a combaciare tutte e due.
1: Certo.
4: E quindi mi sta diventando questa piccola rivincita adesso, ecco.
1: Ho capito. E adesso mi hai detto, scusa, l'hai detto però...
4: 28.
2: È giovane, dai.
1: Sì. Beh, giovane, però comunque già ne sono passati 10, Cioè, nel senso, non è così semplice.
4: 10 anni sempre a lavorare, comunque ricominciare è
1: la tua stessa età, Gabri, hai sentito?
5: Sì,
1: ti interessa?
5: Qualche anno più grande. Metti base romantica.
1: Vuoi che mettiamo con lei? E ti piace la voce di Cristina?
5: È interessante la voce, però sì, sono poco più grande.
1: Vabbè, poco, è un mese.
5: No, esatto.
1: Andiamo da Max. Max, buongiorno.
6: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo a te.
2: Buongiornissimo.
1: Una seconda occasione. Una seconda occasione.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, Max.
6: Buongiorno a voi, dottore. Tutto bene?
1: Salve.
2: È un po' una presa per colpa, meglio del buongiorno.
1: Io attaccherei più per questa, ti dico la verità.
2: Però buongiornissimo.
1: Terza possibilità, vai.
2: Buongiornissimo caffè, guarda.
1: Buongiorno Max.
2: Buongiorno Max, ciao.
6: Salve, buongiorno a voi.
1: Salve, buongiorno Max.
2: Buono,
1: perfetto.
2: Bravo,
1: dica.
2: Prego.
6: Dai. Comunque, 39 anni sono riuscito a prendere il diploma, dopo che ho dovuto lasciare tutto.
1: Bravo.
6: Quanto, perché papà morì all'epoca, stavo a fare il terzo superiore, quindi ho dovuto iniziare a lavorare. E purtroppo sono caduto nell'imbuto, perché lo chiamo imbuto, della ristorazione, che non ti molla mai.
1: Sì, è vero, lo so, ti capisco.
2: Certo.
1: Quindi capisco.
2: Sei guadagna,
6: Sì, ma non ci fai niente.
2: Perché non c'è tempo.
6: ti consuma proprio.
1: Ah, ti consuma e poi il si guadagna dipende, cioè nel senso dipende che anche lì che tipo di percorso
2: vabbè,
1: fai.
2: Io per esempio ho un esempio davanti a me da oltre 10 anni che è Federica Della Valle e i soldi ce l'ha, quindi penso che anche nonostante non facendo più proprio a tempo pieno, quindi già a tempo pieno, non a tempo pieno, no, è piena dei soldi.
1: Ereditaria, roba vecchia.
2: E quindi vuol dire che già
1: avevo accumulato i tempi.
2: Sempre con la stessa attività, quindi si fanno un sacco dei soldi.
1: Però bravo, anche il diploma mi piace come spunto.
6: Se ti chiamano a nero si fanno i soldi, se stai fisso no, purtroppo no.
1: Mamma mia.
2: Federica Della Valle chiama a nero, che gli
1: ma
2: detto,
1: non è vero, non ce l'ha con me.
2: Ma
1: non ce l'ha con me.
2: Ha fatto lavorare
1: ma stava
2: nero,
1: generalizzando.
2: Che menato.
1: Ma te va... Oh, a pezzo del merda.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Stava con me, c'era.
2: Sì, ha detto proprio te.
7: Ma dai, ma io so questi che stanno dai 3 ai 7, dai, non ci credo, regà. Cioè, io mi voglio bene, ma non esiste. Ma come fai, un cambio?
1: Sì, però dalle 3 alle 7 sì, mi sembrava un po' una fake, ti pare, dai. Dalle 3 alle 7 di mattina, ma come fai a studiare? Che è sta faccia? Non hai sentito la telefonata di prima?
5: Magari cambia. No, ho sentito. Okay. Magari cambia il suo orologio biologico. Cioè,
1: sono d'accordo.
5: La gente che campa di notte, studia, si mette. È l'unico modo in cui la famiglia dorme, ci sta.
1: Ah, però le 3, ma chi va proprio dal la cultura di quanto ti pare a te, ma.

0: Di Mari questa, Gio?
1: Ma sì, perché no?
0: J-Ax ormai
1: viaggia, mare, sole,
0: sì, bello. Aveva fatto una canzone su Ostia pure lui.
1: Ostia?
0: Sì, una canzone su Ostia ultimamente aveva fatto.
2: Ma quello fa infermiere, te lo dico io, va al lavoro e si mette a studiare in turno dai 3-7, ma chi ci crede? Poi scienze infermieristiche, non di cazzo.
0: Senti che gli ha detto?
1: Che gli ha detto?
0: Che gli ha detto, sì. Va bene, signori, grazie.
1: Detto ciò,
0: ci dobbiamo fermare qua per questa prima ora, ma tranquilli, perché il morning show comunque continua fino alle 10.
1: Certo, ci mancherebbe altro.
0: Sidoti!
3: Buongiorno.
0: È stato un piacere.
3: È stato un piacere anche per me.
0: Grazie Giovanni Lucifora.
3: Grazie al cielo per la sfera. No,
1: tutto
3: no,
1: per chi?
3: No, niente.
0: È la canzone,
3: che c'è. Sfera, già. No, ho interrotto, scusa, è colpa mia.
0: Sfera e basta.
1: Vabbè, ciao.
0: Ciao. Grazie, torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Passate un buon lunedì e un buon inizio settimana.
4: The Morning Show.
2: Ma J-Ax è davvero convinto che queste canzoni country che fa sono belle?
5: Wait for me, I'll be back.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
14: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
14: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Volkswagen nuova, da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
10: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
19: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
10: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
19: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: Valentino Automobili.it.
20: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
21: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
22: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!
21: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
22: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
23: Iazzoni!
22: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
24: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
25: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
26: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
27: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
28: voci artefatte
27: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
29: Il Morning Show è offerto da
27: Easy Parking.
30: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
31: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Allo scoccare delle 7:04 minuti cominciamo, buon inizio settimana anche da parte mia. Buongiorno a tutti, sono Massimo Bari,

0: buongiorno a tutti. Appuntamento di lunedì 15 giugno con 18 gradi in questo momento. È un caldo giugno, ma diventerà ancora più torrido. Ma questa settimana si dovrebbero sfiorare o superare addirittura i 40 gradi. Ma dopo sentiremo i mugugni di Giovanni Lucifora che naturalmente ci aggiorneranno. Sento già qualcosa in sottofondo, vi lascio immaginare. Beh, intanto buongiorno a voi che ricominciate la settimana insieme al Morning Show di Radio Globo. Qualunque cosa voi abbiate fatto, magari avete scelto il mare, c'è chi ha scelto invece, che ne so, altre destinazioni, oppure c'è chi ha scelto di rimanere a casa, o magari non l'ha scelto, ma purtroppo la situazione economica ha imposto, diciamo, questa situazione. Beh, verifichiamo, eh. Buongiorno a Flaminia Cappelli, che è andata a sperperare invece tutti i soldi dello stipendio. Buongiorno.
1: Buongiorno Vivi. No, non è vero, ho pagato mio marito come sempre, però mi sono abbronzata perché sono andata al mare. Invece voi tre che avete la camicia bianca, vedo che anche voi, insomma, avete preso un po' di sole.
0: No, non è la camicia, è proprio il colorito che ci abbiamo. Noi il sole siamo refrattari, non lo prendiamo.
1: Era ironico. No,
0: l'abbiamo preso il sole. Buongiorno Gabri Venus.
2: Buondì, io l'ho preso a 2800 metri, tiè.
1: Ah, bello.
0: Cioè, 2800 metri l'hai preso, nel senso che l'hai proprio
2: l'ho
0: toccato,
2: abbracciato,
0: l'ha abbracciato.
2: Bellissimo volo in quel della Valcomino. Wow. Posto meraviglioso, bello. Ben noto, sì, anche a Flaminia Cappelli.
0: Bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Buongiorno invece a chi penso proprio nemmeno voglia vederlo il sole, no. Quindi Giovanni Lucifora, buongiorno.
3: No, io mi sono fatto abbronzare da Jafar Jackson, mi sono visto il film di Michael.
0: Ah, sì,
3: sì,
0: bravo.
3: Perché adesso è su Prime, e quindi me lo sono visto. Mi sono abbronzato guardando quel bel film.
0: Bello, molto bello. Allora, con un po' di ritardo naturalmente, Joe, perché Giovanni, figuriamoci se adesso si mette a perdere tempo per andare al cinema. No, e quindi.
3: Però sarebbe stato carino invece vederlo al cinema. Tu l'hai visto al cinema e secondo me ne sarebbe valsa la pena, però non mandava.
0: No, io l'ho visto al cinema appena uscito, peraltro portando anche mio figlio. La cosa che ti è piaciuta di più del film, te lo chiedo.
3: Ma guarda, lui che è il nipote poi di Michael Jackson.
0: Quindi se ti è piaciuto lui ti sarà piaciuto anche
3: indubbiamente. L'ha aspettato con ardore questo pezzo.
0: Qua quando fa sta roba qua, ragazzi, è veramente
2: ragazzi,
0: numero uno.
2: Ero tentatissimo. Venerdì sera a una festa dove suonavo, viene a un certo punto il festeggiato e mi dice: mio figlio va matto per Michael Jackson, se gli metti qualcosa di suo lui lo balla. Regà, ero lì col dito, ho detto adesso gli metto il vediamo come reagisce.
0: Dovevi farlo,
2: il
0: dovevi
2: piccolo
0: farlo.
2: Michael.
1: Non l'hai fatto.
0: A proposito di piccoli, ragazzi, beh, non so se è già tempo di pagelle, credo di sì. Per esempio mio figlio martedì avrà la pagella, voi invece avete notizie?
1: No, io no, però Mattil Biondo ce l'ha avuta la pagella.
0: Sì, qualcuno ha ricevuto la pagella, sentiamo.
4: Allora signori, ultima ora, è uscita la pagella del sottoscritto.
0: Come è andata,
4: l'ultima pagella delle superiori. Italiano 9, storia 9, educazione civica 9, inglese 8, viva i feedback, filosofia 9, viva Schopenhauer, viva Freud, matematica 8, fisica 8, storia dell'arte 9, storia del teatro 8, discipline progettuali dello spettacolo 8, scienze motorie 9, dall'alto della mia pancetta, comportamento 9, perché io sono un alunno modello che segue sempre in classe, adesso quelli di quinta T diranno il contrario, ma va bene così.
0: Va bene.
4: Personalmente sono soddisfatto da questa pagella, anche se adesso il mio cervello è proiettato all'esame, perché io in questi giorni sto studiando e sto ripetendo le materie.
0: Bravo.
4: Ciao,
0: vai.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Allora, mi raccomando, la pagella deve essere almeno come quella di Mattil Biondo, se no vi cacciano di casa. Lo diciamo agli ascoltatori che hanno affrontato l'anno scolastico e che adesso stanno aspettando con grande ansia queste pagelle che stanno per arrivare.
2: A parte che non ha nulla di biondo, Mattil Biondo.
1: No,
2: è un bel secchione. Bravo, Mattil.
3: Sai chi mi ricorda?
2: Chi?
3: Mi sembra Capezzone Campano.
0: Madonna!
3: Capezzone Campano!
2: È vero!
1: Però Madonna! Dai, uno è portato anche a votarlo con tutti questi bei voti a Mattil Biondo.
3: Ah, Mattil Biondo, pensavo a Capezzone che è il direttore del tempo.
0: Oh, comunque tutti 7, 8, 9. Io, penso che un 8 non l'ho mai preso in tutta la mia vita, ragazzi, cioè,
2: allora,
0: non scherziamo proprio.
2: Va anche detto che oggi è più facile prendere sti voti, è proprio un dato oggettivo.
1: Perché
2: ho visto la preparazione dei ragazzi, mia figlia pure ha fatto il quinto. detto, per carità, tutti bravi, tutti studenti, però
3: che,
2: regà,
3: però noi, che vesta a dire,
2: ma noi il 9, ma manco col binocolo,
3: ma non esiste, no, ma non c'è, a parte noi amo i giudizi, noi amo il voto, almeno alle superiori era sufficiente, ottimo, erano giudizi.
6: No, vabbè, comunque dai, se li regalano allora adesso è normale,
3: ma che vesta a dire,
1: ma dipende dalle scuole, ragazzi, e dai professori, ci sono delle scuole notoriamente
2: che si è abbassato il livello e si vede anche il futuro che ci riservano questi ragazzi. Non avremo la pensione,
3: cioè, che è giusto perché siete ignoranti.
6: Gli regalano e in più ti ci danno anche una batteria di pentole, tutta la roba.
7: San Donato Valle di Comino, il mio paese, bellissimo.
2: Bellissimo, ragazzi.
6: Molto
2: ragazzi,
6: bello. Molto
2: e sappiate
6: bello.
2: Che qui nel Lazio, scoprite il Lazio, ci sono dei posti meravigliosi.
6: Vai.
8: Giovanni, se l'avessi visto al cinema saresti impazzito. Anche uno che non è fan di Michael Jackson sarebbe impazzito. Intanto per Jafar che ha una recitazione straordinaria. Ma poi perché sembrava di stare in un concerto dall'inizio alla fine, è meraviglioso.
6: Sì, è vero.
1: Ma tra l'altro
3: mi dicono che il doppiatore, quello italiano, insomma, un pochino uno quando inizia a parlare un po' così, invece la voce originale, quella che è in inglese, sì. Perché c'è anche la versione ovviamente in inglese su Prime, è perfetta, mi dicono che è perfetta.
6: Boh, non so adesso, però ti posso
3: però
6: dire
3: quello italiano è un po'
6: quello
3: così,
6: italiano è effettivamente il doppiatore di Topolino.
3: È vero. Ce l'aveva però un po' quella voce.
9: Ma la curiosità. A Giovanni, ma te, ma che cazzo devo a te fare nella vita?
6: Niente, te lo dico io, rispondo io per lui, vai.
10: Ma comunque tutti i 9, oh. Nelle pagelle mia, neanche sommando tutti i voti si arrivava a 9.
6: Sì, ragazzi. Questa è Radio Globo, c'è il Morning Show. Buongiorno.

0: Sono le 7:13, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Da quanto tempo non ti innamori? Metti 99.6, ricomincerai a farlo.
5: Senti solo e triste? Hai problemi mentali? Tranquillo, c'è chi sta peggio di te.
6: Radio Globo a colazione.
7: Fai tornare con noi.
8: This is the morning show on

0: raccomando, perché insomma, se hai visto il film, almeno insomma qualcosa ti deve rimanere di questo film di Michael Jackson, che insomma adesso si trova anche sulle piattaforme.
1: A me Michael Jackson non mi è mai piaciuto. Come fa a piacere quella musica?
0: Come, non ti è mai piaciuto? Non ti è mai piaciuto? Non ci credo.
2: Questo sì.
1: Ma la voce è tipo Santa Latina.
0: No, ragazzi, no. L'hanno fatto veramente con una voce
3: simile.
4: Buongiorno ragazzi. Gabri, io sono di Sora e ogni volta che vado su a Forcatacero in moto resto estasiato vedendovi lanciarvi nella Valcomino. Siete spettacolari.
2: Ah, bravissimo, bene, quello bene. È uno dei nostri decolli, Forcatacero. Ma sembra di stare, non dico sulle Dolomiti perché è diverso il paesaggio, però uno non ci pensa che a un'oretta e un quarto da Roma c'è tanta beltà.
0: E infatti non lo dire perché non sono le Dolomiti. No, però, oh ragazzi, a proposito di lancio, stanno girando dappertutto le immagini di questa ragazza che si è lanciata.
2: No, tremendo. È stata lanciata.
0: Sì, vabbè, però insomma volontà anche sua, non è che l'hanno presa di forza. Comunque, che si è lanciata con quello che doveva essere il bungee jumping. Perché dico con quello che doveva essere?
2: Non allacciato.
0: Perché non era agganciata,
3: non
0: ragazzi.
3: C'era.
0: Non era agganciata.
2: Una cosa,
0: è stata una cosa veramente. Ci sono le immagini che stanno circolando in rete. Ecco, sicuramente vi saranno capitate sotto mano. Lo spettacolo non è assolutamente consigliabile.
2: Io ancora spero, lo so che è una vana speranza, ma che sia un fake. Non è possibile un errore del genere, dai.
3: Ma no. Poi, ragazzi, parliamone un attimo. Chi ha visto il video?
2: Ma in quattro stanno dietro di lei, non vedi che il bungee non è collegato?
3: Ma a parte quello, ma poi lei stessa, ma non ti assicuri che ti abbiano legato una corda ai piedi prima di farti lanciare nel vuoto?
5: Eccesso
3: e cadere
5: di sicurezza.
3: Per 40 metri.
0: Ma vedi, una corda c'è, credo, da qualche parte.
5: Ma
0: è legata all'altra, quindi magari, che ne so, lei avrà visto quella, pensava che fosse attaccata a lei.
3: Vabbè, comunque un po' sconsiderati.
0: Penso che in quel momento hai tanta di quell'agitazione che non riesci nemmeno a renderti bene conto. Pensi che le persone che ti stanno facendo fare quella roba siano preparate, no? Adesso invece
3: sì,
0: qua...
3: ma io veramente ripeto, Massimo, ti faccio una domanda: ti devi buttare con il bungee jumping, tu non guardi che i tuoi piedi siano veramente assicurati a un qualcosa?
2: Porca miseria.
0: Ma sì, però ti sto dicendo, non tutti reagiamo allo stesso modo. Io adesso mi metto nella testa di questa che comunque sia si è ritrovata là, pensi che le persone che stanno facendo tutta la procedura siano persone preparate, quindi ti affidi a loro, no? Però che ti devo dire,
3: comunque era abusivo quel posto, ma
0: una cosa terribile, veramente terribile, vi sconsiglio. A parte che già come si fa a fare il bungee jumping, io non ce la farei nemmeno morto, ragazzi, è una cosa più forte di me.
2: Tra l'altro anche fisicamente non è il top a livello di sollecitazioni per la schiena, insomma se c'hai qualche compressione qua e là io lascerei perdere.
0: Tu l'hai fatto?
2: Proprio per questa ragione, perché insomma...
0: Hai paura della schiena?
2: Sì.
0: Ma io avrei paura di sfracellarmi, sinceramente.
3: Ma sì, anch'io non lo farei mai. Però
0: la schiena al minimo. Però ci sono, ecco, delle persone che vanno, provano, poi ti dicono che è una delle esperienze più belle del mondo, per carità, de gustibus.
3: Sì.
0: Però rimane il fatto che ci sono un sacco di video, a proposito di, ritornando anche a questo purtroppo è finito in tragedia, dove ci sono quegli istruttori che sono quei buontemponi che mentre ti stai lanciando ti fanno lo scherzo e dicono no, non è agganciata.
3: Che simpatica gag.
0: No, ragazzi, quelle gag lì, io non so se le avete viste, però
2: ce n'è una di quello dietro che urla aspetta intanto che lei sta saltando,
0: ragazzi.
2: E lei dopo che ha detto che in quel momento ha infartato, ha pensato proprio di non riemergere più.
3: Ma non ti godi neanche più il lancio poi?
2: Solo
3: col pensiero adesso morirò prima o poi.
0: Ma nemmeno proprio... più la vita ti godi.
5: Ma certe risate proprio.
0: Sì, Matti Fragichi,
5: Fragichi proprio.
0: Matti Fragichi proprio.
2: Devo confessare che vedere quel video è abbastanza divertente. Lui ti urla aspetta.
0: Però ragazzi, non è un'esperienza adatta a tutti, qui dentro ecco ce ne siamo ben visti, però magari tra i nostri ascoltatori ce l'abbiamo qualcuno.
2: Ma lasciate perdere, venite a volare in parapendio.
5: Perché c'è
2: il gelo?
5: Perché sta pubblicità progresso?
0: No, non lo so.
6: Allora, buongiorno. Sabato è uscita la pagella di mia figlia, quinta elementare. Va mia figlia a aprire la pagella, si scoppia a piangere forte. Mamma, sono stata licenziata.
3: Licenziata.
0: È stata licenziata.
3: Mamma mia.
0: Ma no.
3: Hai contezza di dove
0: allora,
3: si è?
0: Buoni un attimo, ragazzi, perché parlando di bungee jumping.
6: Va mia figlia a aprire la pagella. miscela, si scoppia a piangere forte. Mamma, sono stata licenziata.
3: Licenziata.
0: Ah, è stata licenziata.
3: Mamma mia. Ma no. Avere contezza di dove
0: allora,
3: sia.
0: Buoni un attimo, ragazzi, perché parlando di bungee jumping, noi abbiamo.

0: via. Sei stato in quel posto lì, Lucas?
1: Sì, sì.
0: Allora, è in Brasile, se non sbaglio, no?
1: Vicino alla mia città, quello.
0: Allora, tu sei brasiliano, ma si sente un po' dall'accento? giusto un po'. Allora, intanto per cominciare, musica, per favore.
1: Manco è brasiliana questa.
0: No, non è brasiliana. Perché
2: tattanato.
0: Vabbè, comunque, Lucas, raccontaci un attimo. Cioè, questo posto è un posto che esiste ed è un posto dove si fa bungee jumping, cioè,
3: sì, e omicidi anche.
1: No, ma quello esiste da un po', Da tanti anni, quello funziona, da tutti quanti
4: è
1: vanno
4: legale.
1: Lì.
0: Dove si trova?
1: A Limeira. È una parte tipo di campagna, diciamo, dal Brasile.
0: Okay. E quello che cos'è? Un ponte? Che cos'è?
1: È un ponte. Prima si passava il treno lì, come non abbiamo più, quello è abbandonato.
0: Ok.
2: Quindi quando l'hai fatto tu è andato tutto bene. Vabbè, e se ti sembravano professionisti.
1: Sì, ho saltato pure due volte.
0: Pure due volte.
2: Ci ha riprovato.
0: Cioè, scusa un secondo, ci sono delle persone che sono preparate lì oppure sono persone improvvisate?
1: No, è proprio un'azienda che fa solo questo.
0: Con tutto regolare, i permessi.
1: Sì, sì.
0: Ma come fanno, scusami, però, a dimenticarsi di attaccare una ragazza all'elastico?
1: Purtroppo non so dire. Come è successo questa cosa.
2: Quanti anni fa lo hai fatto tu?
1: Questo è stato 2022.
2: Ah, 2022. Quindi, vabbè, abbastanza recente, perché magari sono cambiate persone.
0: L'hai pure pagato?
1: Certo.
0: Mamma mia.
4: Quanto ha pagato?
1: Nell'epoca ha pagato 80 reali, che sarebbe 15 euro.
3: Ma veramente?
0: No, 15 euro.
3: Cioè, qua costa un centinaio di euro un lancio.
0: Ma ragazzi, vabbè, i prezzi sicuramente saranno diversi.
3: È anche il risultato.
0: È proprio quello il problema, mi pare, capito.
2: Lucas, meno male che sei con noi.
0: Meno male, Lucas, che la puoi raccontare, perché non so se hai visto.
1: Sì. Mi ha fatto malissimo guardare questo video.
0: E ci credo.
1: E immaginare, ho saltato io nello stesso giorno mia sorella.
0: Mamma ragazzi.
2: Famiglia distrutta.
0: Sai quelle cose quando succede una tragedia in un posto dove sei stato tu, oppure una cosa che hai fatto tu, no?
2: Sì.
0: Te la vivi malissimo, ragazzi, te la vivi male. Vabbè, Lucas, per fortuna che sei qui a raccontarcela, Poi domani ti porto in un altro posto io a fare bungee jumping.
1: No.
5: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
6: Radio Globo Promotion.
0: Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Fino al 30 giugno è possibile richiedere il bonus da 500 euro per lo sport tramite domanda online sul portale di Roma Capitale. La misura è rivolta a ragazze e ragazzi da 5 a 16 anni con ISEE fino a 40.000 euro, mentre per le persone con disabilità non esiste alcun vincolo né di età né di reddito. Roma Capitale aderisce alla campagna Mi illumino d'arancio. Il 20 giugno, in occasione della giornata internazionale della FSHD, una malattia neuromuscolare rara, saranno illuminati di arancio monumenti ed edifici storici in varie città italiane per manifestare solidarietà e promuovere la ricerca. La festa della musica torna a Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia. Il 20 giugno, per una notte, il cortile rinascimentale accoglierà un viaggio tra elettro, techno, synth. Ingresso gratuito con prenotazione.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.

0: Via di Torcervara 285.
1: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online. Supermercati Tim, i bei family agora,
2: i risparmio, di qualità. Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
5: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
13: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
16: The Morning Show.
17: Sponsored by Easy Parking.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Eccolo, il morning show di Radio Globo, buongiorno. Vi stiamo svegliando. Mentre magari vi state rinfrescando in questo momento, mi raccomando, deodorante sotto le ascelle, doppia reazione questa mattina.
2: Sei preoccupato?
1: Questa è la stagione dell'ascella pezzata, e quindi sembra il titolo di una canzone di Battiato, la stagione dell'ascella pezzata.
3: La stagione degli odori.
1: Bella. Sono le 7:30 minuti, buongiorno, abbiamo visto purtroppo le immagini di questa tragedia che è successa in Brasile, dove stavano praticando del bungee jumping, che non era bungee jumping, cioè no, era un salto senza essere attaccati a niente sostanzialmente.
3: Scioccante. E purtroppo immagini è morta scioccante. Una ragazza di 21 anni, quindi anche giovanissima.
1: Allora, esperienze con il bungee jumping.
4: Ah, raga, io mi sono buttato col bungee jumping, lì per lì c'avevo una fifa, stavo per niente a guardare se mi hanno lasciato i cordi o meno.
3: Davvero?
1: Vedi? È quello che dicevo io, in quel momento tu sei concentrato naturalmente su tutto quello che devi affrontare e poi pensi sempre vabbè, ma questi lo faranno 180.000 volte al giorno, figuriamoci.
5: Quello
1: no?
5: È il problema, che lo fanno troppe volte al giorno, magari sono abituati e danno tutto per scontato.
2: Sono d'accordo se entriamo nel merito del tipo di nodo, il moschettone, certe cose magari non hai neanche le competenze per controllarle, però vedere che non hai nulla addosso, cioè che non c'è niente di collegato a te, quello insomma salta
5: l'occhio.
2: Sai
5: che nelle immagini si vedono questi due che alzano questa ragazza, però si vede una corda.
1: Sì,
5: il problema è che quella, magari l'hanno vista anche loro, il problema è che quella corda era legata a uno dei
1: di
5: due
1: loro,
5: certo, non alla ragazza, quindi forse quelli erano attratti l'inganno.
1: Può darsi, vai a capire. Comunque dai, in quel momento lì sei veramente concentrato su tutt'altro, no? Su quello che vai ad affrontare, hai paura e poi, ripeto, dici vabbè, ma questi sono dei professionisti, figuriamoci se adesso non mi attaccano.
4: Ma si può configurare come omicidio volontario secondo voi?
2: Ma volontario no.
5: Assolutamente
2: grave,
5: no.
2: Grave, però
1: cambia poco,
5: sì,
1: ragazzi.
5: Cambia.
1: A lei che cosa cambia, Giovanni?
5: No, se parliamo di legge cambia molto la cosa.
1: Adesso il problema è lei, ragazzi, è una tragedia, è morta sta ragazza.
4: Adesso io farei la stessa cosa a loro, però li legano i genitori di sta ragazza.
1: Vabbè, ragazzi, non credo che volessero fare una cosa del genere.
3: No, però qualcuno dovrà pagare, ovviamente.
1: Quello sicuramente.
6: E io l'ho fatto, ragazzi, più di una volta. E è bello, dopo il primo salto diventa fighissimo, ma la prima volta vedi la morte in faccia, praticamente.
1: Capito?
3: Ma perché lo devo fare?
1: Vabbè, ma la gente cerca proprio quel tipo di adrenalina.
3: Bello, beati loro. Io ho fatto paracadute, ma mi sentivo abbastanza sicura, ecco.
1: Sì, però è la stessa cosa, vai a vedere. Cioè,
3: no,
1: comunque sempre un'esperienza dove metti a repentaglio la tua vita.
3: Però il paracadute, hai il paracadute quello ufficiale, poi sai che comunque il tuo istruttore, che è un professionista e fa tutto, ne ha un altro. Il bungee jumping sai solo che fai.
5: Il tarigone.
1: Sì.
3: Vabbè, tarigone
1: troppi
3: però
1: ce ne sono.
3: Si è spinto ad aprire il paracadute troppo in basso perché era un professionista.
1: Comunque è qualcosa che insomma mette a repentaglio la vita, cioè qualcosa di rischioso. Poi potete metterla come vi pare, però insomma.
2: No, il povero Pietro comunque è stato un altro tipo di incidente, una manovra da cui è uscito, diciamo, in ritardo, non che non avesse aperto il paracadute. Ragazzi, ovviamente sono sport estremi,
1: certo,
2: dei rischi lo comportano.
1: Vai.
6: E 15 euro che vuoi che ti attaccano pure la corda, è normale che qui ne costa di più, no? Che
1: è vero, lo ricordiamo per chi avesse acceso in questo momento. Lucas, che è di là in redazione, alla nostra redazione del Morning Show, ha fatto il bungee jumping proprio in quella zona e proprio in quel posto lì. E quindi, però, ci ha parlato, ecco, insomma, bene.
3: Ci ha parlato. Questo è l'importante.
1: Vuol dire che, insomma, lui e la corda gliel'avevano attaccata.
7: Sì. Ragazzi, ma avete appreso la notizia? È morto anche Oliver Tree, DJ, che purtroppo sempre in Brasile è stato vittima comunque di uno scontro in volo tra elicotteri, se non ho capito male.
1: Oh mamma, ragazzi, che cos'è? Il weekend delle tragedie.
3: Sì,
1: è
3: doveva
1: stato
3: fare un tour lì ed è rimasto coinvolto in questo grave incidente.
1: Mamma mia, ragazzi, che belle notizie.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Beh, dai, le belle notizie per fortuna ci sono.
8: Sul traguardo, Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna, la sua prima in Ferrari, la sua prima in rosso. È Hammer Time, signore e signori, è emozione, è adrenalina, è in due parole Lewis Hamilton.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Torna a vincere la Ferrari con Lewis Hamilton e te credo, Antonelli non è arrivato, si è fermata la macchina
5: a tre giri dal termine
1: vabbè, però dai, è andata. Allora, che cosa è successo?
5: Insomma, abbiamo sentito, insomma, abbastanza chiaro. Lewis Hamilton fa la sua prima vittoria con la rossa, con la Ferrari, ovviamente festeggia, si riapre anche il campionato piloti, ovviamente, quindi è una gran bella notizia per la Ferrari, che ultimamente non andava molto bene nel Gran Premio di Catalogna a Barcellona, e il britannico ha centrato il suo successo numero 106 della carriera, primo con la Ferrari.
1: Meno male, dai, almeno, insomma.
5: E gli ha detto pure bene che oltre a Antonelli pure Leclerc
1: Insomma, diciamo che è arrivato perché gli altri non sono arrivati.
3: Ma davvero state sostenendo questo?
1: No, non è vero, non è vero.
5: Secondo Russell, terzo Norris, quindi comunque bei piloti.
1: Non è vero, però è vero, cioè nel senso che è vero che gli altri non sono arrivati, cioè quelli che sono i suoi competitor purtroppo si sono ritirati.
3: Beh, un po' come Cobolli è arrivato poi alla fine a Roland Garros, no? E poi però non ce l'ha fatta comunque.
1: Decreto. Manca Sinner, manca Alcaraz.
2: Ma voi siete più contenti quando trionfa il pilota italiano però che compete in una scuderia avversaria, oppure quando trionfa la Ferrari ma con un pilota che non è italiano?
3: Io non seguo proprio questo della Formula 1.
5: Allora, partendo dal presupposto che non me ne può fregare di meno, sia dell'uno che dell'altro, perché la Formula 1 non me ne può fregare di meno, però mi piace più quando vince la Ferrari.
1: La Ferrari, beh, no, credo anch'io, per tradizione credo la Ferrari, perché il pilota poi in ogni caso magari può andare a abbracciare anche i colori di un'altra squadra,
5: certo.
1: Che non è italiana.
5: Vabbè, come il calciatore che gioca in Premier League, magari sei contento che vince con il Chelsea, ma anche chi se ne frega, poi magari ti interessa più la squadra italiana.
2: Meglio la squadra italiana con 68 stranieri, certo.
3: Però in effetti quando vedevamo il video che hanno messo l'inno di Mameli alla vittoria di Hamilton, lui aveva la bocca chiusa, ovviamente non lo cantava.
1: Beh, certo,
3: il team invece con la mano sul cuore a cantare, quindi
1: però
3: è un po' strano.
1: Quando vince il team tu senti questo, quando vince il pilota naturalmente senti l'inno del pilota.
2: Certo.
1: Non avendo piloti italiani ti devi accontentare di sentire altre cose.
3: Quindi che preferisci, Gabri?
2: Ma mi allino a Giovanni, non me ne può fregare.
1: No, vabbè, insomma, l'inno lo senti anche con il costruttori, se non sbaglio, lo fanno sentire l'inno con il mondiale dei costruttori? Credi?
2: Devo dire che per carità, si parla di talenti anche nella squadra, nei progettisti e tutto, però proprio in ambito talenti mi piace quando il pilota è italiano ad emergere effettivamente, senza entrare nel merito della scuderia.
3: È ancora più bello.
1: Sì. Molto bello, molto bello. Vabbè, insomma, ecco, dicevamo qualcosa di bello questo weekend, quantomeno è successo. Ci sono altre cose che sono successe.
5: Proprio quello che stai dicendo. Adesso tutta questa notiziabilità, eccetera, perché nei mondiali l'Italia non gioca. Se avesse giocato l'Italia sicuramente sarebbe stata una notizia importante.
1: Ma perché ci sono i mondiali? Ma non è vero, sono almeno tre mondiali che non ci sono i mondiali.
9: Ragazzi, ieri la Ferrari ha vinto perché è stata superiore. Hamilton era già primo quando Antonelli si è fermato che era terzo e Leclerc era sesto, quindi bellissima vittoria Ferrari.
1: Bene, dai, siamo contenti, noi ci scherziamo sopra perché la Ferrari non ha avuto grandissimi risultati in questa stagione.
9: Sono cinque gare che vince un italiano. Non parlate di Formula 1, parlate di bungee jumping a 15 euro.
1: Bungee jumping. Beh, ragazzi. E tra poco naturalmente parleremo dei mondiali di calcio che purtroppo ci sono. Noi non ce ne stiamo accorgendo, ma ci sono. Si stanno svolgendo Stati Uniti, Canada e Messico. Però, ragazzi cari, da oggi in poi, qua nella Morning Show di Radio Globo, faccio un piccolo spoiler: faremo scendere in campo una nuova tecnologia. Sapete che questo è un mondiale particolarmente tecnologico, anche l'arbitro ormai è tipo Robocop.
5: Sì, fai bene però a parlare di tecnologia.
1: Tecnologia, ragazzi, grande tecnologia, quindi vi consiglio di rimanere con noi nel Morning Show di Radio Globo, tra poco vi svelerò di cosa sto parlando. Intanto però mettiamo un disco qua, quello dei Medusa. Tornano!

0: The Morning Show.
1: The Morning Show su Radio Globo.
2: Medusa che ritornano qua nella Morning Show di Radio Globo. Bene, abbiamo sentito le buone notizie che arrivano dalla Formula 1 con Hamilton che torna a vincere con la Ferrari. Inno di Mameli.
3: Comunque fanno sentire sia nell'inno sia quello del pilota che quello del costruttore.
2: Ah, quindi le fanno sentire tutte e due. Bene, molto bene. Un'occasione per sentirlo, visto che dal calcio purtroppo. Ecco, detto calcio.
4: Pronto Radio Globo!
5: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
6: su Radio Globo.
0: Radio Globo Meteo.
7: Ehi, hey, ma dove corri?
8: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
7: Tranquilla, vai da Corsetti.
8: In farmacia.
7: Non è solo farmacia, da Corsetti Health. Fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
8: Davvero tutto lì?
7: Tutto, veloce e vicino.
8: Mi hai salvata.
7: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
0: Radio Globo Meteo.
9: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. In avvio di settimana l'anticiclone viene disturbato dal transito di aria un po' più umida atlantica da ovest. Avremo dunque un po' più di variabilità con il passaggio di qualche nuvola sparsa nella giornata di lunedì, ma sempre in un contesto prevalentemente soleggiato e un clima tipico estivo, con massimi intorno ai 30 gradi sulle aree pianeggianti interne. Martedì invece occasione anche per qualche temporale lungo i rilievi della dorsale, soprattutto nel corso del pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
16: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
21: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
22: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
23: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
21: Prevedo che a comprarli provvedo.
23: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
25: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis e New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
4: The Morning Show.
5: Sponsored by Easy Parking.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
26: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Senza l'Italia, a fare dei mondiali, olè, olè! Beh, ragazzi, l'assenza dell'Italia, ormai ci siamo anche abituati, ci abbiamo fatto il callo, anzi. Vabbè, comunque.
2: No, ci abbiamo fatto una canzone.
1: Sì, no. Purtroppo, ecco, l'unica cosa che c'è rimasta da fare è cantarci sopra, perché non abbiamo altre soluzioni. Però ci stiamo guardando un po' di partite mondiali, ragazzi, che ci stanno regalando grandissime sorprese, come quella del Curaçao, che è riuscita a battere la Germania. Incredibile. Sì. 7-1 la battuta, 7-1.
3: Grandi.
1: Ho letto male?
4: Sì.
1: Ho letto male?
4: Ha pure pareggiato il Curaçao.
1: Giovanni, non mi dire.
2: Aveva pareggiato finché erano 0-0.
4: No, 1-1.
3: No, allora perché hanno fatto applausi, standing ovation, tutti contenti, il pubblico invisibilio.
2: Questo è lo sport, vedi? Prendete esempio.
1: Certo. Hanno preso una legnata di quella incredibile, però tutti ad applaudire. Vabbè, d'altronde, il divario è gigantesco. Stavo leggendo, senti questa, allora la Germania nel totale dovrebbe valere più o meno 1 miliardo di euro, ok? Il Curaçao nel totale 30 milioni di euro, cioè il valore dei giocatori, capito? Un giocatore è della Germania è tutto il Curaçao.
2: Sì, voglio solo dirvi che l'Italia in questo momento meno, perché comunque loro sono lì.
1: È vero. Comunque meglio loro, perché dico, vabbè, ma loro sì, noi no. No, meglio loro, perché se no ci saremmo stati noi a 7-1, meglio di no.
4: Quant'è la squadra del Curaçao? Quanto vale?
1: 30 milioni.
4: Che era grosso modo quello che hanno chiesto i giocatori italiani all'intervallo, no, prima della partita.
1: Capito.
4: Le polemiche.
2: Ma poi aggiungerei, la nostra tifoseria davanti a un 7-1 avrebbe applaudito così per 6 minuti?
1: Come no?
4: Beh, però aspetta.
2: O fischia immondizia tirata in campo, bestemmia contro l'allenatore.
4: L'abbiamo appena detto, magari c'è un fenomeno che è un investimento come quello italiano che è veramente elevato. Curaçao 30 milioni, se perdi con la Germania ci può stare. L'Italia perde 7-1 con la Germania, non ci può stare.
1: Te lo dico,
4: perdere sì, ma 7-1
1: fai una cosa, puoi applaudire, però tra una mano e l'altra ti metti la testa del giocatore, così. Non è proprio il massimo.

0: le partite che si sono disputate.
1: Allora, ve ne do un po' di, delle ultime partite. Haiti-Scozia, per esempio, 0-1 per la Scozia. Un Australia-Turchia, ragazzi, il nostro Aleopranino,
2: Montella?
1: Ha perso 2-0. 2-0 per l'Australia. Poi abbiamo detto Germania-Curaçao. Olanda-Giappone. Olanda-Giappone,
2: beh, un pareggio.
1: 2-2. 2-2, bravissimo. Poi abbiamo avuto Costa d'Avorio, Ecuador 1-0. E poche ore fa è terminata anche Svezia-Tunisia, che è finita?
2: 2-1.
3: No, ha vinto la Svezia.
1: La Svezia quanto ha vinto?
4: 3-2.
3: Non lo so, perché se non sbaglio è finita poco fa. Sono uscito, sentivo 1-0. Insomma, il vantaggio della Svezia, ma non so poi.
1: 5-1.
3: 5-1.
1: Molto bravo per la Svezia. Sì, adesso siamo in attesa oggi di alle 18 di Spagna Capoverde e alle 21 di Belgio Egitto.
0: Olè! Bene ragazzi, allora questi insomma sono alcuni degli incontri che si sono disputati, poi ci sono anche quelli che insomma arriveranno nel corso di questa giornata
1: e della nottata.
0: E della nottata, sì, perché ragazzi insomma con questi orari ci si capisce ben poco. Ci sono incontri che insomma iniziano alle 3 di notte,
1: 4 di notte.
0: Madonna mia, è veramente un casino. Però oggi ragazzi qua nella Morning Show di Radio Globo succederà qualcosa, perché entreremo anche noi a gamba tesa in questo mondiale 2026 e lo faremo con una nuova tecnologia. Allora aprite bene le orecchie, da oggi in poi qua nella Morning Show di Radio Globo si faranno i pronostici delle partite che si giocheranno.
2: Ma scusa, tu mi parli di pronostici, tecnologie, io di là ho visto del becchime.
1: È proprio quella la tecnologia.
0: Ragazzi, allora non vi dovete. Adesso spoglio un attimo, ragazzi. Qua stiamo mettendo in campo invece una roba innovativa. Bravo. Un algoritmo che vi lascerà a bocca aperta. Quindi io vi chiederei adesso di pazientare un attimo, perché dopo, più tardi invece, vedremo come funzionerà il tutto, perché devono arrivare i tecnici dall'America, dalla Silicon Valley direttamente.
4: Gli esperti di AI, giusto?
0: Certo, è l'intelligenza artificiale che si metterà a disposizione del Morning Show di Radio Globo per poterci dare così la piccola soddisfazione di beccare i risultati e magari, che ne so, volete scommettere qualcosa?
1: Va bene, perché poi alta tecnologia, perché utilizzeremo dei PC, giusto?
0: Come no? Popcorn. PC, bravo, bravo.
2: Quindi tra poco nel Morning Show pronostici poco affidabili.
0: Poco affidabili. No, grandissimi, sì. Grandissimi investimenti invece per questa iniziativa. Vabbè, comunque, questo succederà tra non molto qua nel Morning Show di Radio Globo. Che succede invece lì fuori, miei cari? Che dicono?
1: Che succede?
5: Poi siamo abituati a non stare mondiali, no? Con tutto quello che guadagnano sti schifosi. Io 1.350 sono andata a lavorare stamattina al mese e insultata da gente. Ma di che volevo parlare?
0: 1.350, capito come? Ha dato proprio una busta paga, vai.
6: Prima di parlare di risultati, parlate di quello schifo che stanno a fare i mondiali. Uruguay a 24 ore dalla partita ancora non ci ha permesso Patterani agli Stati Uniti. Ma ragazzi, dai, ma fa morire veramente. Sto mondiale fa ride. Complimenti ai Stati Uniti. Bello stato.
0: È vero ragazzi, è vero, è vero. Sta succedendo la qualunque da questo punto di vista qui, dal punto di vista organizzativo. Adesso ho visto anche l'Argentina che ha fatto un'altra iniziativa, vietare l'ingresso ai genitori che non pagano l'affido ai figli, no? Il mantenimento per i figli.
1: Vabbè, ragazzi, è un mondiale paranoico sotto questo punto di vista.
0: Ma è una cosa incredibile.
4: Controlli e restrizioni.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: paranoico.
0: Un po' di tutto.
7: Ragazzi, purtroppo l'Italia quest'anno non c'è i mondiali, però ci sono altri azzurri, gli squali azzurri. Fiamo gli squali azzurri capoverdiani, ragazzi.
0: Gli squali azzurri capoverdiani. Beh, ragazzi, tra poco il Traffic News, giusto il tempo di Alex Warren su Radio Globo.

0: Pronti a risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: È il momento di sentire qual è la situazione delle strade. Abbiamo l'aggiornamento sulla viabilità.
3: Eh sì, c'è un incidente sulla Cassia Bis all'altezza di Castel De Ceveri verso Roma e traffico su tutte le principali in ingresso nella capitale, in particolare sulla Flaminia e sulla Salaria. Sul grande raccordo anulare invece si rallenta in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina, in esterna invece tra Prenestina e Tiburtina. Poi si rallenta sul tratto urbano della 24 verso la tangenziale, dove si rallenta da via delle Valli e per i campi sportivi in direzione dello Stadio Olimpico. Rallentamenti anche sulla pontina da Pomezia a Castel Romano. Attenzione, c'è una segnalazione della polizia locale, incidente in via Aurelia all'altezza di via di Acquafredda, code verso il centro. Altro incidente in via di Torrevecchia, altezza via di Boccea. Altro incidente sulla Tiburtina in prossimità di via Fossa Cesia in direzione del centro. Queste altre notizie, roma.luceverde.it.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.

0: numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
9: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
11: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
12: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
15: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
12: Radio ufficiale. Radio Globo.
16: The Morning Show.
17: Sponsored by
18: Easy Parking.
19: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
20: I
17: Alcuni viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
18: Solo le migliori in FM.
20: Streaming.
18: Dab.
20: E sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
22: Buongiorno con il Morning Show di Radio Globo, che potete anche vedere se volete sul canale 91 del digitale terrestre. Questa è Radio Globo e noi ripartiamo.
23: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
21: The Morning Show, Radio Globo.
22: Qua stiamo mandando giù il boccone di questi mondiali senza la nazionale, però insomma, ecco, ormai piano piano stiamo anche un po' abituando, visto che è il terzo mondiale, quindi non è proprio una novità.
24: Piano piano,
22: no?
24: È tampoco piano piano.
22: Non ce la facciamo più. Edizioni. Allora, vi do la bella notizia: i tecnici della Silicon Valley si stanno posizionando, sono arrivati, quindi tra poco metteranno a disposizione questo sistema, ragazzi. Sono
25: cervellone.
22: Ma non lo so, quali saranno, una cinquantina di computer, tutta la roba collegata, tutta la roba. Vabbè, comunque, questo sistema che ci consentirà di fare un pronostico preciso delle prossime partite dei mondiali.
24: Cioè, è inutile poi guardarle, perché il pronostico poi sarà quello veritiero, proprio la partita finirà proprio così.
22: No, che ne so, la partita finisce 1-1 e il pronostico ha detto 1-0, c'ha ragione il pronostico, falla dalla partita.
24: Cioè, viene tolto il punto.
25: Quindi, attenzione, voi quindi state descrivendo un sistema che non è un pronostico, è previsione del futuro.
26: Da Silicon Valley ci sono venuti, scusa.
25: Attenzione.
24: Abbiamo il nostro CED, il centro di elaborazione dati, dove escono fuori appunto questi dati.
22: Bene,
24: questi
22: bene, risultati. Bene, dai, tra poco, insomma, intanto che dicono qua sui mondiali?
27: Vogliamo parlare di risultati, parlate di quello schifo che stanno a fare i mondiali.
22: Vabbè, questo ce l'hanno detto in tanti, ragazzi, insomma, sì, non piace schifo. Questa organizzazione dei mondiali, beh, tante cose, insomma, non stanno andando.
23: Ma io non ho capito una cosa, no? Ma gli Stati Uniti stanno sul a tutti praticamente, li potremmo vedere, stanno a creare più problemi che problemi questi. Ma perché mi avevamo boicottato sti cazzarola dei mondiali? Nessuno ci doveva andare. Io ho detto, lo sai che c'è Trump?
25: Beh, bravo!
23: Guarda qua, Trump.
22: Ah, così doveva.
24: Però, aspetta, noi siamo stati coerenti.
25: Noi abbiamo dato un buon esempio.
24: Noi abbiamo boicottato.
22: Non ci siamo andati.
25: Per questo. Per solo per quello.
24: Perché sennò andavamo per un attimo andarsi.
22: Anzi, aggiungo pure.
24: Giusto,
22: non lo so fare bene, però.
23: Ma io l'America manco l'avrei fatta entrare nei mondiali, dato che c'ha 7 guerre in corso. Non so se mi sono spiegato.
22: Vabbè, ragazzi, adesso poi Giovanni ci dirà anche la situazione in Medio Oriente. Perché insomma, sembra che ci sia questo accordo di pace.
24: Sì,
22: ma
24: sì, anche questa volta qualche segnale dall'Iran, come per dire quello che sta di quello là, che sembra. Qua c'è qualcosa di vero. Qualcosa che di solito non è. Perché sì, se non era così.
22: Di solito. Vabbè, comunque, ragazzi, questa esclusione però dell'Italia ai mondiali ci ha regalato una cosa che se no non si sarebbe verificata. Allora, siccome in tanti ce la stanno chiedendo, noi ve la riproponiamo. La canzone dei mondiali 2026 del Morning Show di Radio Globo, le notti magiche diventano notti tragiche, solo qui su Radio Globo. Buongiorno!
28: Forse non sarà questa canzone,
24: no, no.

0: consolazione.
1: Quel sogno che hai vissuto da bambino.
0: Tu sì, tuo figlio.
1: Tuo figlio non lo vive, è già grandino.

0: finale al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. È un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere.

0: Le 8 e 15 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
5: Sorgi sole, parte la 20.

0: ce frega a noi del mondiale? Ma che ci interessa a noi del mondiale? Dai, no!
1: Hanno ragione, bisognava organizzare un mondiale alternativo a questo, in Iran.
0: Una bomba sarebbe stata. Sì,
2: già lo stanno organizzando.
0: Speriamo di no, speriamo di no. Anzi, speriamo che tutto si risolva per il verso giusto. Allora, sembrerebbe che ci sia un accordo. E tra l'altro Trump ha detto riapriamo subito Stretto Hormuz, petrolio per tutti.
2: Sei, sei.
0: Più petrolio per tutti.
2: Sì,
0: sì. Quanto sta oggi il carburante?
3: Non lo so.
0: Vabbè, vedremo, vedremo.
4: Come quei poveri cristi là della squadra dell'Iran, no? Ha detto appena giocano subito le corse devono andare in Messico. Ma che c'entrano quelli, quei poveri cristi là? Subito, cioè, non è giusto proprio. Vendetela con quei vertici, no? Con la popolazione dell'Iran che già è sottoposta a violenze da tanti anni. Basta che fanno tutti i galletti con i voraci. Quelli sono lì a giocare a pallone, fagli stare lì tranquilli. No, appena giocano subito ricorso al loro albergo in Messico. È una vergogna, sti americani, una vergogna. Ormai.
0: Beh, ragazzi, le questioni politiche dovrebbero rimanere fuori da quello che è l'ambito sportivo, no? Però ecco, stanno succedendo un po' di cose strane effettivamente a questo mondiale.
1: Dai, regà, che stiamo a fare tutti la ola in mezzo al traffico dell'accordo.
0: Con le notti tragiche, ragazzi. Cioè, vi rendete conto? Adesso a fare la ola sulle notti tragiche.
5: Quello c'è rimasto.
0: Quello.
6: Comunque, regà, intonatissimi. Guarda, bella canzone, solo all'ultimo è uscito un po' sangue dal naso, non so perché.
0: Oh, raga, però possiamo dire una cosa, e Gabri può confermare che tra l'altro, insomma, ha sistemato lui la questione tecnica. Oh, è una delle canzoni più alte che abbiamo mai cantato,
2: A voglia, a livello di tonalità. Mamma mia, ma è incredibile.
5: È una canzone difficile, infatti l'abbiamo anche abbassata un po' di tono, perché la Gianna era inarrivabile.
2: Ma dove va la Gianna? Dove arriva?
0: Sì, sì. Allora, considerate che a Flaminia per cantarla sono meno di 3 ictus. No, per farvi capire.
2: No, mi sono dovuta mangiare 14 caramelle balsamiche poi.
0: No, io uguale, stessa cosa, insomma.
5: No, con Flaminia ho usato una strategia che si usa poco negli studi di registrazione per farle fare il salto d'ottava, poi ve la spiego.
0: Sì, no, mi sa che io l'ho capita. Forza Marocco! Dai, allora c'è hype per il Marocco. Vai, vai.
7: Ma immaginate c'è una finale Iran Stati Uniti dei mondiali.
0: Mamma mia, ragazzi, provate a immaginarla.
8: No, è impossibile proprio per i valori agonistici.
2: Niente, questo lo dici
0: impossibile. Tu. Questo lo dici tu. Sappi che il nostro algoritmo del pronostico potrebbe addirittura prospettarci.
5: Allora, finale effettivamente improbabile, però pensa che bello se a un certo punto c'è lo scontro.
0: Mamma mia, ragazzi,
8: Stati Uniti Iran.
9: Vai. Sì, sì, siamo arrivati a un accordo, però con le condizioni dell'Iran. Brava, bravissima Stati Uniti, mortacci vostra.
0: Vabbè, ragazzi, poi
2: c'è simpatia.
0: Magari ci darà anche qualche dettaglio di questa roba della quale stiamo parlando. Sono le 8:20 minuti e ancora non abbiamo regalato niente? Vai.
9: Sì, sì, siamo arrivati a un accordo, però con le condizioni dell'Iran. Brava, bravissima Stati Uniti, mortacci vostra.
0: Vabbè, ragazzi, poi
2: c'è simpatia.
0: Magari ci darà anche qualche dettaglio di questa roba della quale stiamo parlando. Sono le 8:20 minuti e ancora non abbiamo regalato niente.

0: artesano di Roma. E allora vediamo un po' se siete bravi. Qua vi mettiamo un po' alla prova, anche perché vi facciamo vincere dei premi molto importanti. Giusto per farvi qualche esempio, potete scegliere tra il catalogo dei premi di Fattoria l'Artesano, che ne so, attrezzi da giardino, auricolari, TV, macchine fotografiche, ma non solo, accappatogli, lenzuola.
1: Io ho puntato la cantinetta per i vini.
2: Bella,
0: bravo, bravo, bravo, bravo. Però lì ci puoi mettere il latte, cantinetta per il latte.
1: Sì, sì.
2: Ma noi non giochiamo poi, Gabri.
0: No, poi. Allora, come si fa a giocare? Come si fa a vincere? Molto semplice. Adesso io vi faccio ascoltare un suono. Beh, se indovinate a che cosa appartiene questo suono, ci dovete chiamare subito allo 06 89 28 996 e comunicarcelo. Se lo fate, naturalmente, vi potete portare via uno di questi premi. Attenzione, sentiamo.
3: Ce l'ho.
0: 06 89 28 996. Forza!
4: Hai capito di che rumore si tratta? Chiama ora lo 06 89 28 996 e prova a vincere un premio a scelta dal catalogo di Fattoria Latte Sano on Radio Globo. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
0: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Easy Parking. Se sei in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vuoi iniziare la tua vacanza in relax a prezzi convenienti, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi sfruttare gli sconti che Easy Parking riserva ai suoi clienti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio inizia dal parcheggio. Prenota su adr.it/easyparking.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online. Supermercati PIM, di bei fermi in agora, di
11: risparmio, di qualità. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
16: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
15: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
16: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
15: Accendi la tua estate.

0: Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Gruppo Autoequipe.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
10: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
11: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
12: The Morning Show,
13: sponsored by Easy Parking.
14: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
15: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
16: Ora, indovina il rumore misterioso
17: e vinci premi di
16: Fattoria Latte Sano.
18: Tutto chiaro, no? Mi sembra abbastanza semplice il meccanismo. Bisogna avere soltanto un buon orecchio, ma anche essere veloci a chiamare lo 06 89 28 99 6 per vincere. E che premi, ragazzi, dal catalogo di Fattoria Latte Sano? Beh, potete scegliere veramente tantissime cose. Ce n'è per tutti i tipi e tutti i gusti.
19: Io mi prendo un televisore.
18: Ah, zozzona che non sei altro. Io pensavo alla piastra per i capelli, e invece no, il televisore.
19: No, già capito? ce l'ho.
20: Ragazzi, cantinetta vini tutta la vita. Regalo meraviglioso.
18: C'è niente da fare, questo ha puntato la cantinetta. Sentiamo intanto però il concorrente che abbiamo in linea. Diamo il buongiorno ad Alessio. Buongiorno Alessio.
21: Ciao. Buongiorno ragazzi.
20: Buondì.
18: Oh. Allora, benvenuto Alessio. Beh, noi abbiamo già fatto sentire il rumore che dovete indovinare. Te lo faccio ascoltare ancora una volta. E lo so, Giovanni.
22: Vabbè, dai, su.
18: Il regolamento.
22: Vogliamo regalarle le cose.
20: Siamo sui apposta.
18: Infatti è quello, stiamo regalando.
22: Allora senza fargli il quiz, talmente semplice.
18: Beh no, un minimo se la deve sudare, un minimo.
22: Vabbè,
18: se la
22: suda,
18: deve
22: dai,
18: lottare.
22: Suda,
18: sentiamo,
22: suda.
18: Sentiamo, vai, attenzione. Guarda che potrebbe anche sbagliare. Potrebbe anche sbagliare. Allora, sentiamo un attimo se ha la risposta. Alessio, che cosa ti senti di dirci?
21: Allora, io suppongo che sia il montalatte della macchina professionale da bar.
18: Attenzione! È quello! Cantinetta! È proprio quello!
19: Televisore!
18: È proprio comunque, anche se qualcuno aveva pensato ad altro,
0: Oh, ma il rumore è l'aspiratore, quello che ti mettono in bocca per aspirare la saliva quando ti puliscono i denti.
19: No, dentista.
18: Che schifo, ragazzi. Sì, è vero, un pochino
19: sembrava, brutto,
18: somiglia. Bravo Alessio, complimenti, vinci.
21: Grazie, grazie.
18: Oh, e quindi potrai scegliere tra un ventaglio grandissimo di premi. Ci sono tante cose importanti, noi abbiamo fatto, ecco, un piccolo elenco, però insomma sono veramente tanti tanti.
19: Qualche esempio, puoi anche scegliere un peluche se vuoi.
18: Sì, c'è anche quello.
22: Beh, l'hai detto, fa caldo, un ventaglio, questo caldo. Ecco, ventaglio dei premi.
20: Vabbè, sì. Mi ha rovinato il premio.
22: Sì, sì. Ventaglio dei premi, no, questo caldo.
18: Proprio il momento, il gioco ha rovinato.
20: Ma la vita, sì, direi. Sì.
18: Va bene, allora, complimenti Alessio. Senti, se ci vuoi dire adesso qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori premi, mi sembra il minimo, Qual è?
21: Radio Globo.
1: Fantastico premio è stato regalato.
17: Domani mattina
1: torneremo a giocare.
17: Fai

0: Radio Globo.
1: Madonna e Madonna, Sabrina e Sabrina Carpenter, ecco, lo diciamo per chi magari fosse un po' distratto e che magari ha ascoltato questa canzone per la prima volta. Dove eravate, dico io? Dove
2: impossibile,
1: eravate,
2: dai,
1: dove eravate?
3: C'è qualcuno che cerca di rimuoverla, quando l'ascolta,
1: sì.
3: Non è che per forza ti deve piacere, no?
1: No, certo, insomma, i gusti sono gusti. Oppure magari, che ne so, per esempio potresti confondere una delle due, ma non credo, non credo. Con Jennifer Lopez, che non so se avete visto, esultare per la vittoria dei New York Knicks, che finalmente ce l'hanno fatta dopo più di 50 anni, ragazzi.
4: 53 per la precisione.
1: Mamma mia.
4: Sì, insomma, praticamente New York è stata invasa di notte da tutti i tifosi nella cosiddetta città che non dorme mai, ha dormito ancora di meno per la vittoria appunto dei New York Knicks, che hanno vinto, appunto parliamo dell'NBA, contro gli Spurs di San Antonio 94-90, e c'è stato Branson che ha fatto, mi sembra, 45 punti, una cosa ineguagliabile. Praticamente la città è stata invasa dai colori blu e arancioni appunto dei New York Knicks, quindi una grande vittoria. Mi sembra un po' quando qui a Roma vince qualcosa la Roma o la Lazio, no?
1: Beh sì, insomma, non accade così spesso, purtroppo.
4: No, oppure quando l'Italia vi...
1: No. Purtroppo quello ancora meno. Beh, insomma, ormai.
4: Quindi grande, grande festa. Anche il sindaco Madmani ha detto che c'è stata scritta la storia. Proprio Zora Madmani ha detto questo poi sulle canzoni di Alicia Keys e Jay-Z.
1: Tra l'altro, c'è da dire che noi, insomma, spesso critichiamo un po' il mondo del calcio. Quando poi si festeggia, ci sono alcuni tifosi che cedono un po' troppo. Vogliamo dire che, insomma, anche nel basket in America, ma non è che proprio scherzano.
4: Hanno beccato questo, sono saliti sulla macchina della polizia a festeggiare, sì. Quindi c'è stato un bel po' di casino.
1: Sì, dai, hanno dato fuoco a un autobus. Ho visto, insomma, delle scene che non erano proprio di quelle compostissime.
4: Fuoco a un autobus. Alla faccia di chi dice che sono il calcio e stanno ste cose.
1: Vabbè, però,
4: così.
1: Insomma, Giovanni, questa è un'altra cosa, insomma, è un altro mondo. Lì è come se si stesse parlando di calcio, anche se poi a livello d'ascolto, ragazzi, sorpresa super sorpresa, cioè la finale del basket sta andando peggio rispetto ai mondiali. I mondiali sembrerebbe che stiano interessando molto di più gli americani, che non si direbbe mai, no? Insomma, loro hanno una tradizione di basket, football americano, baseball. Mm-mm. E invece questo mondiale sembrerebbe che stia andando molto bene.
2: Forse perché li ospitano, sì.
1: Può darsi, quello, insomma, è una delle componenti sicuramente, però è da considerare. Vai ancora su invece i nostri ascoltatori e il mondiale che
5: ci frega del mondiale. Noi già avevo morning show.
1: Era bella da continuare.
6: Benzina 1,84 euro, gasolio 1,95 euro. Buongiorno.
1: Ecco, questo è un piccolo reminder per tutti quelli che devono avvicinarsi alla pompa di benzina.
4: È buono prezzo.
2: È un memento mori.
3: Se ti va bene, però, ci sono anche più alti.
1: Ricordati che devi fare il pieno.
0: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
7: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
1: Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. Ecco, in questi casi avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali redatte da esperti qualificati con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
8: Questa è Anna, che invece invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
16: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
17: Ci sta.
16: Su una grande nave.
17: Ci sta.
16: A un prezzo piccolo.
17: Ci sta anche quello.
18: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
19: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
20: Che affa, che affa che va, dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
24: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
23: Prevedo che a comprarli provvedo.
24: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
26: Puoi dirlo forte.
25: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
27: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
25: Scegli ora ING Business Banking.
27: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
28: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
29: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAEG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: The Morning Show.
1: Sponsored by
2: Easy Parking.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Olè, il morning show su Radio Globo. Ancora buongiorno. Bene, bene, bene. Vi voglio belli carichi, ragazzi, questa mattina. Quando dico carichi, vuol

0: fantastico. Oh ragazzi, carichi anche perché insomma cominciamo già a pensare magari a quelle che possono essere le vacanze, se ce lo possiamo permettere,
1: E la risposta è no. Non possiamo,
0: non è vero. Guarda, questi piangono al morto e fregano il vivo, lascia fare,
2: Tutti faranno qualcosina, dai, sì, anche un po' per rilassarsi, sì, per staccare la spina.
0: Sì, è vero, per staccare la spina. Qua ti volevo. Allora ragazzi, sembrerebbe che invece qua gli italiani la spina non la staccano mai. Dice, ma come mai? No, rimaniamo in ogni caso, anche quando si va in vacanza, sempre connessi. E sentite che numeri.
3: Allora, praticamente 9 italiani su 10 restano sempre connessi e ammettono di controllare messaggi o comunicazioni professionali anche durante le vacanze. Che vuol dire? Che almeno una volta al giorno, almeno una volta al giorno, si mettono lì a controllare, a scrollare, a vedere un po' quello che può essere la posta elettronica, oppure quelli che possono essere anche i reel e gli altri messaggi che abbiamo sul telefono. Perché poi c'è la distinzione tra chi lo deve fare per lavoro e non si stacca mai dal lavoro, e chi invece lo fa perché è più forte di lui, perché ormai siamo stati coinvolti da questa tecnologia e da questo consumismo che ormai fa parte di noi. Cioè, per esempio, anche per mettere insieme, quando vi spostate per casa, lo dicevamo un po' di tempo fa, magari vi sposti da una stanza a un'altra e magari in quella stanza devi rimanere per un po' più di minuti, ti porti appresso il telefono. Ecco, questo ti fa capire quanto ormai è nella tua testa il telefono. E questo accade anche in vacanza, siamo sempre reperibili, siamo sempre sotto pressione. Tant'è che c'è il cortisolo, che è l'ormone dello stress, che viene sempre stimolato e quindi non si riposa mai. Iperstimolazione, problemi principali per le donne. Attenzione, le donne sono più stimolate degli uomini.
2: Beh, ammetto che io questa cosa la subisco molto. Quando sento la notifica del WhatsApp che mi è arrivato, io entro poco, devo andare a controllare, perché potrebbe essere qualcosa di importante, e poi ho l'ansia che non siamo più giustificati a non rispondere, dobbiamo essere veloci.
0: Vabbè, questo insomma è tutto da vedere.
3: Però sono due cose.
2: No, è questo che scatena l'ansia.
0: Ma insomma, c'è anche chi se ne sbatte.
3: No, ma infatti io per esempio sono di questo parere, perché se la cosa è importante mi telefoni.
0: Però
3: non
0: aspetta
3: mi mandi
0: un attimo, perché voglio dire questa cosa, perché secondo me poi succede questo. Anche se te ne sbatti, no? Un po' come faccio io, un po' come fai tu. No, se sono in vacanza, sono in vacanza. A volte mi capita di prendere il telefono la sera. Però questo se stai fermo da una parte. Se invece stai andando in giro già solo per cercare un ristorante e vuoi andare a vedere le recensioni, e quindi andando a vedere le recensioni, se quel ristorante è buono oppure meno, comunque sia ti capita anche magari di aprire qualche altra cosa e vedi la notifica e vedi quella, cioè è impossibile, ragazzi.
1: Ma inoltre, ragazzi, sappiate che se non la prendete come abitudine di staccarvi un pochettino dal cellulare, non è che poi lo fate di improvviso in vacanza, dovete farlo anche qui. Cioè, ad esempio, ci sono dei momenti nella giornata in cui basta, ve ne fregate, non importa, caschi il mondo, lo mettete in silenzioso da una parte, perché se non lo fate quotidianamente, tantomeno lo farete in vacanza.
0: Ma questo io per esempio lo faccio nei weekend, no? Quando magari anche noi ci scriviamo sulle nostre chat, non è che subito vedo quella notifica, magari la vedo dopo qualche ora, non sto attento come succede in settimana.
3: Certo, no? Ma questa è anche una questione di principio, cioè al di là di tutto è ovvio che sono reperibile, c'è il lavoro eccetera, però cavolo, i miei tempi li gestisco io, non li gestisce chi mi sta scrivendo un messaggio.
2: Sì, però allora tu puoi abbandonare il telefono se hai tutti i tuoi cari nello stesso ambiente, se sono insieme a te. Però come faccio io a mettere il telefono in silenzioso se ho magari dei genitori anziani,
3: stava sempre acceso. Certo. Io parlo, no, qui si parla proprio del momento in cui puoi farne a meno.
1: Però ragazzi, imparate anche a utilizzarli sti smartphone, tra un po' cucinano, cioè potete mettere una suoneria selettiva, 3 contatti che suonano, il resto nulla, tutto
0: sì,
1: qua.
0: Beh, certo, si può fare, ormai insomma la tecnologia ti permette anche questo, no? Quindi se hai un'urgenza, quella persona dedicata magari puoi anche rispondere. Problema però è che ce l'abbiamo l'eroe che in vacanza dice stop e stacco, perché qua si parla di disconnettersi e ce n'è solo 1 su 10 che riesce a farlo.
3: Esatto, questo è il dato diciamo più inquietante.
4: Ragazzi, l'altra volta stavo a Gaeta, cioè, c'era uno davanti a me sotto l'ombrellone con la moglie, è stato dalle 9 di mattina fino alle 5 del pomeriggio con il telefono in mano. Capito? A scrollare, cioè, ma io voglio sapere, no? Ma che cazzo ci vai a fare al mare?
0: A scrollare.
1: Risposta.
0: Molto semplice. No, effettivamente, o stai a casa o stai lì, probabilmente era la moglie che voleva andare al mare, perché lui che cosa è cambiato? Niente.
2: Infatti, poverino, lui l'ha accompagnato, e che deve fare lui? Se non gli piace, scrolla.
0: No, pensa che scrollava pure mentre si faceva il bagno sott'acqua, cioè, capito?
5: Allora, io sono una di quelle che sono reperibile sempre, però ho 84 messaggi non letti su WhatsApp.
0: 84 messaggi, brava ragazzi, 84 messaggi. Cioè, questo quando però? In che arco di tempo? Questo weekend?
2: Allora, innanzitutto, Massimo, ti dico che la chat delle madri, sicuro, sicuro, 84 messaggi, però lo sapete che faccio io? Allora, seleziono semplicemente quando mi arriva un messaggio a cui non devo rispondere immediatamente, io lo segno come da leggere e poi la sera, quando ho un po' più di tempo, rispondo. Io mi aiuto in questa maniera qui.
0: Troppo complicato. Basta non rispondere. Il telefono lo devi posare da una parte e dimenticartelo.
1: E soprattutto archiviare i gruppi in modo che non vedi quella matassa di notifiche.
0: Ragazzi, però sconnettersi significa quello, significa prendere il telefono e lasciarlo da una parte. Non significa metto mezza notifica di qua, un quarto di notifica di là.
3: Il problema è che la gente ormai con questo giocattolino, perché poi in fondo è molto utile, ma è anche un giocattolino, non riesce a staccarti. Questo dovrebbe far pensare che cosa è stato creato nei confronti della mente umana, il legame con questo oggetto.
0: Già solo se vai in un posto e devi pagare qualcosa, lo fai col telefono, capito? Quindi in ogni caso lo devi prendere in mano.
2: Lavori, ma facciamo tutto.
1: Nel monte ore della tua giornata non è che si sono aggiunte, quindi quelle 4 ore che stai lì non stai facendo qualcos'altro. Quindi se sei in spiaggia magari non ti stai godendo la natura, se sei con i tuoi cari non ci stai chiacchierando, o magari non stai facendo qualcosa di costruttivo per te. Ma è questa la tragedia.
6: Ragazzi, ma voi siete maschi? È normale che prendete il telefono solo per vedere ristoranti o roba di lavoro? Noi mamme donne. Abbiamo i genitori, la responsabilità delle... Non sai magari tuo figlio se sta al centro estivo, se non sta con i nonni, se sta con qualche amichetta, se è partita da qualche parte. E per cui un qualsiasi messaggio potrebbe essere un'allerta, potrebbe essere una cavolata, come un avvertimento importante.
0: Ma perché, scusate, i papà non
3: hanno capito la distinzione?
0: Ma che vuol dire?
3: Noi donne che abbiamo la famiglia, giusto? Te. Ma con chi ha fatta la famiglia? Cioè, avrà fatta con un uomo.
0: Ma ci sarà anche un padre, dico io. Non è che il padre abbandona i figli totalmente.
2: Però se voi state dicendo che riuscite a staccare, un motivo ci sarà.
0: No, però come ha detto prima Gabri, magari, che ne so, metti la notifica solo per tuo figlio se hai un problema con tuo figlio.
1: Questo discorso mi sa di scusa, perché un conto è essere reperibili alle notifiche importanti, un conto è stare appiccicati al telefono per ore.
2: Ma c'è qualcuno che deve rispondere se succede qualcosa. C'è una persona in famiglia che lo fa. Magari la maggior parte delle volte sono
0: 393 777 7172, numero della Globo WhatsApp, dove stanno arrivando i vostri messaggi.
4: La soluzione: la montagna. Il telefono non prende, hai risolto tutti i problemi. Ecco.

0: maledetto me qua nel morning show di Radio Globo, maledetto cellulare dico io, maledetto questo telefono che non riusciamo a parcheggiare proprio da una parte, anche quando si va in vacanza. Beh, solo un italiano su 10 riesce a staccarsi dal telefono e dalle connessioni.
1: È sicuramente un uomo.
2: Ma soprattutto perché ci sono dei momenti in cui è inutile.
0: Va bene, sentiamo, aspetta un attimo perché c'è Mario, mi dicono in linea che mi deve chiedere una cosa, non ho capito. Mario, buongiorno.
3: Pronto?
0: Mario. Sì, ecco, ti sento Mario, ci sei?
3: Buongiorno, non mi sentivo più, sì, ci sono.
0: Ah, ok, ok.
3: Volevo chiedere, a parte buongiorno a tutti, mi fate un sacco di compagnia.
1: Ciao Mario.
3: Volevo sapere, notti tragiche, ma lo trovo da qualche parte sul sito?
4: A breve allora, sul canale YouTube sì, di Radio Globo.
0: Dai, ci stiamo lavorando, vedi, adesso noi stavamo parlando di un'altra cosa, lui gli è venuta la voglia delle notti magiche.
4: Ma quando ti prende, ti prende.
0: Guarda che se tu la scarichi, dopo passi le vacanze, capito, ad ascoltare la canzone rimani connesso, è quello il discorso.
3: certo, beh, con voi è sempre un piacere stare
0: dai,
3: qui.
0: Va bene.
1: E allora Mario, intanto vatti a scaricare Quarantena che trovi sempre sul nostro profilo YouTube.
3: Va bene.
0: Dopo vi daremo insomma tutte le indicazioni per andarla a scaricare. Intanto però direi che è arrivato il momento di invece dare altre indicazioni. Traffic News.
5: Arriviamo! Dal 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima! MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo,
0: Traffic News. Molto bene, è il momento di sentire l'aggiornamento sulla situazione del traffico.
2: E si rallenta sulla Flaminia e la Salaria, rispettivamente da Labaro a Via dei Due Ponti, da Fidene a Via dei Prati Fiscali. Sul raccordo, alcuni rallentamenti, tra gli altri, si possono incontrare in carreggiata interna tra Casilina e Ardiatina, in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Code sull'intero tratto urbano della 24 verso la tangenziale e poi in tangenziale code da Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi verso lo stadio. Altre code a tratti si incontrano sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano e lungo l'Appia da Ciampino a Via delle Capannelle. Queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.

0: promotion. Nelle prossime tre settimane, facendo colazione con il Morning Show, avrete la possibilità di vincere dei fantastici premi appartenenti al catalogo di Fattoria Latte Sano di Roma. Come? Bah, è molto semplice, vi basterà stare attenti al muggito della mucca e chiamarci per riconoscere il rumore misterioso. Per parlare dell'importanza di questi rumori e della sua attività, qui con noi abbiamo Emanuele Fattori, proprietario e gelatiere della gelateria Fattori al Pigneto. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Emanuele, quanto è importante il rumore nel tuo lavoro?
1: Assolutamente, anche nelle stesse preparazioni. La panna, un panettone, si sente dal rumore quando è pronta. Ormai siamo arrivati a questo, fortunatamente.
0: Senti, e che cosa cerchi nelle tue materie prime?
1: Le materie prime ti permettono di fare un prodotto straordinario. Con materie prime di bassa qualità, se tecnicamente sei preparato, riesci a fare un buon prodotto. Ma con materie prime straordinarie si arriva sempre al top.
0: Chiaro. Senti, è importante seguire le mode per le gelaterie?
1: Personalmente non le seguo. Credo che la tradizione sia una cosa importante, poi chiaramente facciamo innovazione sulla tradizione, però è importantissima la tradizione.
0: Importanti come le materie prime che dicevamo prima, ma anche la formazione, dico bene?
1: Io sono stato formatore, per cui non posso che parlare bene della formazione. Avere l'opportunità di formarsi e di formare, nel mio caso, è stata veramente una marcia in più.
0: Perfetto, e allora grazie Emanuele per la chiacchierata.
1: Grazie a voi, è stato un vero piacere.
0: E ricordiamolo, Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità. Wait for me, I'll be
2: back. Via tutto, tutto da rifare.
3: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
3: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus!
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza!
17: The Morning Show.
18: Sponsored by Easy Parking.
19: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
20: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
21: Solo le migliori. In FM.
22: Streaming.
21: DAB.
22: E sul canale 91 del digitale terrestre.
23: Globo TV.
0: Una buona mattinata con il Morning Show qua su Radio Globo. Io sono Massimo Bari, buongiorno a tutti. Con me c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora. Questa è Radio Globo e si riparte.
24: Mi dicono che sono esaurito, che sono nervoso, che mi do da una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo e quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come a me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
23: The Morning Show. Radio Globo.
0: Buono, buono, non t'agitare, lo dico a questo ascoltatore che soffre il traffico. Abbiamo sentito anche le notizie

0: vacanze per chi potrà farle, ecco, sarà il momento per avere un po' di relax, staccarsi, però quando dico staccarsi significa staccarsi da tutto, anche magari da quelle che sono le varie distrazioni che ci sono con il telefono, sempre con lo smartphone in mano, quindi ti colleghi e guardi un sito e poi ne guardi un'altra e poi c'è quell'applicazione e poi ci sono i messaggini e poi ti arriva la mail dal lavoro. Insomma, su 10 italiani solo uno riesce a staccarsi.
1: Vabbè, ma io l'avevo capito anche semplicemente andando al mare sabato, ragazzi, sui lettini non ce n'è uno che sta con gli occhi chiusi, anche semplicemente qualcuno legge un libro, ma prettamente si sta a scrollare con il telefono o a fare tutto quello che devi fare.
0: Capito, una volta scrollavi la sabbia dall'asciugamano, adesso scrolli il cellulare.
2: Esatto. E purtroppo non funziona neanche più la soluzione di cui parlava prima l'ascoltatore, diceva in montagna lì non prende,
0: non prende.
2: Ma di che adesso con il 4G, a parte che controllano le nostre menti, no? È noto, il 4G, il 5G, ma prende dappertutto, a noi squilla il cellulare in volo, in parapendio a 3500 metri, squilla, quindi non ve salvate manco in montagna.
0: No, ma poi, a parte che ci sono anche delle cose che funzionano offline, per esempio, no? Cioè, già se vuoi vedere, che ne so, un film, te lo scarichi prima e te lo guardi tranquillamente.
1: Anche le mappe per i percorsi in macchina, certo, si possono scaricare.
0: Allora, come si fa qua? Che soluzioni troviamo per essere disconnessi almeno nel periodo delle vacanze?
3: Io mi sono comprato un'altra scheda, un altro telefono, almeno quando vado in vacanza, vedi del lavoro, vengo il telefono, non li sento più, se li sentivo a settembre.
0: Quindi diciamo un telefono dedicato a una cerchia ristretta di persone, quindi solo a più intimi.
1: Buona idea.
0: Ci può stare, sì.
4: Stava meglio quando stavamo peggio, ma quando non c'avevamo cellulari che facevamo?
1: Di tutto!
2: Aspetta, aggiungiamo un dettaglio, cioè ti prendi la scheda dedicata ma la metti su un Nokia 3310, cioè proprio cassare lo smartphone, non avere quel tipo di connettività secondo me aiuta.
0: Cioè solo le telefonate, quindi punto e basta.
2: Sì, sì, 10 amici e familiari e basta.
0: Senza WhatsApp, senza niente.
1: Comunque la signora nel messaggio diceva che facevamo quando non avevamo i cellulari e io ho detto facevamo di tutto, ma anche semplicemente guardarsi intorno e guardare le persone che stanno accanto a te. Oggi neanche ci rendiamo conto di qualcuno che ci passa davanti.
0: No, no, ma infatti io al mare per esempio guardavo le chiappe di quelle che passavano.
1: Ma viva Dio, ma meno
0: però
1: male.
0: Però aspetta, ti continuo a segnalare che continuo a farlo anche col cellulare.
2: Infatti su cosa facevamo stavo per fare un gesto, poi mi sono ricordato che ora siamo sul 91 del digitale terrestre.
1: Non lo puoi fare.
0: Col cellulare non è cambiato molto, anzi zoomo, devo dire la verità, zoomo.
3: Io non rispondo manco al principale quando lavoro, quando mi chiama, perché sto a guida e quindi lo so che solo mi chiama per un perché. Quindi manco io rispondo, metto silenzioso e
0: capo, ti capito, dice sto guidando e adesso che stavi invece stai mandando il messaggio al morning show. Con noi no,
5: Madonna, io ste donne che parlano, che le donne so quelle che hanno tutte le preoccupazioni della vita, dei figli, delle cose, io ne sopporto proprio.
1: La maggior parte, lo so che non mi stai sopportando, però la maggior parte è così, sono donne, dai, bisogna ammetterlo.
0: Ma non è così, ma non è vero, dai, ma che è? Un padre non si preoccupa del figlio, se sta fuori è normale che
1: certo
0: risponde,
1: che
0: no?
1: Certo che si preoccupa, ma le donne sono più organizzative e organizzate.
6: Io ho due figlie, una di 18 e una di 20 anni. Tempo fa con mio marito abbiamo fatto un esperimento, vi portiamo a cena fuori purché lasciate i cellulari in casa. Beh, se le frustavamo era meglio, hanno avuto un muso lungo per tutta la durata della cena, che poi vabbè, senti da che pulpito viene la predica, io sto lavorando e mando messaggi a voi. Ciao, bello.
0: Hai capito? Bello però l'esperimento, non
2: però
0: è male.
2: È preoccupante la reazione, muso lungo per tutta la cena, cioè non riesci a fare una cena, ti manca qualcosa perché non hai lo smartphone, guarda che è allarmante.
1: Infatti è l'educazione a monte, no? Dovresti fare, non avresti bisogno di fare l'esperimento perché dovresti insegnargli da subito che si può vivere anche senza.
0: Potresti semplicemente parlare con chi c'hai al tavolo, per esempio, no?
7: Questa cosa vedi anche generazionale, mentre noi di una generazione un po' più anziana abbiamo abdicato la nostra volontà mentale verso uno strumento come il telefono, e i giovani invece è proprio impostata la loro volontà
2: senza scelta,
7: non sanno
0: perché
7: che c'è
0: ci
7: una
0: sono
7: scelta.
0: Cresciuti però con quel modello lì,
7: questo sto dicendo,
0: tu ci hai avuto uno switch a un certo punto della vita,
7: loro abbiamo proprio abdicato, loro invece sono trovati loro, così per natura
0: loro,
7: diciamo.
0: Loro no. Sì, è vero. No, guarda, allora se no per parlare a tavola vi do, mandatevi WhatsApp così almeno risolvete il
1: mia
0: problema.
1: Madre lo fa con me certe volte perché io quando ho tempo libero che dico lei sarà con mio figlio in questo momento, invece lei per parlarmi, visto che sto sempre al cellulare, per parlarmi lei mi manda messaggi.
0: Ma lo sai perché? Perché lì c'è il limite dei caratteri, capito? Più di tanti non ne puoi scrivere.
2: Ma scusa, non ho capito, a tavola insieme ti manda i messaggi?
1: Sì, mi manda i messaggi. Come stai, Bibi? Così mi scrivi.
2: È pur di non sentirti parlare.
7: No, teme dopo il bene, certo, che c'è una caterva di altre cose.
8: Ma scusatemi, va bene, c'è tutta la comunità del mondo con la tecnologia, ma una volta, ma come si faceva che non esistevano i cellulari? Eppure campavamo tranquilli uguale?
0: E siamo al numero 2, vai, contateli, vai.
9: Tema benvenuti, eccola questa qua, eccola finalmente la parità dei sessi, no? I figli li gestiscono soltanto le mamme, i papà sono tutti una manica di rincoglioniti, questo sempre secondo le mamme, no?
0: Certo.
9: Nelle chat delle mamme, i papà non sono manco mai citati, pure se partecipo, io partecipo alla chat delle mamme, ma comunque la responsabile della chat continua a dire sempre, allora ciao mamme, allora vedi mamme, allora fai mamme. Poi questo non vuol dire discriminare, no, avete ragione sempre voi.
0: Dai ragazzi, è
1: fai
0: così,
1: qualcosa per smentire, se tu sei così ben venga, però la maggior parte dei casi è così.
0: Guarda che ci sono anche le chat dei papà, io per esempio ho una chat dove ci sono praticamente quasi tutti i papà, no? Quella del tennis.
2: Ma lì si parla di culi.
1: E infatti, volete parlare?
0: Ragazzi, al massimo sono arrivati 6 messaggi in un anno. 6 messaggi in un anno.
2: E di che cosa parlavano?
0: Di culi.
10: Ragazzi, io il fine settimana metto non disturbare e poi metto le chiamate di emergenza con le persone a cui devo rispondere per forza.
0: Esatto. Ok, va bene, questo l'abbiamo detto anche noi. Ecco, cerchiamo in qualche modo di trovare una soluzione per sconnetterci, almeno quando siamo in vacanza, ragazzi.
11: Sicuramente va sicuro, e vi ripeto che se succede qualcosa a mio figlio, se sta da qualche parte, mi chiamano a me e non chiamano il padre. Boh, voglio sfidare chi è che chiama il padre. O la probabilità che una nonna, un'amica o qualcuno chiami prima il padre della mamma. Boh, ditemi chi è. Quant'è la probabilità che ciò accada?
0: Ma che vuol dire? Ma dipende a chi lasci il numero e insomma.
1: Ma sono statistiche, lo vedi? Detto, è una statistica.
0: Vabbè, allora i padri non esistono, non fanno niente.
2: Aggiungo, la mamma è sempre la mamma.
1: Inutili!
0: La mamma è sempre la mamma.

0: Sono le 9:16, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Molto bene, riprendiamo la canzone Dracula. Bella, per carità, bella. Però ce n'è un'altra che mi piace di più in questo periodo.
5: E Trampiran. E Trampiran, e Trampiran, e Trampiran.
0: Non è male. E Trampiran.
6: Ma l'ha presa in prestito dagli Open Day o sbaglio?
0: Sì, secondo me sì. Si è rifatto un po' a quella. Le 9:17 minuti, ancora gente che non riesce a staccarsi dal cellulare nemmeno quando va in vacanza. Ma come si fa?
7: Ma se te sei sposata o sei con un compagno che impalo da scopa, che basta che gli metti un accappatoio uguale su una stampella, non è colpa mia. La dovete far finire con questa storia. La dovete fare finita con questa storia. Ancora voi siete le madri, voi fate, voi dite, ma che c***o state a dire?
0: Si sta trasformando questa discussione. Siamo partiti da gente che non riesce a staccarsi dal cellulare a fanno tutto le mamme e i papà non contano niente.
8: Sento,
0: siamo arrivati a quello.
8: Di code di paglia.
0: Code di paglia, questo è quello che sostieni tu e altre che donne che stanno scrivendo.
8: Sì, ma io non è che ho la verità infusa. Dico che la maggior parte delle donne si preoccupa di più della gestione,
0: appunto,
8: della casa,
0: però
8: e
0: non hai
8: figli.
0: La verità infusa, quindi insomma
8: è
0: c'è
8: vero,
0: anche
8: no,
0: chi sostiene il contrario.
9: Staccare la spina o il telefono, come vogliamo dire, questo lo può fare solo un dipendente, ma chi ha un'attività professionale no, non lo può fare.
0: Ecco, qua cambia se magari hai un'attività.
10: Hai scelto di appunto avere un'attività e te prendere le tue conseguenze, sì. Ovvio, no? Anche questo fa parte di magari guadagnare di più, avere più soldi, però devi sempre stare.
0: Magari puoi limitare, puoi fare quello.
8: Però chi in estate come te, Giovanni, che sei giornalista e vuoi rimanere aggiornato con le ultime notizie, ti vuoi comprare un quotidiano,
0: sì,
8: è vero, cartaceo.
0: Giovanni
8: però,
0: DG24 lo chiamano.
8: Non credo che uno non stia sul tablet anche semplicemente a leggere il giornale la mattina mentre fa colazione. È complicato oggi.
9: Vabbè, basterebbe mettere la suoneria diversa, no? Metti una suoneria per figlia, moglie, compagna, amante. Diversa dalle altre, sta a posto.
0: Questo lo sostengono in tanti, stiamo dicendo questa cosa, però a volte non basta, ragazzi, perché poi quando ce l'hai in mano, in ogni caso è una sbirciatina, che fai, non la dai?
6: Poi se tieni attiva quella dei figli e anche quella dell'amante, ricordati di rinominarla come geometra Facchetti.
0: Come mai solo il geometra Facchetti può mandare i messaggi?
6: Ah, cavolo, gli dovevo mandare qua la piantina, vabbè, faccio dopo, capito?
9: Io direi il cellulare, più che staccarlo l'estate o alcuni periodi, stacchiamolo in macchina con i messaggi che tutti girano, si fermano al semaforo, stanno col telefono in mano, gli incidenti sono aumentati, quello bisogna incentivare, il telefono in macchina non bisogna metterlo.
0: Ma guarda, più che il telefono in macchina, quelli che prendono il telefono in mano in macchina, che è un'altra cosa.
10: Ma è un'altra cosa
0: oggi
10: questa.
0: Con la tecnologia puoi anche mandare i messaggi, non c'è bisogno di
6: però
0: prendere il telefono,
6: però si può anche fare
0: mano.
6: A meno, che
0: certo.
6: È meglio.
0: Oh, se lo mandi 20 minuti dopo non è che muore nessuno, sì.
11: Io vado al campeggio là proprio, il telefono non prende, infatti lo lascio proprio in piazzola tutte per 2 settimane, il telefono non lo tocco.
0: Vai.
12: Gabri, questa è un'idea meravigliosa, penso che lo farò. Non serve cambiare scheda, basta mettere la scheda di ora in un telefono vecchio che non ha internet. Uno spettacolo,
0: sì.
12: Guarda, lo proverò.
0: Beh, sì, lo smartphone.
11: Il telefono non prende, infatti lo lascio proprio in piazzola tutte per 2 settimane, il telefono non lo tocco.
12: Vai. Gabri, questa è un'idea meravigliosa, penso che lo farò. Non serve cambiare scheda, basta mettere la scheda di ora in un telefono vecchio che non ha internet. Uno spettacolo,
0: sì.
12: Guarda, lo proverò.
0: Beh, sì, lo smartphone.

0: figlio, fategli fare un po' di galera. Senza telefono ci stai al 100% e vedrai che quando tornano a casa poi non cercano il telefono, perché preferiscono la libertà, la galera.
1: Nemmeno lì, ragazzi, non si sa quanti ne circolano nei
2: carceri. Ma scusate, ma quella notizia che abbiamo letto ultimamente, che con un bacio all'incontro si sono scambiati le sim.
1: Sì, sì. Telefoni dappertutto, dentro i palloni addirittura, cioè, un po' dappertutto, ragazzi. Ah, a proposito di telefoni taroccati, tra poco parliamo di un'altra bella iniziativa, sempre con il telefono, però questo qui è un escamotage, una roba.
3: No.
1: È tutto
4: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Easy Parking. Se sei in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vuoi iniziare la tua vacanza in relax a prezzi convenienti, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi sfruttare gli sconti che Easy Parking riserva ai suoi clienti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio inizia dal parcheggio. Prenota su adr.it/easyparking. Wait for me,
2: I'll be back. Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Ave Cetus!
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
9: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: radi e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
2: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
3: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
2: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
3: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: The Morning Show,
8: sponsored by
9: Easy Parking.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
13: The Morning Show, Radio Globo.
14: Eccolo il boccone del mattino, si chiama Morning Show, fino alle 10 insieme, buongiorno. Noi ripartiamo, ragazzi. Niente, stavamo un attimo cercando di capire come affrontare queste vacanze rimanendo disconnessi offline. Ecco,
15: yes.
14: Ci vorrebbe il tasto offline anche per gli umani adesso.
15: Ci spegniamo?
14: Sì.
15: Cioè, prova a spegnermi?
14: Sì. Magari, ragazzi.
15: Dai, prova,
14: no,
15: sì.
14: No.
16: La
15: ragazzi.
16: Modalità aereo per Flaminia. Ma pensa,
14: dai,
16: che meraviglia.
14: Che bello.
15: Ma fatelo, dai.
14: No, no, ma secondo me parla anche con la modalità aereo. Ci riesce, guarda. Cioè, c'è da staccare proprio i cavi lì, non
15: provare
14: lo so.
15: Provare per credere.
14: Va bene, sono 9 gli italiani che rimangono connessi su 10, quindi uno soltanto, poverino, riesce a così a alienarsi e non sapere più niente di quello che succede nel mondo e di rimanere in una dimensione dove non ci sono social, non ci sono messaggi, ma magari una telefonata, quello ci può anche essere, credo.
17: Resti,
14: no?
17: Nella tua dimensione, non in quella condivisa con gli altri.
14: Ecco, ecco. E quindi in tanti ci stanno dicendo, beh, insomma, come fanno, che sistemi adottano per cercare di rimanere sconnessi il più possibile.
18: Sì. Ogni tanto mi viene da chiedermi, no? Ma quando hanno inventato i smartphone, i social, insomma, ci hanno messo a mano sti ordigni di demenza? L'hanno fatto proprio a proposito per addormentare le menti dei ragazzini, dei ragazzetti, ma pure degli adulti, perché ci stanno certi sessantenni che hanno seri problemi proprio con questi telefoni. Oppure è stato fatto e poi è sfuggita di mano, perché ad oggi la realtà è che se ritroviamo una società dei netti. Io ho un'attività, mentre hanno dei ragazzini di 12 anni neanche salutano dritti col telefono, privi di emozioni, a cui gli levi il telefono soffrono. Siamo messi veramente nella merda.
14: Sì, ragazzi, ste cose insomma ormai sono sempre più frequenti, no? Gente che cammina con il telefono.
16: Zombie.
17: È sempre più complicato, perché lui fa riferimento a un qualcosa di precostituito, cioè tutto questo è stato fatto ovviamente per consumismo e bla bla bla, ma anche per controllo mentale, controllo manipolativo dell'essere umano.
15: Che quando, per esempio, io che sono dell'84, ero una ragazzina, da bambina a tavola al ristorante mi portavo il Game Boy e poi ci sono state, c'erano tutte quelle console portatili, no, con i giochi, e mio nonno impazziva perché mi vietava di farlo a tavola. E purtroppo oggi con il cellulare non solo giochiamo, ma facciamo tutto il resto. E poi ci sono i social network, quindi secondo me è sfuggita di mano.
14: O al ristorante, considerate che adesso, anche se non vuoi, lo devi prendere per inquadrare il QR code, avere il menu, cioè, solo per quello, capito? Come, cioè, proprio...
17: è comodo, però
14: ho capito che è comodo, però intanto devi prendere il telefono in mano, cioè anche non volendo devi prendere il telefono
16: è
14: in
16: anche
14: mano.
16: Più igienico.
8: Allora io vi dico solo che mio figlio conosce a memoria il mio numero di telefono, e quando gli ho chiesto quello di papà lo sai, ha risposto no, che me serve, ho detto tutto.
14: Adesso
15: statistica.
14: Vabbè, però, ma cioè pure te fate una domanda, ma con chi stai, però, perché se insomma il papà è questo, non è che adesso tutti i papà sono ridotti a questo, dai, basta.
15: Avrà altre qualità il papà.
16: Aggiungiamo un altro dato: la percezione del papà a volte non dipende soltanto dal papà, ma anche da come la mamma gli fa vivere il papà.
14: A cioè, parte quello, a parte quello.
15: Vabbè, effettivo, però, quanto fa il papà?
14: Al di là di questo, mi sono dimenticato quello che devo dire.
17: No, anche perché abbiamo due esempi di papà qui davanti e non so belli esempi.
14: È vero.
9: Invece di cambiare telefono, tutti gli impicci, comprarne un altro, basta disattivare i dati. Se uno vuole fare le cose, ci riesce.
14: Vabbè, sì, questo l'abbiamo ripetuto ormai un sacco di volte.
12: Oh, regà, però bisogna pure fare una distinzione tra preoccupazione e ansia.
15: È vero, noi donne siamo molto ansiose. Questo sì, lo ammetto.
16: Ma infatti tu ne facevi una questione quantitativa. Dice, fattivo, quanto fa il papà? Ma se la mamma fa tanto, ma fa danni, è meglio che non faccia.
15: Ma
16: scusa,
15: no. Se la mamma fa, magari il papà è portato a non fare. Capito?
14: Vai.
15: Se c'è qualcuno che lo fa.
19: Ciao, io sono la mamma di due bambine di 7-9 anni, quindi scuola elementare. E da diversi anni chiamano esclusivamente papà, perché le bambine conoscono solo il suo numero. E le bidelle non vanno a ricercare le schede, ma chiamano direttamente il numero che indicano le bambine.
14: A proposito di numeri, no? Riuscite a ricordarvi ancora il numero di qualche vostro familiare senza consultare la rubrica del telefono?
15: Certo.
14: Impossibile. Ragazzi,
15: io sì, perché...
16: Allora, casa, la casa proprio fisica di mamma e papà, quindi linea fissa, e il numero di due ex, basta.
17: Però quello è perché il numero di casa, perché era vecchio, tu te lo ricordavi.
16: Sì, esatto.
14: Però ragazzi, ormai senza la rubrica, insomma...
16: No.

0: Freedom.
1: Freedom.
2: The Morning Show.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
2: Radio Globo.
1: Pharrell Williams con una canzone di qualche anno fa, ancora si occupa di moda. Pharrell Williams è come ancora no? Molto fashion.
4: Molto fashion.
1: Molto fashion.
4: Si occupa di tutto quell'uomo.
1: Fa tutto, tutto lui, tutti gli ho levati, tutti. Ah, è la seconda volta che l'ho uscito oggi, eh?
5: Sì,
1: non è un caso. Come mai? Gli intenditori avranno riconosciuto, ecco, l'imitazione di Giovanni. Aspetta. Poi ha tolto ogni dubbio.
5: No, diciamo, vediamo se riescono a capirlo in base all'imitazione.
1: Aspetta.
5: Lo so che è facile.
1: Silenzio, perché questa qua merita veramente grande attenzione. Sei pronto, Joe?
5: Aspetta, vai, dammi il via.
1: Vai.
5: Au.
1: E abbiamo detto tutto, ragazzi. Poi la musica è eloquente, insomma.
5: Immenso.
1: No, beh, sono già due volte che mi capita di farlo, ma senza volerlo.
5: L'intento preciso.
1: Senza volerlo. Però evidentemente da lassù ci sta mandando, che ne so,
5: e
1: la sua energia.
5: Ci sarà un motivo, no? Perché?
1: Perché oggi, ragazzi, il 15 di giugno, il grande Alberto Sordi avrebbe compiuto gli anni.
5: Esatto, sarebbe nato, se è nato, avrebbe 106 anni adesso, il grande
1: 106,
5: Alberto.
1: Vedi?
5: Sì, allora, attore, doppiatore, regista e sceneggiatore, perché uno pensa solamente attore, invece no. Poi c'è stato il passaggio quando ha cominciato a fare l'attore con i film a colori, ma veramente ha rappresentato l'italiano medio, medio basso e medio alto. Veramente ha rappresentato tutta la tipologia degli italiani.
1: Ho fatto l'italiano medio, scusami, Giova, non volevo. A favore di telecamera, peraltro. Grande Alberto Sordi, beh. Allora, mi compia gli anni oggi, mi sembra il minimo, insomma, ricordarlo.
6: Vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.
2: Good morning. Chiamalo 06 8928996. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
7: Ehi, hey, ma dove corri?
8: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
7: Tranquilla, vai da Corsetti.
8: In farmacia.
7: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
8: Davvero tutto lì?
7: Tutto, veloce e vicino.
8: Mi hai salvata.
7: Per la tua salute vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
2: Radio Globo Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì stabile da assolato sul Lazio, qualche innocua velatura solo di passaggio e caldo sì, ma senza particolari eccessi, con punte massime, infatti, che oscilleranno intorno ai 30 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
16: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
15: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
17: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: Voglio, ascolta Antonino.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
23: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: Bewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Bewex preferito e sul volantino. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
25: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
27: The Morning Show.
28: Sponsored by Easy Parking.
29: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
30: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: eccoci, scendiamo in campo Fabio, è vero, dai.
1: Eccolo il morning show di Radio Globo.
0: Sì, è vero, non scendiamo in campo, no. Ho sbagliato, scusa Fabio.
1: Vabbè. Sulla storia che dicevamo questa mattina, che stanno arrivando i tecnici della Silicon Valley. Allora, come sono venuti, se ne sono andati, sì, i tecnici della Silicon Valley? No, lo diciamo perché il nostro sistema per fare i pronostici delle partite dei mondiali
2: stava per far evacuare la radio.
1: Sì, stava per far evacuare la radio.
3: È troppo avanzato.
1: Lo so, Giovanni.
3: Devono andare a fare un corso di aggiornamento, sì, sì, sì, per poi sistemarlo.
1: I tecnici con il camice bianco questa, esatto, mattina hanno riscontrato un piccolo problema. Deve essere tutto perfetto, quindi diciamo che rimandiamo, ok?
4: Gli mancava una ciabatta, diciamo così, cioè, la devono andare a prendere però la Silicon Valley.
1: Sì, c'era una ciabatta con due fili un attimo, un po' così, e quindi vabbè, comunque domani vediamo un attimo se riusciamo, ci proviamo, ci stiamo lavorando sopra. Intanto prima parlavamo di gente che non riesce a staccarsi dal telefono. Beh, ci sono alcuni che hanno trovato anche dei telefoni alternativi. Mi spiego meglio. Allora, questo telefono in qualche modo deve diventare utile. Se non vuoi rimanere connesso, non lo utilizzi per quello, però magari lo puoi utilizzare, come ha fatto il genio che stiamo vedendo adesso nei video, che potete vedere anche voi online, li trovate, insomma, date un'occhiata. Il tizio che è mondiale è riuscito a introdurre dell'alcol dentro lo stadio grazie a questo finto telefono cellulare che in realtà è una borraccia.
4: Genio del male. Sicuramente sarà stato mezcal, visto che è mexicano.
2: Si è portato il cicchetto in curva.
4: Ma tu ti rendi conto la genialità di quest'uomo?
1: Già, una cosa incredibile. Allora, sì, praticamente è un finto cellulare. Non credo che ha un controllo, uno vede una cosa del genere e dica.
3: Beh, però magari se lo tocchi senti che è un plasticone vuoto, magari a differenza di una cosa un
1: ma
3: po' più pesante.
1: Ma chi te lo tocca, Gio?
3: È difficile che te lo tocchino, forse. No, sì.
1: Non credo che vadano così a fondo, no? E quindi vabbè, tu vedi un cellulare e non ti aspetti che invece esce fuori un rubinettino da dove puoi far uscire il liquido,
3: grappa,
1: che più
3: whisky,
1: preferisci, grappa, perché non si vendono gli alcolici, tu mi insegni, no?
3: Allo stadio si vende, adesso non so, questo è lo stadio credo Azteca in Messico, e poi ci sono gli altri stadi ovviamente dei mondiali. Allo stadio olimpico ad esempio la birra si vende, non so se c'è ancora il Borghetti, ma comunque la birra si vende,
1: però il superalcolico non credo.
3: Ma non so se è Borghetti, se è caffè Borghetti, insomma, che è considerato un superalcolico.
4: Il Bibitaro,
3: però di alcolico diciamo più spinto, credo di no.
1: Capito, se vuoi qualcosa di più esagerato.
4: Però, a parte l'esagerato, comunque una birretta portata al posto a sedere ovviamente costa di più, e quindi anche a livello economico cerchi un escamotage per portarti dell'alcol e non pagare quello ufficiale.
1: Hai capito?
4: Vabbè, sì. Voi non l'avete mai fatto?
1: Come no? Beh, no, ci sono un sacco di persone che, per esempio, visto i costi in alcune situazioni, costi esorbitanti, che ne so, adesso che al cinema, per esempio, un pacchetto di popcorn, quanto costa un bicchierone di popcorn?
2: 8 euro! 8 euro!
3: Sì, una birra, un bicchiere di birra ai concerti, 7-8 euro, un bicchieretto di birra.
1: Ma scusa, dico io, vai al cinema, non te porti una lasagna fatta in casa? Pure cioè, non vai con una melanzana parmigiana?
3: Anche una carbonara?
1: Ma certo!
2: Però il problema qui è la quantità, cioè quella borraccetta a forma di smartphone, sì, giusto un cicchetto ci puoi mettere. Io proporrei le Camelback, quelle che si usano per esempio per andare in bicicletta.
1: Come no?
2: Dentro ci metti 2 litri di birra e lì sì fai la differenza.
3: Per esempio allo stadio lo stanno facendo con sto tubo che ti riempie il bicchiere, però quello è il Bibitaro, però se lo devi eludere la sorveglianza lì all'ingresso, magari quello si fa un po' notare.
2: Ma la Camelback no, la metti nella schiena dietro e poi ti copri con una camicia.
3: Ah, dici c'è la gobba.
2: Sì,
1: beh, insomma, a quel punto sì.
2: Ma che cos'è? Questo c'è un po' di scoliosi.
3: Certo, non te
1: dici che cos'è quella gobba? Quale gobba? Naturalmente. Vabbè, c'è gente che magari si inventa, insomma, delle robe per introdurre delle cose o per i soldi, per risparmiare, oppure perché sennò sarebbe vietata, ma tu quella roba non ci vuoi proprio rinunciare.
2: C'è una terza opzione, perché sai che in quel posto si beve male.
4: Anche? È vero. Beh, allora certo, se ti prendi qualcosa di liscio, puoi fare la scelta tipo del gin, della vodka, no? Cioè quella che costa meno e quella che costa di più.
3: C'è sempre quella cosa che risolve tutto, entra lo stadio già ambriaco.
2: Giovanni,
1: il buon esempio. Eccolo.
3: Il consiglio da dare mi sembra questo.
1: Giusto, Gio, giusto Gio, non ci avevo pensato.
2: Ma l'obiettivo non è quello.
1: Come no? No, stai scherzando? Assolutamente sì, vai, vai.
5: Sai che fenomeno è questo? Pubblicizzata la cosa nei video, così non lo fa più, perché ormai hanno svagato, esatto. C'è proprio un alcolizzato.
1: Vabbè, ma prima che ci arrivano ancora voglia, dai, non
4: comunque,
1: è
4: comunque
1: che...
4: ragazzi, una su tutte Ibiza, che per bere un alcolico devi staccarti un braccio per prendere, insomma,
2: invece l'acqua.
4: Invece sì, pure l'acqua. Però noi con le mie amiche eludemmo la sicurezza prendendo le bottigliette dell'Infasil piccoline, le riempimmo di gin e vodka e le infilammo tra la gamba e lo stivale. Tra la gamba e lo stivale, perché lo stivale era largo, e poi dentro, quindi a voglia drink.
1: Scusa un attimo, ma perché
4: non ci sto più.
1: Una volta che le avete occultate dentro una bottiglia che non è un qualcosa di alcolico, perché nascondere anche quella bottiglia?
4: E beh, la bottiglia non puoi entrare con la bottiglia, se vai a ballare.
1: E allora
4: Ibiza,
1: perché metterle nella bottiglia dell'Infasil?
4: È perché era l'unico contenitore piccolino che poteva entrare dentro allo stivale.
6: Buongiorno, io sto fine settimana sono stato a Firenze a vedere il concerto di Robbie Williams e una birra 9 euro, una birra 9 euro, li volevo ammazzare.
1: Ecco, come fai allora, che ti porti, come sai quelli lì che portano le cose da casa, no? Perché non
3: Dipende poi quello che può entrare, però ti può portare tutto quello che vuoi, però poi se non puoi entrare mi porta la mazza da baseball, perché
1: al concerto puoi portare panini, puoi portare da bere.
3: No, guarda,
1: concerto?
3: panini da mangiare sì, però roba da bere proprio per il discorso dei contenitori non posso
1: non
3: entrare.
1: Si può, non
3: oppure
1: si
3: devono
1: può.
3: Essere aperti.
2: Beh, però la boccetta dell'Infasil, no, dai, ti fai il cicchetto che sta de malva e burotata.
4: Vabbè, magari l'ho lavato, che dici?
3: Fai mettere le scarpe.
1: Attenzione.
7: Adesso io non riesco a capire, no, tutti sti controlli. Ma io una volta ho visto un video dove hanno lanciato in campo uno scooter.
1: Motorino,
7: che come facevano a illudere allora?
1: Ecco, come hanno
3: lì
1: fatto a far
3: passare un'indagine, vero, in corso.
1: Una roba.
3: No, vabbè, lì c'è stato il grande scandalo allo stadio Meazza, quando calò appunto questo scooter dagli spalti, e ci furono delle
1: rimane il fatto che comunque riuscirono a far passare uno scooter dentro lo stadio.
3: Ragazzi, molte cose entrano purtroppo che non dovrebbero entrare.
8: Io per esempio adesso il 4 luglio voglio trovare qualche scamotaggio per farmi entrare a beve dentro al concerto de Ultimo. Qualcuno c'ha qualche idea?
1: Ecco,
8: grazie.
1: Allora, idea per questo signore. Beh, adesso
4: io una te l'ho data, però
1: allora,
4: insomma, non
1: la
4: si
1: boccetta
4: fa.
1: Dell'Infasil,
4: sì,
1: ok, camelback. Vabbè, insomma, un po' di suggerimenti stanno arrivando. Adesso fai tu. Vai. Traffic News.
9: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
1: Traffic News. E adesso sentiamo qual è la situazione del traffico.
3: E ci sono rallentamenti sul grande raccordo anulare, code tra le uscite Casilina e Ardiatina in carreggiata interna, mentre in esterna a tratti dalla Flaminia fino all'uscita per l'Aurelia. Poi la polizia locale segnala ancora un incidente sulle vie del mare all'altezza di via di Malafede in direzione di Roma, anche qui ci sono rallentamenti. E poi lavori notturni sulla 1 Roma-Napoli dalle 22 alle 6 della prossima notte. Chiuderà il casello di Cassino in entrata verso Napoli e in uscita per le provenienze da Roma. Radio Globo. The Morning Show. Chiamalo
1: 06 892 8996. Radio Globo. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Beh, ci fermiamo qua. Vi diamo appuntamento a domani mattina, stessa ora, con il Morning Show. Ciao.
10: The Morning Show.
11: Il Morning Show è stato offerto da
12: Easy Parking.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni. Radio Globo. Promotion.
1: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
10: Wait for me, I'll be back.
12: Trano Salis
15: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
17: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
16: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
17: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
16: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
17: Gruppo AutoEquip.it.
18: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
19: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
20: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
19: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
21: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
22: cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
23: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
22: Ah, lo rifacciamo?
24: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
25: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
26: Radio ufficiale Radio Globo.
27: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21 open weekend con offerte imperdibili. valentinoautomobili.it.
28: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
29: Ave Cetus.
30: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
31: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a €1,78. Todis, buongiorno convenienza!
26: le bombe della programmazione.
0: Una dietro l'altra.
26: Solo le migliori.
0: Senza interruzioni.
26: Sequenza bomba.
0: Tra poco.
2: On Radio Globo.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
4: Sono le 10 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
26: Solo le migliori in FM.
0: Streaming,
26: DAB
0: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
4: Buon inizio ragazzi, buon lunedì. Anche da Roberta Coletti siamo attrezzati. Caffè, Radio Globo a palla. Andiamo a conquistarci questa nuova settimana con Radio Globo.

0: questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: La prima che ci siamo sparati questo lunedì 15 giugno, mentre voi immagino sarete tutti impegnati con il vostro lavoro, chi tra riunioni, chi con i colleghi, anche nel traffico della città, tanto lo sapete come rimanere sempre connessi con noi, oltre l'FM, con lo streaming musicale dal nostro sito radioglobo.it, oppure anche con la nostra applicazione ufficiale che è completamente gratuita, la potete scaricare da tutti i digital store.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ogni mattina aprirò il cassetto, penserò
3: allora,
2: a te Laura.
3: E le prossime volte facciamo girare Roberto e mi fai vedere un lembo della stallina e un
2: lembo
3: bianco. Esatto.
2: Se mettiamo così alla mercè della Pranzetti Lombardini.
4: O se no vengo con gli occhiali, quelli che stavano nelle riviste dal barbiere negli anni 90. che c'era Gix.
2: Poi mettiti direttamente.
4: Esatto.
2: Poi dico quel giorno tu metti direttamente l'impermeabile così da maniaco.
4: Carino.
2: Così fai vedere anche tu le mutande uomo.
4: No, oggi ad esempio.
3: No, non voglio vederle con il Roberto.
2: Quelle di quale tu non le vuoi vedere.
3: Ma poi ho sentito che ieri avevi lo slip.
4: Sì, sì.
3: Allora, ma è guarda, hai un bel fisico, però è antiestetico comunque. Allora, ci sono dei boxer anche attillati gradevoli. Gradevoli.
4: Allora, oggi oggi ad esempio invece ho dei boxer stretti, cioè attillati.
3: Ecco, sapevi che ci saremmo sentiti.
4: Noi mi ero scordato che non potevi esserci, quindi ho messo la camicia, messo sotto i boxer attillati.
3: Roberta, vogliamo la foto e pubblicala,
2: Ma di Roberto in mutande.
4: Ma che vuoi la foto del...
3: No, di lui con la camicia.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100. All'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 660.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto.

0: Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
3: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche

0: più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
3: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
4: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
5: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
6: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
7: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
8: Qualcuno ha già risposto? Eh?
9: Mamma mia, santa applicazione, oh, sto arignando qua, mi non piangacchia la radio, però male, ecco, il prodotto dell'applicazione.

questo bellissimo pezzo che ruota attorno a un amore molto profondo, a quel desiderio, sai, quando vuoi fermare il tempo per rivivere quei momenti lì. E loro insieme sono stati molto bravi a catturarne il senso, ovvero Ed Sheeran con Martin Garrix. A Ted Dreams adesso, Mr. Naughty Dog.

0: così che dovete cominciare le vostre giornate lavorative, sempre belle poi incasinate, a partire quindi con il Morning Show di Radio Globo, in macchina, al lavoro, anche guardandolo in TV, che è ancora più divertente. Basta collegarsi con Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre dalle 7 alle 10.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo
0: Promotion. Se avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che sia specializzato a realizzare i vostri sogni, tranquilli che oggi Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. E proprio ora è qui con me il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
2: Ciao a tutti.
0: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
2: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine. Ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano? Oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
2: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: È meraviglioso Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
2: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071, oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
18: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
19: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Lei ha costruito la sua carriera cantando di cuori spezzati. Ancora una volta ci

0: al 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Murichana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: 10:51 minuti, forse andiamo subito a sentire le segnalazioni sulla viabilità per questa mattina. Ci colleghiamo con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI.
3: Sul raccordo anulare in carreggiata interna, code tra gli svincoli della Roma-Napoli e l'Ardeatina, code a tratti anche tra gli svincoli Cassia Bis e Cassia. Sempre sul raccordo traffico intenso tra la Flaminia e la Salaria in carreggiata esterna, code tra Bella Monaca e la 24, rallentamenti in entrata sul tratto urbano della 24 in direzione tangenziale est. Nell'area di Piazza Venezia chiusure e deviazioni per la visita di Stato al Milite Ignoto della Premier del Giappone, chiusa via dei Fori Imperiali, deviato anche il trasporto pubblico, e alla Borghesiana infine forti rallentamenti per un incidente all'altezza di via Ginosa.
4: Wait for me. I'll be back.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
4: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
12: Iazzoni!
10: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
13: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
14: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
15: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
14: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
15: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
14: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
15: Gruppo AutoEquip.it.
16: Ehi, hey, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
17: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti! Abbronzatissimi e perfetti!
18: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
20: Strada facendo.
12: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
20: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
21: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: Parola di Roberto Carlino.
23: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
24: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
25: Le bombe della programmazione.
26: Una dietro l'altra.
25: Solo le migliori.
26: Senza interruzioni.
25: Sequenza bomba.
26: Tra poco.
27: On Radio Globo.
28: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tan 0, Tag 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
2: Sono le 10:57, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
29: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
30: Perfetto.
29: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
30: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
29: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
30: Allora sei nel posto giusto.
31: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
25: Solo le migliori in FM.
26: Streaming.
25: DAB.
26: E sul canale 91 del digitale terrestre.
27: Globo TV.
2: Rieccoci amici, ancora Marta Coletti fino alle 2. Buon lunedì, buon inizio 15 giugno.

0: Radio Globo.
1: Buongiorno a tutti da Davide Fidanza, queste le principali notizie sulla Virtus GVM Roma 1960. Partita decisiva per la Virtus GVM Roma 1960 che questa sera sarà impegnata nella gara 4 della finale playoff a Montecatini. La serie è sul 2-1 per la formazione toscana, quindi una eventuale sconfitta condannerebbe la squadra romana a giocare lo spareggio per la promozione in A2 contro la perdente dell'altra finale tra Caserta e Vigevano. In caso di vittoria invece la serie tornerebbe a Roma per gara 5 che si disputerebbe giovedì 18 giugno. Nella gara 3 che si è disputata sabato, Roma è stata sconfitta 78-72. È stata proprio Montecatini a prendere il largo nei primi momenti, raggiungendo anche i 18 punti di vantaggio. La Virtus non ha mai mollato, è rientrata in partita, ma nel momento finale non ha avuto la concretezza necessaria per vincerla. Per Roma 9 punti di Rodriguez, 15 di Visintin e 14 di Leggio. La squadra di coach Mecacci ha pagato l'approccio negativo all'incontro e non è bastata una reazione di cuore ed orgoglio ad evitare il KO finale. Una squadra che dimostra di sapersi unire nelle difficoltà ma che sta faticando a trovare continuità contro questa gemma Montecatini ed anche nella sfida di sabato ha disputato un match con tanti alti e bassi. Coach Matteo Mecacci non ha nascosto la delusione per l'approccio di gara 3 definendo insufficienti i primi due quarti dal punto di vista dell'intensità difensiva. Queste le sue parole: in gara 3 abbiamo regalato i primi due quarti. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare più duro, aumentando la fisicità e rosicchiando il loro vantaggio. Alla fine però gli episodi non ci hanno premiato. Se vogliamo riportare la serie a Roma, l'unico modo è giocare come nei secondi 20 minuti di gara 3, ha detto Mecacci.
0: Virtus GVM Roma 1960. Radio ufficiale Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Tutto, tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
11: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
10: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
11: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.

0: Attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
4: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
5: Tra Grammy e Tour il tempo per rilasciare

0: fa tanto emozionare, fa sognare. Material Lover. 11:34 minuti, siete su Radio Globo, la radio che suona solo le migliori. Insieme a me, io sono Roberta Coletti. Ciao a tutti, un saluto a chi si è sintonizzato, chi si è connesso soltanto in questi ultimi minuti per la prima volta. Lo sapete che si sta bene qui con noi? C'è sempre qualcosa che vi fa divertire, che vi fa emozionare, e poi ci sono anche solo i migliori premi. Basta rimanere incollati su Radio Globo.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Parola di Antonino.
17: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con fatto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia frollini dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
18: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
20: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
21: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: Parola di Roberto Carlino.
23: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
0: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
1: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
23: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua! Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
24: Siamo in diretta dalla Globocar.
25: Radio Globo.
26: E ben ritrovata anche alla nostra Globocar in viaggio per distribuire i nostri fantastici gadget, quelli di Radio Globo, ma anche per farvi vedere da vicino la splendida Jeep Avenger che uno di voi molto presto vincerà da Romana Auto. È un punto di riferimento ormai per gli automobilisti romani dal 1962 che da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Romana Auto è presente in tutto il Lazio con 4 sedi a Roma in via della Magliana 309, poi anche ad Albano Laziale, a Viterbo e a Latina, con parco auto ampio con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili poi modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Apple, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più, visita il sito romana-auto.it. Adesso andiamo subito a localizzare la nostra Globo Car, la riconoscete perché è tutta bella brandizzata Radio Globo, e poi c'è anche la nostra bellissima Angelica Baraldi che vado a sentire. Angie, buongiorno!
27: Roby, buongiorno! Buongiornissimo, iniziamo questo lunedì col botto perché noi siamo già in viaggio sulla nostra Globo Car e stiamo andando verso il lungomare di Ostia. Immagino già tutti i runner e tutti gli ascoltatori che saranno lì in giro sul lungomare, che verranno a ritirare tutti i gadget ufficiali firmati Radio Globo e Romana Auto. E vi ricordo che mancano pochissime settimane all'estrazione, quindi il momento di iscriversi per cercare di vincere una bellissima Jeep Avenger è proprio adesso. Ciao Roby, a dopo!
26: Ci sentiamo più tardi. Ciao Angie, un bacio grande. Voi di corsa senza perdere tempo su radioglobo.it a compilare il form.
24: Vai ora su radioglobo.it
25: e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio.
24: Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio.
25: In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.
28: Radio Globo.

0: buon inizio settimana. Qui sta girando tutto molto bene. Ci avevano già pensato comunque i nostri amici, perché noi abbiamo già la strada spianata, proprio così, appunto, in partenza la mattina con il morning show dalle 6 fino alle 10, poi con Massimo Vari, Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Giovanni Lucifora tra le 7 alle 10, che potete guardarvi, gustare attraverso la TV, perché c'è il canale 91 del digitale terrestre, dove appunto trovate Globo TV.
1: Ogni mattina fai colazione con il morning show.

0: Chiama per primo lo 06 89 28 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di Fattoria Latte Sano.
1: La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
8: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zinil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
8: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
10: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
11: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAEC 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
15: Impossibile.
14: E invece sì.
15: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
15: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
16: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
20: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
0: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra,
0: solo le migliori,
1: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba,
1: tra poco
21: on Radio Globo.
22: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
23: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
22: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
23: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
24: Mancano 2 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM,
1: streaming,
0: DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
24: E di nuovo buon lunedì, buon inizio ragazzi, come va dalle vostre parti? Noi siamo qui pronti a dare di nuovo la carica giusta con le nostre

0: tantissimi anni e non ci mollano mai un attimo. Qui stiamo sempre con i sorrisi accesi. Ma voi come gira oggi, ragazzi? Dai, voi siete fortunati perché avete appunto Radio Globo, qui non ci si annoia mai, c'è tutto l'intrattenimento e tutte le hit della radio che suona, solo le migliori.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Però il problema qui è la quantità, cioè quella borraccetta a forma di smartphone, sì, giusto un cicchetto ci puoi mettere. Io proporrei le Camelback, quelle che si usano per andare in bicicletta.
3: Come no?
2: Dentro ci metti 2 litri di birra e lì sì fai la differenza.
3: Per esempio allo stadio lo stanno facendo con sto tubo che ti riempie il bicchiere. Però quello è il bibitaro, però. Sì. Se lo devi eludere la sorveglianza lì all'ingresso, magari quello si fa un po' notare.
2: Ma la Camelback no, la metti nella dietro e poi ti copri con una camicia.
3: Ah, dici c'è la gobba.
2: Sì, sì.
4: Sì, beh, insomma, a quel punto. Sì.
2: Dici, ma che cos'è? Questo c'è un po' di scoliosi.
3: Certo, non te
4: dici che cos'è quella gobba? Quale gobba? Naturalmente, vabbè, c'è gente che magari si inventa insomma delle robe per introdurre delle cose o per i soldi,
0: esatto,
4: risparmiare,
0: sì,
4: oppure perché sennò sarebbe vietata, ma tu quella roba non ci vuoi proprio rinunciare.
2: C'è una terza opzione, perché sai che in quel posto si beve male
0: anche. È vero, vabbè, certo, se ti prendi qualcosa di liscio puoi fare la scelta tipo del gin, della vodka, no? C'è cioè, quella che costa meno e quella che costa di più.
3: C'è sempre quella cosa che risolve tutto, entri allo stadio già ambriaco.
0: Giovanni,
2: il buon esempio.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Volkswagen nuova, da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino, sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
10: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
11: Gruppo AutoEquip.it.
12: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi, 99 centesimi. Anche online.
13: Supermercati PIM, Iperfamilia Agora, di risparmio, di qualità.
14: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
15: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
16: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
18: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
16: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
19: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
20: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
21: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
22: Siamo in diretta dalla Globo Car.
23: Radio Globo.
0: E ormai manca pochissimo, ragazzi, eh? Poche settimane Radio Globo regalerà un'altra nuovissima Jeep Avenger al più fortunato, la più fortunata di voi, insieme a Romana Auto, proprio lì da Romana Auto, che è un punto di riferimento per gli automobilisti romani.

0: trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più, non ti rimane che andare a visitare il sito romana-auto.it. Io adesso vado, corro proprio velocemente dalla nostra Angelica Baraldi, che è a bordo della Globo Car. Andiamo a sentire cosa ci racconta e come sta andando. Ciao Angie!
1: Robby, eccoci di nuovo insieme. Allora, noi siamo partiti dalla radio che c'era il cielo limpido, azzurro, c'era un gran sole. Arriviamo a Ostia e niente, nuvolo. Quindi mi sa che oggi non ti faccio rosicare per niente, però noi siamo arrivati, siamo qua sul lungomare e voglio ricordare a tutti che il momento di iscriversi per cercare di vincere una bellissima Jeep Avenger è proprio adesso. Ciao Robby!
0: Ciao Angie, il problema è che te lo sei rubato tutto tu, il sole, in questo weekend. E allora di

0: Dove corri?
1: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
0: Tranquilla, vai da Corsetti.
1: In farmacia.
0: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
1: Davvero tutto lì?
0: Tutto, veloce e vicino.
1: Mi hai salvata.
0: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, di tanto in tanto qualche velatura ma senza grandi conseguenze. Per questo martedì pomeriggio però prevediamo la possibilità di qualche temporale di calore sull'Appennino, quello sì, ma saranno fenomeni comunque isolati di breve durata. Più interessante il discorso sulle temperature che rimangono abbastanza alte ma per il momento nella norma, ma da mercoledì riprendono a salire, weekend bollente. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
2: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Radio Globo Promotion.
15: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, holter e analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute, non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
16: Wake up!
2: Good morning! The morning show.
17: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
18: Ed è il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show.
4: On Radio Globo.
2: Sponsored by
4: Easy Parking.
19: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
20: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: www.dabio.com.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
3: Per tutta la scorsa settimana sono state loro al comando della classifica Airplay Radio. Madonna, Sabrina.

abbiamo visto nei banchi con gli altri giudici di X Factor. Francesco Gabbani è tornato con un disco nuovo per dare il via all'estate. C'è anche lui con questo potenziale tormentone su Radio Globo.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
7: E usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
9: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
8: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
11: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
12: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autequip e Carlovers Roma.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
16: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
18: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno.
19: Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
20: Radio ufficiale Radio Globo.
21: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
20: Le bombe della programmazione.
22: Una dietro l'altra.
20: Solo le migliori.
22: Senza interruzioni.
20: Sequenza bomba.
22: Tra poco.
23: On Radio Globo.
24: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
25: Manca un minuto alle 13 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
26: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
27: Perfetto.
26: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
27: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
26: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
27: Allora sei nel posto giusto.
28: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM.
22: Streaming.
20: DAB.
22: E sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
25: È volata, per me decisamente volata.

0: ora Follow Me chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Certo, sempre su Radio Globo e siamo ufficialmente nella zona non mi va più di lavorare. Poi con questo caldo, insomma, perfetto, dai, qui tanto trovate la carica giusta, accompagnata pure da una spinta, volendo. Sono tutte le vostre hit preferite che suonano una dopo l'altra, perché questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo!
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Però ci sono volte quelle un po' più bastardine che si mettono quella cosa.
3: Ma chi frequenta?
4: Ma non è vero! Ma in genere c'è un vestito bianco, la sposa, chi è che arriva? Adesso che c'è? Tra l'amica e quella che se ci arriva col vestito bianco, con lo strascico.
3: Obiettivo, superare la sposa. Cioè, ma che mitomania è?
4: Arrivo con l'elicottero, capito? Scendo, fu di petali, dai, su.
5: Auguri a te.
3: Anche se sai che io sono andata a un matrimonio dove effettivamente c'era un'invitata che sembrava la sposa.
4: Non avevo dubbi che avessi l'aneddoto. Non avevo dubbi.
3: No, perché a questo matrimonio la sposa era effettivamente molto semplice. Aveva un abito bianco, ma era un abito semplicissimo, neanche a sirena, perché l'abito a sirena comunque è aderente, ti mette in evidenza le forme. Quello invece era proprio dritto.
6: Ma cadeva. Sirena, che vuol dire?
3: L'abito a sirena è quello aderentissimo, a col corpetto.
4: Ferma
3: fino
4: con queste mani, capisco lo stesso. Parli, Marchetti, parli,
3: sì,
4: che è già caldo.
3: Sto a far car wash.
4: Ho capito, sto qua.
3: So.
4: Veramente, già che sto dietro mille leve.
3: Vabbè, dai, con ste leve. Vabbè, questa sposa aveva un abito semplicissimo, secondo me anche troppo semplice, che cadeva dritto, bianco, liscio. E c'era un'invitata che aveva invece un abito molto fastoso, quasi da principessa, che non era bianco, era però un colore chiaro, era un avorio un po' più grezzo, e quindi poteva confondersi, anche perché ormai le spose non è detto che si sposino necessariamente in bianco.
4: Sì. Adesso ho capito qual è.
3: Hai capito?
4: Quel vestito che dicevi, un'amica mia poliziotta si è messa che si è sposata.
3: Con la sirena?
4: Sì.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Co che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Da 4 generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
10: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
11: Gruppo AutoEquip.it.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
16: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
17: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia. Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare

0: 16:36 minuti su Radio Globo. Poi, visto che avete sempre quello smartphone in mano, ogni tanto, sì, lo so che tu lo fai sempre, Jacopino, però tutti gli altri, quindi i nostri ascoltatori, possono entrare di tanto in tanto a dare un'occhiata anche ai nostri canali ufficiali social, quindi Radio Globo FM ad esempio su Instagram, ma fate lo stesso anche su TikTok e su Facebook. Vi guardate i nostri contenuti, i nostri video, i nostri reel, ma poi anche le storie Instagram, perché sono davvero molto interessanti. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Radio Globo Promotion.
0: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma, all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia Corsetti.it.
11: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
12: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
13: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
14: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Mamma, io mi annoio.
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
18: Dentro la città, fuori dal mondo,
17: c'è un posto meraviglioso meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
16: Mamma, io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tan 0, Tag 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: Lo so che in quest'ora la pausa pranzo non mi filate per niente.

0: all'ascolto della radio.
1: Vabbè, speriamo, scusa, strano che ci stiamo a fare.
0: Me la canto, me la suono. Ok, ragazzi, ho finito. Ciao Jacopino, come stai?
1: Bene, tu Robby, come stai? Tu sei arrivata alla fine della tua giornata, sei pronta a tornare a casa,
0: esatto,
1: a mangiare, quindi stai benissimo.
0: Sì, sì, non vedo l'ora, a quest'ora mi trovi sempre affamata, che devo dire? Quindi vi aspetto domani, vi lascio con Jacopo Salieri.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
5: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Ave Cetus!
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
8: Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
11: Supermercati PIM, di quel family agora, di risparmio, di qualità.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
16: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
17: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
18: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
19: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
20: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
21: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggia per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
3: On Radio Globo.
0: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
8: Un minuto alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
22: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
23: Perfetto.
22: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
23: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
22: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
23: Allora sei nel posto giusto.
24: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
8: E dai che inizia un'altra settimana insieme, la iniziamo spero col sorriso, dai, ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani, siete su Radio Globo dove adesso parte subito una grande sequenza bomba, si alza il volume!
25: No matter what,

0: a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Proprio così erano sei, una dopo l'altra, qui su Radio Globo, senza nessuna interruzione. Peraltro, se però volete leggere quali canzoni sono andate in onda durante l'ultima sequenza bomba appena ascoltata insieme, le trovate tutti sulla nostra applicazione oppure sul nostro sito radioglobo.it.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
3: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
4: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
5: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
6: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
21: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
22: Iazzoni!
23: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
24: Un artista

MF sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Torna anche Irama dopo un grandissimo successo, è il primo stadio della sua vita, ovviamente il San Siro di Milano, quindi non uno stadio qualunque, sold out, e come se non bastasse ha già annunciato nuove date per il 2026, insomma si vuole far vedere

0: Clean Bandit, siamo alla voce di Jazz Glynn, la loro Rider B sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 14:34 minuti. Avete già scaricato la nostra applicazione, lo sapete, è gratis, ma soprattutto potete ascoltarci dappertutto, anche in questo periodo sotto l'ombrellone, proprio dalla spiaggia, ma anche riascoltare tutto ciò che accade in radio, come ad esempio i podcast dei programmi.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
10: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
11: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
12: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
13: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
14: Via tutto! Tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
16: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
17: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: Una canzone.

dicono che viene scongelata solo a Natale, ma ragazzi, quante hit ha fatto Mariah Carey, Touch My Body, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Torna anche la canzone ufficiale dei mondiali, anche se anche il Morning Show ne ha fatta una.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
4: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
7: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
9: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: È arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus.
15: Le bombe della programmazione.
16: Una dietro l'altra.
15: Solo le migliori.
16: Senza interruzioni.
15: Sequenza bomba.
16: Tra poco.
17: On Radio Globo.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: e con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: 14:59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
1: Inizia un'altra ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio. Sono sempre Jacopo Saliani. Da questo momento lo

0: domani alle 9.55 su Radio Globo.
1: 19 minuti dopo le 15 in questo lunedì pomeriggio. È sempre difficile affrontare il lunedì pomeriggio, lo so, ma noi vi veniamo in soccorso facendovi fare due risate, riascoltando in breve quello che è successo stamattina durante il morning show.
2: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del morning show. Radio
3: Globo. Voi siete più contenti quando trionfa il pilota italiano, però che compete in una scuderia avversaria, oppure quando trionfa la Ferrari ma con un pilota che non è italiano?
4: Io non seguo proprio questa della Formula 1.
5: Allora, partendo dal presupposto che non me ne può fregare di meno, okay, sia dell'uno che dell'altro, perché la Formula 1 non me ne può fregare di meno, però mi piace più quando vince la Ferrari.
6: La Ferrari. Beh, no, credo anch'io, per tradizione credo la Ferrari, perché il pilota poi in ogni caso magari può andare a abbracciare anche i colori di un'altra squadra,
5: certo,
6: no?
5: Certo.
6: Che non è italiana.
5: Vabbè, come il calciatore che gioca in Premier League, magari sei contento che vince con il Chelsea, ma anche chi se ne frega, poi magari ti interessa più la squadra italiana.
3: Meglio la squadra italiana con 68 stranieri, certo.
4: Beh, però in effetti quando vedevamo il video che hanno messo l'inno di Mameli alla vittoria di Hamilton, lui aveva la bocca chiusa, ovviamente non lo cantava.
6: Beh, certo.
4: Il team invece con la mano sul cuore a cantare, quindi
6: però,
4: lui è un po' strano.
6: Quando vince il team tu senti questo, quando vince il pilota naturalmente senti l'inno del pilota.
3: Certo, certo.
6: Non avendo piloti italiani ti devi accontentare di sentire altre cose.
4: Quindi ecco, che preferisci, Gabri?
3: Ma mi allino a Giovanni, non me ne può fregare.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Rano Salis
9: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
11: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa? Scopri di più su thewowside.it.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
12: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
11: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
15: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
16: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
18: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
19: Magari!
18: Allora partiamo!
19: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
20: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
21: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni.

0: cerimonia d'apertura dei mondiali di calcio 2026 in America, Katy Perry, la sua bellezza, appena riascoltata qui su Radio Globo. Peraltro Katy Perry che non era da sola, ma anzi si è presentata sul palco con un bambino di soli 10 anni che ha fatto il giro del mondo, ha fatto diventare l'esibizione più virale di quanto già era. Siete su Radio Globo, 20 minuti e poi inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
18: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Stai
3: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
21: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
22: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
23: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
24: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis e New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis e New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: Sempre nel pieno stile Madonna, ha bloccato completamente Times Square a New York per un concerto a sorpresa. L'ascoltiamo insieme a Sabrina.

Annalisa, la sua ragazza sola al 2023 su Radio Globo, dove sta per iniziare un altro appuntamento insieme a Tutto Bloccato nel pomeriggio di Radio Globo. Intanto torna anche Alex Warren, la sua Fever Dream.

0: Warren è anche un bravo ballerino, su TikTok si allena a fare i trend. La sua Fever Dream su Globo. È arrivato il momento di salutarci, noi ci risentiamo domani pomeriggio come sempre dalle 14 qui su Radio Globo, dove adesso inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato. Ciao!
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
9: Radio ufficiale. Radio Globo.
10: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
11: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
10: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
11: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
14: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
14: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
15: Gruppo AutoEquip.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Tutto bloccato?
18: È offerto da...
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: sbloccato on Radio Globo.
1: Namo treni!
2: No, non c'è Carovana Martelli. Vabbè, in bocca al lupo Adriana Di Bartolomeo.
3: Ciao Radio Globo, io sono Ambra 3 anni. Questo è la radio, è tutto bloccato.
4: Ma perché c'avete tutte le sigle che sembrano cantate da rumeni?
5: Marchetti? Marchetti?
6: Marchetti, devi diventare come il carbone.
7: Quando entrerà la Marchetti? Già il lunedì quando viene?
6: Aro!
7: Non Robby?
6: Aro! Mamma mia quanto sei bello! Yeah! Wow! Sì!
8: Dai, treni a carbone!
9: Buonasera, mi vorrei scusare, ma la colpa mia che Leana non è venuta stasera. Ieri sera abbiamo fumato troppo, si è data la pazza gioia. Mi dispiace, una retta a botta.
10: Marchetti, perché non fate una bella sfida domenica? Roberto con il suo casale del 600 e Roberta in costume, vediamo quanti like prendete.
11: Capirai, senti quante iene sa di arpavone, se sarà gonfiato con quel petto, manca un tacchino di quelli che ha antibiotici.
12: E no, no, no, non va bene questo, prima o poi ci incontreremo. E vi darò talmente tante sculacciate che il film 50 sfumature di grigio è una passeggiata.

0: tutto bloccato. Only on Radio Globo.
1: Parup, buonasera.
2: Buonasera.
1: Ieri mi ha fermato Zanzarino.
2: Ma chi è?
1: Lo chiamano così perché l'estate c'è sempre li pizzichi di zanzara solo sulle gambe. Mi ha detto Pier Pavone è uscito con una signora di una certa età. Solo che era talmente grossa che se si vestiva di verde sembrava Villa Borghese. Siamo iti a casa sua sul lattichetto. A una certa si sono appartati. Lei si è spogliata tutta. Solo che quando gli ha tirato l'intimo sembrava che gli aveva tirato una coperta. Questa ha presa la rincorsa. Gli si stava a butto addosso. Meno male che lui si è spostato subito. Alla fine il pavone si è ritrovato con Open Space. Comunque Robè, in vita parla bene perché sta pubblica tutte queste foto dei terrazzi, dei razzini, tu sta a far capire in tutte le lingue. Ciao amico mio.
3: Ciao carissimo, Mirchietto il Cattastorie, così il primo di una lunga serie di Globo WhatsApp. Attenzione signore e signori, le 4 e 3 minuti oggi di lunedì 15 giugno 2026. Buon pomeriggio signore e signori. Quello che state ascoltando anche per questa settimana sarà dalle 4 alle 6. Tutto bloccato. Vi sta parlando Roberto Marchetti e con me Roberta Ma

0: intanto abbiamo tre ore non facili, perché dopo un weekend del genere che è stato bello impegnativo per tutti e due, ma credo più soprattutto per te,
1: per entrambe le parti, per entrambe le parti.
0: Ma secondo me te forse qualcosina in più, vediamo, dai, ce la mettiamo tutta.
1: A voglia, a voglia, signori, ce la mettiamo tutta. Io, c'è un grande rientro, è sopravvissuta, guardala, guardala che anche oggi va a litigare e ci avrà un sacco di storie sicuramente da raccontare, perché per lei il weekend è stato più lungo di tutti noi. Ileana Caselli,
2: buonasera.
0: Oddio, che è successo?
2: Mi è caduto qualcosa, non starò a guardare, però
0: c'è sempre qualcosa, non ci si crede,
2: spazi piccoli, io ho bisogno di muovermi. Ma
0: certo. Bene, ci sei mancata venerdì,
2: sì, no, sto bene, ho mangiato tantissimo, tre giorni di fila così, no stop, infatti io sto a posto per i prossimi due mesi.
0: Certo, fatto scorta come le tartarughe prima di andare in letto.
1: Infatti è per quello che sta là mezza infossata, più, più del

0: Marchetti?
1: Ecco.
0: Marchetti, buonasera, sono Pellegrini. Pellegrini. Si ricorda di me?
1: Sì.
0: Marchetti, ieri col video in piscina lei ha fatto strike. Si vedeva e non si vedeva. Quel bicipite era grande come un bronzo di Riace. Marchetti, lei ci ha fatto fare sold out nella nostra palestra. È rimasto un posto solo. E il primo che manderà un audio a Radio Globo e dirà: voglio diventare grosso come Marchetti. Avrà 3 mesi gratis nella nostra palestra. Sì. Marchetti, aumento la posta. La prima donna che chiamerà e manderà un video dove mangerà una fitta di filone lunga 1,2 cm, larga 0,2 cm, e farà meglio di Roberta e raccatterà tutto l'olio nel piatto. Marchetti, io darò un anno gratis. Marchetti, ieri siete stati grandiosi. Ma Marchetti, di più di lei, una fettina di pane è riuscita a raccattare tutto l'olio. Mi raccomando, Marchetti, avanti così. E grazie del sold out. E un saluto al bocconcino. Come, ma come fa lei con quel pane che raccatta tutto in centimetri? È stata grandiosa. Arrivederci, Marchetti. Arrivederci.
2: Arrivederla, arrivederla, carissimo Pellegrini. Signore e signori, 16:06.

0: 16:09 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Oh, non sto a fare il 728, sono l'autista.

0: piacere.
1: Eh sì, se no noi siamo morti, siamo finiti.
2: Buonasera Roberti.
1: Benone.
2: Auguri.
1: Grazie.
2: Il bambino è nato. È nato. Bello sano. 3,99 kg.

0: Ma come ci è venuto in mente di lasciarli di là? Non ci siamo ricordati.
1: È perché è festa oggi, è festa.
0: Strumenti del mestiere. Comunque sì, non ricordiamo il 15 di giugno, quindi il mesiversario di tutto bloccato, che è iniziato il 15 settembre, 9 mesi. Però è il mesiversario di tutti, mica solo, solo nostro che stiamo qua.
2: Buon inizio settimana, treni!
1: Dai, ragazzi, forza!
2: Curimatti!
1: Grazie, treno!
3: Amarché, su Via Grazia, è tutto bloccato, è tutto un chiodato.
1: Ah, no, comunque che audio io pessimo che avete nei vostri telefoni.
2: Ma tutto bloccato, dai!
4: Da mercoledì danno 35-36 gradi a Roma. Sì. Roberti Leana non va azzardate a dire: oddio, quanto fa caldo, non si respira, che fino a 3 giorni fa stavate col piumino.
0: È vero. È ondata di calore pazzesca in arrivo.
1: Ah, capirai, questa ci sguazza qui.
2: Dai, Roberti, marchiate tutta placata!
1: Bella, la voglio pure io.
5: C'ho ancora la sbornia di venerdì.
0: Mezzano, non sei l'unico,
6: Robertina, ma che costumino c'avevi ieri?
0: C'avevo nero, perché i primi soli non oso, capito? Bikini nero, sobrio, così, senza usare nell'occhio.
1: Sai che mi ha detto, ma li fanno i costumi per Roberta Marchetti?
0: Li fanno, li fanno.
1: Gli ho detto sì, certo, lei si rivolge tipo a quei negozi di tende da sole.
0: Sì, oppure direttamente dove fanno paracadutismo. Ah. Prendo quelli con cui... Guarda, se tu. Sì.
1: Te li metti, cioè saltando dal balcone te li metti.
0: Sì, per... se quelli tu provi, li metti larghi, plani verso il basso.
1: Fantastico!
2: Comincia tutto bloccato!
7: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
9: Adesso inizia l'ultimo giro. Per Lewis Hamilton, 41 anni, 5 mesi, 7 giorni, bollito, finito, così dipinto da tanti, da molti. Che momento, che storia! In discesa verso la 10, per Lewis Hamilton, sulla pista dove nel 1996 vinceva la sua prima in rosso, Michael Schumacher, 30 anni dopo, sul traguardo, Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna, la sua prima in Ferrari, la sua prima in rosso, è Hammer Time! Signore e signori, è emozione, è adrenalina, è in due parole, Lewis Hamilton, che ha portato la Ferrari non solo a vincere questo Gran Premio, ma a candidarsi per una lotta mondiale fantastica e stupenda con l'italiano Antonelli oggi.
10: Ciao ragazzi, forza Ferrari, forza Ferrari!
8: 06 892 8996. Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Allora io così lo confesso adesso alle 16:14 ero già pronto con il dito sopra l'effetto quello sti cazzi, cioè quello del boomerang.
0: Era 2 anni che non vinceva la Ferrari.
1: Ero proprio così, lo stavo lanciando.
0: No, dai.
1: Ero proprio così. Però devo dire, sarà comunque la musica di Hans Zimmer, no? Time, sarà comunque la passione anche del cronista. E devo dire che mi si è mezza accaponata la pelle, perché tanto a me mi basta poco.
0: Sono emozionato, io devo dire, non l'ho seguito il Gran Premio, non seguo. Però che ha vinto la Ferrari mi fa piacere, anche perché era 2 anni che non vinceva la Ferrari. Credo più o meno fossero anche 2 anni che non vinceva Hamilton, giusto? Ileana Di Bartolomeo, grande fan.
1: Chi?
0: Mi conferma. Miriana Di Bartolomeo. Vabbè, scusa.
1: Le unite!

0: tutta questa questa passione per la Ferrari, perché è italiana, non ce l'ho. Beh. Cioè, mi fa più piacere che vince Kimi Antonelli perché è italiano lui, anche se corre con la Mercedes. Non lo so come si divide il tifo del, ecco, della Formula 1.
1: Non lo so quanta gente ci abbiamo all'ascolto che effettivamente segue, come Miriana Di Bartolomeo, che è molto in fissa proprio dentro.
0: Fissata,
1: io non ce l'ho avuta mai sta cosa, ma proprio zero. Che quindi, ecco, di fronte a questi discorsi mi parte proprio automatico così.
0: No, però c'è chi è appassionato.
1: Ma scherzi,
0: insomma,
1: ma come no? Voglia, voglia. Oh, c'è anche un'altra passione che è quella che più o meno, tra l'altro, già ha cominciato a venire fuori prima. No, ho detto scherzosamente, ho detto tipo il 6:28 l'autobus, quello che va da cioè che va a Cesare Baronio, ma lo conosco perché appunto tanti anni fa, quando abitavo a Piolatino, lo prendevo. E non c'è però solo ATAC in Italia, no. ci abbiamo anche ATM.
0: Sì, che è l'azienda del trasporto pubblico milanese.
1: Esatto.
2: Alle gambe accavallate delle ragazze sedute sul tram e altri dettagli del corpo di giovani donne accompagnati da frasi sessiste e volgari, estrapolate all'insaputa delle protagoniste dalle immagini di videosorveglianza dei mezzi pubblici di ATM, l'azienda dei trasporti milanese. A condividerle con relativi commenti osceni in una chat dal titolo Ticinese Staff, alcuni autisti e dipendenti di ATM. A segnalare sui social la grave violazione della privacy, una passeggera che sabato scorso, a bordo del tram 15, nel tratto dalla fermata Duomo a Rozzano, ha visto un uomo con la divisa TM in mano allo smartphone, impegnato in un fitto scambio di messaggi e immagini. La ragazza si è accorta che quei fotogrammi provenivano dal circuito interno di videosorveglianza del tram e ha affidato il suo racconto a un post online, subito diventato virale. Ci siamo attivati per fare piena luce sull'episodio, la replica di ATM, che ha aperto un'indagine interna sull'uso improprio di quei fotogrammi a tutela dei passeggeri, si legge, e delle migliaia di dipendenti corretti che ogni giorno lavorano al servizio della città.
1: Ecco, certamente ovviamente l'operato di poche persone non può e non deve affogare,
0: no, ci mancherebbe,
1: e infangare
0: altro,
1: tutto il resto.
0: Ci mancherebbe altro, però è una brutta pagina per l'ATM, questa, appunto, lo ricordiamo, l'azienda del trasporto pubblico milanese. È stata scoperta questa chat sessista dove si autisti e dipendenti si scambiavano immagini di donne che erano a bordo dei mezzi, erano immagini rubate dalle telecamere di sorveglianza, quindi loro che facevano, prendevano, magari facevano gli screen e ingrandivano su ragazze che avevano magari le gambe scoperte perché indossavano una gonna, sì, o una maglia un po' più scollata, visto che adesso ormai siamo in estate, quindi no, uno insomma non sta col maglione a collo alto.
1: Che bello sto periodo.
0: E si passavano queste immagini con appunto commenti sessisti, volgarissimi, indicibili. Io un po' di frasi le ho lette.
1: Hai visto qualcosa?
0: Sì, le ho lette e veramente mi fa schifo solo a ripeterle. Perché poi, per carità, non sono tutti così,
1: no,
0: però
1: certo,
0: che ancora ci siano uomini che arrivano a tanto è proprio brutto.
1: Ecco, mi chiedo però, uscendo da ATM, quelli che installano telecamere per la videosorveglianza, no?
0: Sì.
1: Nelle ville o in semplici appartamenti, nelle case, in posti privati, chissà se pure lì hanno la possibilità poi di mettersi a guardare.
0: Ce l'hanno. Beh, Stefano De Martino, quando l'anno scorso girati i suoi video intimi che stava a casa della fidanzata, le telecamere di casa della fidanzata erano state hackerate proprio da un tecnico che le aveva installate e poi ovviamente ha passato i guai. Passa i guai chi hackera le telecamere, passa i guai anche chi diffonde queste immagini.
1: Ma certo, lo fa girare.
0: Revenge porn, quindi è un reato.
1: Azzozzi!
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
8: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Radio Globo Promotion.
12: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
13: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
17: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
19: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
20: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Parola di Roberto Carlino.
22: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
23: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
3: Tutto bloccato.
24: Sponsored by.
25: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
0: Scopri KGM da Magi Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
0: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
0: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulto
2: bloccato. Sponsored by

0: Non è scomodo stare per te?
1: No, è perché nella spiaggia privata
0: stanno sui lettini.
1: Sui lettini. Eh sì, ma quanto vi costa il lettino?
0: Quanto?
1: Ah, non lo so.
2: Siamo in una delle spiagge libere più affollate della Liguria. Qui il mare non è solo bellissimo, è soprattutto gratis.
3: Abbiamo scelto una spiaggia vicina, ci siamo portati l'ombrellone e ci siamo portati anche qualcosina da mangiare, qualche bottiglietta d'acqua, anche per andare un po' più sul risparmio, che quest'anno il caro prezzo è considerevole.
2: Tutti con un obiettivo comune: conquistare un angolo di mare senza mettere ulteriormente mano al portafoglio, perché il conto per molti italiani è già arrivato prima di mettere il piede in spiaggia, quello del carburante.
4: In una cosa minimo ci vogliono 50 euro al giorno, non le guadagno neanche lavorando io.
5: Neanche lavorando mi fa troppo ridere. Beh. Ma signora intervistata, che cosa vuole farci intendere? Ma uscendo da questo gran finale, allora signori, ieri ho visto un sacco sui social, mentre stavo appunto invece al centro, proprio nel cuore d'Italia, cioè l'Umbria.
6: Sì.
5: Comunque vedevo gente, no? Che stava
6: al mare
5: pieno.
6: Ma paradossalmente c'è più gente che va al mare a giugno che a luglio ad agosto. Una cosa impressionante, quantomeno a Roma, no? Il litorale la domenica è preso da salto, non c'è parcheggio, non si trovano i lettini, un casino.
5: Ma anche perché insomma non vedevi l'ora, non vedi l'ora dopo magari tanti mesi di andarci, e quindi tutti a fiondarsi là. Ecco, c'è sta storia dei costi, il costo enorme per lettini, classico stabilimento, quindi con lettini, ombrelloni, roba del genere.
6: Sì, che poi in realtà ci sono anche pezzi di spiaggia pubblici dove comunque ti affittano il lettino anche se non è uno stabilimento.
5: Sì.
6: E quei 10 euro te li fanno pagare. Poi dipende dove stai, ma magari sul litorale romano, Torvaianica ad esempio, ci sono alcuni punti dove costa di meno.
5: Sì.
6: Qualche chiosco te lo vende di domenica a 6 euro o 7 euro, è un prezzo giusto.
5: L'intera giornata?
6: Sì. E, infatti c'è uno in particolare di chiosco che anche la domenica, che è festivo, ti mette il lettino a 6 euro intera giornata. E comunque non è tanto, un prezzo accessibile. Altrimenti meno di 10-15 euro pure la domenica non te la cavi.
5: Ecco, poi noi ragioniamo sempre sul singolo, però effettivamente abbiamo un sacco di famiglie anche all'ascolto che devono cominciare a fare i conti un po' dopo con tutti, perché magari sono in quattro, adesso magari due ragazzini se sono piccoli magari non è che prendono il lettino, magari stanno lì, giocano, formine, roba del genere.
6: Però l'ombrellone lo devi prendere, quindi ombrellone, due lettini.
5: Va a mangiare qualcosa.
6: Sì, comunque anche alcuni prendono anche la cabina perché è comoda, no? E poi ti devi fare una doccia perché poi dopo esci, certo, là i costi aumentano ancora di più. E sì, poi il servizio insomma del bar, se non ti porti da mangiare da casa, quello lo paghi caro.
5: Ora andiamo a fare due conti con quegli ascoltatori che magari sono reduci in questo lunedì 15 giugno da questo primo assedio, magari non è proprio il primo, però uno dei più importanti, quello di quasi estate praticamente, al mare, quindi conti quanto

0: now.
1: Marchetti, a proposito di ieri e dell'Umbria, sì, ma quel bermuda con quel mocassino sotto palesemente invernale.
2: Ma che invernale?
1: Marchetti, ci aspettiamo di meglio
2: ma
1: da lei.
2: Ma che invernale, se non sapete niente, trogloditi. Lui è un
3: esibizionista. Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
4: Io una botta a Marchetti gliela darei.

0: sbloccato on Radio Globo.
1: Beh, io ieri al piccevo, fantasia di mia moglie, 10 euro al parcheggio, 20 euro di colazione, 20

0: cose c'era, eh?
1: Camminava al Circeo.
0: Sì, eliminano.
1: Circeo, Sabaudia, ma anche Fregene. Torvaiani che risparmia qualcosetta anche a Ostia, quello che è rimasto, insomma, di Ostia. Se no sono guai.
2: Anzio, Grotte di Nerone, 10 euro lettino, 16 euro l'ombrellone. 5 chilometri prima, per San Lorenzo, stabilimento Le Dune, 5 euro lettino, 5 euro l'ombrellone. Non lo so, fate un po' voi. L'acqua è quella, eh?
0: Ma infatti sì, c'è pure quello da dire.
1: Sì, beh, dipende.
0: Tante volte.
1: Beh, a volte, sai, si vanno negli stabilimenti più blasonati, ce ne sono tanti a Fregene, ad esempio, no? Mm-hmm. Che so, va di moda allo stabilimento e certo, quindi va da sé che solo che metti i piedi lì ti sono partiti 50 euro. Per non parlare del parcheggione, famoso parcheggione di Fregene, che prima era libero, cioè c'era il parcheggiatore fuori che ti chiedeva 5 euro e tu entravi così. Adesso invece ci sono le macchinette. Se la lasci una giornata sono 10-15 euro di parcheggio.
0: Ah, sì.
1: Bene.
0: Oh, comunque non è obbligatorio andarci, cioè se uno non se lo può permettere, non è che deve andare per forza al Circeo. Ci va a chi se lo può permettere, giusto? Aumentate, forza, dategli giù 2000 euro al giorno.
1: Oppure si va alla spiaggia libera, ci sono tanti bei pezzi di spiaggia libera con bel mare sul litorale romano, ma non solo. Solo che a volte mettono a pagamento anche quello. In Sardegna, non mi ricordo come si chiama il nome della spiaggia.
0: Tino?
1: No, non lo so. Con la M inizia. Vabbè, comunque
0: Matelica.
1: Tanto potresti dire qualsiasi cosa e va bene. L'hanno messa a pagamento quest'estate 10 euro solo per entrare.
0: Matera. Sì, la spiaggia di Matera.
1: Sassi, quella con i sassi.
0: Sì, esatto, è un po' scomoda, io preferisco la sabbia.
1: Però bella, acqua pulita.
0: Magari se c'è bel tempo può darsi pure che lontano lo vedi da Matera al mare. Se sali sopra in cima alla città. Allora, attenzione, intanto Globo WhatsApp 393-777-7172. Andiamo con i vostri Globo WhatsApp. Ma prima, come giustamente messo anche nell'elenco dell'ascoltatore tra le spese, c'erano anche i parcheggi.
3: Poi tu capi una cosa, no? Allora, Torvaianica, settimo cancello. Polizia sta su strada a fare le multe. Però qua c'è sta il parcheggione, ci entreranno almeno 600-700 macchine. I parcheggiatori non li leva nessuno. Un euro a macchina sono 7 piotte al giorno. E io pago le tasse. Lui viene qua al sabato, 4 sabati al mese. Fai un euro a macchina, 7 piotte, 7, 14, 21, ne so, 2008. E io pago le tasse. Però poi su strada fanno le multe. E i parcheggiatori non li leva nessuno. Amo bene.
0: Allora, l'eterna lotta dei parcheggiatori abusivi.
1: Questo è un grande mistero, in effetti, come dice lui, perché io non ho mai capito com'è possibile che lì a Capocotta, tutto quel pezzo che va da più o meno dal Mediterraneo fino al Zagaia, dopo il Zagaia per arrivare poi al villaggio Tognazzi, ogni 500-600 metri c'è un parcheggiatore di riferimento che ti chiede magari un euro a macchina.
0: Lui si è tenuto basso.
1: So 5 euro, io un paio di volte l'ho lasciata presa dalla disperazione. Quei 5 euro glieli lasci, loro lasciano la macchina là per strada, nessuno ti fa la multa e loro guadagnano a nero. Poi se vai a Torvaianica e ti scordi di prolungare la sosta sulle strisce blu, ti trovi la multa. Non è mai capita sta cosa.
0: Com'è possibile? Sarà così difficile, dico io, intercettare una roba del genere? E qui torniamo alla solita cosa, poi qualcuno che dice no, io non te do niente, l'ho parcheggiata qui, c'era posto, non te do niente. Poi però stai sempre con l'ansia e dici poi mi torno e la trovo con lo specchietto spaccato, oppure con un graffio, oppure allora dici sai che c'è? Vabbè, mica lavoro in polizia, o lavoro nei carabinieri, o lavoro nei vigili, nelle polizie locali. Quindi dico, cioè, penseranno loro, ti è becca testi 2-5 euro e almeno sono sicuro che la macchina la trovo tranquilla.
1: Sì, poi ci sono anche punti in cui se la scordano una cosa del genere, perché io ho visto parcheggiatori abusivi sulle strisce blu. Le strisce blu,
0: esatto.
1: Cioè io vado là, devo mettere il parcheggio, però ti devo dare il pizzo a te, perché quello è pizzo.
0: Ah, chiaro. Oh, magari troviamo storie invece di eroi. Gli eroi di tutto bloccato che hanno detto io i soldi non te li do, io non ci sto. Come diceva Scalfaro tanti anni fa, presidente della Repubblica Italiana. E quindi dico io non ci sto, attaccati a sto specchietto, non te li darò mai. E poi sono tornati là, la macchina era accartocciata. Però vabbè, insomma, oppure qualcuno che si è riuscito ad imporre. Forza signori.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Ieri in tre lettini, un ombrellone. Ci siamo presi 3 gelati, 2-3 bottigliette d'acqua, più il parcheggio, 80 euro. Se dobbiamo mangiare al bar, minimo 100 euro di sicuro.
6: Io sono un frequentatore di spiaggia libera, però lo stabilimento a fianco dove stavo io, a Santa Marinella, quindi non Costa Azzurra, Milano Marittima, sì, un ombrellone e due lettini, 44 euro.
2: Ma di che, mi ricordo più amo il Vespone, andavamo a Capocotta il giorno intero col sole che te incocciava come un coso, tornavi tostato a casa, però non hai speso niente, solo a mezzo per arrivare mai. Poi da mangiare la scroccavi, le sigarette si chiedevano, la voglia. Martello ubriaco, mazzo.
0: Che bei ricordi.
1: Lui tutto a scrocco faceva.
0: Certo.
7: La cosa migliore sono le spiagge libere attrezzate. Non ti rompono le palle per prendere un ombrellone e lettino, però intanto vai a consumare, c'hai il caffè, gelato, quant'altro. E c'hai le docce, bagni e servizi generali.
1: Vero, vero.
8: Ah, quindi puoi parcheggiare sulla macchia mediterranea e sulle dune, quindi sì, stai mettendo a rischio l'ecosistema e il problema tuo è l'euro del parcheggiatore. Ammazza che senso civico, ragazzi.
0: No, vabbè, ma è un problema proprio di senso, cioè non ha senso quella roba lì.
1: Ma appunto perché non ha senso e appunto perché, come dice lui, allora c'è anche un ecosistema da salvaguardare, a maggior ragione ci deve essere la polizia locale a vigilare, a esatto, controllare.
0: Il locale a vigilare è fantastico.
1: Ah.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: Ehi, hey, ma dove corri?
10: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
9: Tranquilla, vai da Corsetti.
10: In farmacia.
9: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
10: Davvero tutto lì?
9: Tutto, veloce e vicino.
10: Mi hai salvata.
9: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
4: Radio Globo Meteo.
11: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, di tanto in tanto qualche velatura ma senza grandi conseguenze. Per questo martedì pomeriggio però prevediamo la possibilità di qualche temporale di calore sull'Appennino, quello sì, ma saranno fenomeni comunque isolati di breve durata. Più interessante il discorso sulle temperature che rimangono abbastanza alte ma per il momento nella norma, ma da mercoledì riprendono a salire. Weekend bollente. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
12: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
20: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
21: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
22: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
23: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin. È super efficiente. E con il cashback tutto diventa leggerissimo. Anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
24: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
25: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: Mamma, io mi annoio!
27: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
28: Dentro la città, fuori dal mondo!
27: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
26: Mamma, io sono già in macchina!
27: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Tutto bloccato.
29: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
27: Scopri KGM da Magi Auto.
29: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
27: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
29: E affronti il traffico con un sorriso.
27: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
29: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
8: Io l'ho fatto, c'avevo l'ombrellone l'anno scorso perfetto, mia moglie l'aveva comprato in offerta, una sdraietta 12,90, ne ho prese due e poi niente, mi sono caricato tutti, sono andato la mattina al supermercato, ho fatto i panini, alla fine modica cifra, le sdraiette le utilizzerò naturalmente anche nei prossimi giorni. Però in tutto ho speso 35 euro, macchina elettrica vai, parcheggio, quello si ho dovuto pagare 6,50 euro, no, 5 euro mi pare, 5 euro 6,50 euro. Torvaianica.
30: Sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
31: Messaggio di servizio per Bruno del Farduca Conte, se ti chiedono due spicciotti in più marchetti taglieri perché sto programma spigne.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Io ho visto parcheggiatori abusivi sulle strisce blu. Le strisce
0: pure,
1: blu,
0: esatto.
1: Cioè io vado là, devo mettere il parcheggio, però ti devo dare il pizzo a te, perché quello è pizzo.
0: Ah, chiaro.
1: Eh.
0: Oh, magari troviamo storie invece di eroi. Gli eroi di Tutto Bloccato che hanno detto: io i soldi non te li do, io non ci sto. Come diceva Scalfaro tanti anni fa, presidente della Repubblica Italiana. E quindi dico: io non ci sto, attaccati a sto specchietto, non te li darò mai. E poi sono tornati là, la macchina era accartocciata.
32: 35 euro, due letini comprati l'anno scorso da Arcinè. L'ombrellino dell'Eurospin e vai che l'amore.
33: Invece in Grecia, in vari posti, ci sono degli stabilimenti che hanno l'ombrellone, gli sdraio addirittura col materassino, eccetera. Paghi solo la consumazione, sì. Puoi stare là anche tutto il giorno.
34: Tutti quanti brontolano perché stanno nel parcheggiatore abusivo ed è poi anche giusto. Ma se disgraziatamente mettono le strisce blu, tanto al mare, ci hanno 20 euro ragazzi, cioè è un problema serio.
0: Almeno c'è una cosa che vanno dei soldi che possono andare nelle casse di un comune invece che nelle tasche di quel signore là,
1: sì,
0: improvvisato.
1: No, ma non solo, ma poi il controsenso è che con un parcheggiatore abusivo che quindi prende, ripetiamo, i soldi a nero in modo abusivo e illegale,

0: giornata, o magari per qualcuno è l'inizio, quindi magari qualcuno inizia adesso la propria giornata dopo tutto un giorno a bighellonare magari a casa, adesso se lavora
1: e parte col piede giusto,
0: col piede di porco anche, se magari fa ladro parte col piede giusto. Allora andiamo da Eleonora, benvenuta a Radio Globo.
2: Eccomi, buongiorno a voi.
1: Ciao Ele.
0: Vai.
2: Ciao, vi racconto quello che succede ad Ostia.
1: Dai.
0: Che succede?
2: Allora, tu parcheggi la tua macchina, sì. Lasci le chiavi, qualche, ovviamente non pensandoci, lasci la chiave della macchina, della, di casa dentro la macchina. Mm-hmm. Sia al mio amico che al papà di mia figlia, cosa fanno? Aprono le macchine, prendono le chiavi. Io immagino loro abbiano un marchingegno, qualcosa, perché te le lasciano in macchina. Non penso che vanno a casa, ti rubano e ti riportano le chiavi. Praticamente ti ritrovi, torni a casa e ritrovi le porte aperte, ti hanno rubato dentro casa.
1: Ma e che fanno, un calco quasi immediato e poi...
2: Penso di sì, non penso che si prendano le chiavi, però è successo due volte, sia al papà di mia figlia che a questo nostro amico, che avendo lasciato le chiavi in macchina, praticamente nel frattempo che era al mare, è tornato a casa e ha trovato casa...
1: E come fanno casino, a sapere l'indirizzo, però, scusa?
2: Dal coso, tu trovi il tuo libretto, della macchina, lo trovi fuori. Cioè loro fanno un casino nella macchina, trovi il libretto fuori, vedono l'indirizzo, avranno dei pali sicuramente.
0: Certo.
2: Vedono l'indirizzo e nel frattempo che tu stai in mare ti vanno a rubare a casa.
0: Ma quindi...
2: Però le chiavi te le lasciano in macchina, sono carini, perché le chiavi te le lasciano in macchina. Beh,
0: sono dei Lupin questi, dei gentiluomini.
2: Sì, dei gentiluomini. No. Però la cosa che lì per lì noi pensavamo, ma può essere che il ladro ti torna, ti rimette le chiavi a posto? Non penso, perché cioè non rischia di farsi beccare. Quindi io ho letto da qualche parte che hanno una specie di marchingegno,
0: sì,
2: per cui si riescono a copiare, non so, sì, non so come chiamarlo,
0: forse
2: una sorta di calco immediato,
0: una saponetta,
2: e ti vengono a rubare a casa.
0: Ma pensa,
2: oltre che gli dai un euro per
0: certo,
2: la macchina,
0: certo, capito, capito, però... qual è la

0: Dalla Roma di vicino si vede un grande incendio nelle parti di Ponte Galeria. Traffic News. Supermercati
1: M.A. La convenienza abita qua. Pronti a risparmiare? Da M.A. arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro. E Magnum vari gusti, confezione da 4 a 2,99 euro. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio Globo
2: Traffic News. Adesso la viabilità, traffico intenso sul raccordo anulare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria. Lavori di notte su via del Foro Italico tra le 22 e le 6, chiusura tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria nelle due direzioni. Tutto il traffico proveniente dalla tangenziale est verrà fatto uscire allo svincolo della Salaria, chiusa di conseguenza anche la galleria Giovanni XXIII in direzione di via del Foro Italico, compresi tutti gli accessi di via della Pineta Sacchetti, via Enrico Pestalozzi, via Pieve di Cadore e via Mario Fani. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: Vedo l'indirizzo e nel frattempo che tu stai al mare ti vanno a rubare a casa.
5: Ma quindi...
4: Però le chiavi te le lasciano in macchina, sono carini, perché le chiavi te le lasciano in macchina.
5: Sono dei Lupin questi, dei gentiluomini.
4: Sì, dei gentiluomini. No. Però la cosa che lì per lì noi pensavamo, ma può essere che il ladro ti torna, ti rimette le chiavi a posto? Non penso, perché cioè non rischia di farsi beccare. Quindi io ho letto da qualche parte che hanno una specie di marchingegno,
5: sì,
4: per cui si riescono a copiare, non so, sì, non so come chiamarlo.
5: Forse
4: una sorta di calco immediato.
5: Una saponetta.
4: E ti vengono a rubare a casa. Aspetta.
6: No, non fanno il calco della chiave. Ci sta un oggetto che si chiama Topolino, che praticamente riesce ad aprire la maggior parte dei cilindri europei.
7: Levate la droga questa.
5: Ma perché?
7: Che calco di roba, che stai a dire? Ambriacona.
5: Ma perché?
8: Ma infatti se lasci le chiavi di casa a macchina sei un coglione.
4: Ecco.
9: Io penso che è giusto che vi rubano a casa. Se siete così coglioni a lasciare le chiavi di casa a macchina.
5: Ma no.
9: Che vi aspettate? Che vi portano pure loro, vi danno la roba loro.
5: Vedi, questo è quello che dicevo prima. Quando una cosa poi si ripete nel tempo, tu ti abitui e già, ma questa è una porcata. Perché vi ricordate tanti anni fa, forse a Roma non ve lo ricordate, tanti anni fa da me lasciavamo veramente tutti le chiavi attaccate al portone di casa.
2: Quasi faceva 60 anni fa.
5: Oh, esatto, quindi però adesso manco su ad Ancona, no, si fa più, perché è un attimo, capirete, entrano dentro casa così anche se è tutto blindato, quindi figurati, perché dopo un po' fai vabbè, ma sei un coglione perché le lasciate su. No, in teoria dovrebbe essere il contrario.
2: No, ma poi uno le chiavi in macchina le lascia perché magari se le scorda, non è che le mette lì sul cruscotto con la freccia, prendete le chiavi, l'indirizzo di casa.
5: Con la via.
10: Comunque staccato da lavoro 52 minuti dopo che inizia tutto bloccato, penso che è un'esperienza che nessun essere umano si vuole augurare. Guarda, veramente so distrutto oggi.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
11: Tranquillo, Arfalò de confronto, quella a Ponte Galeria.
12: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
3: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
5: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
14: wait for me. I'll be back.
15: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
16: Impossibile.
15: E invece sì.
16: E magari anche ad interessi zero.
15: Anche quello.
16: Stai scherzando?
15: No, è tutto vero.
17: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
18: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
19: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
25: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
24: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
25: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
24: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
25: Gruppo AutoEquip.it.
26: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
27: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
28: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
29: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
28: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
29: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
28: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
29: ValentinoAutomobili.it.
30: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
31: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
32: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
33: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
34: Todis, buongiorno convenienza.
35: Tutto bloccato.
36: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
37: Scopri KGM da Magia Auto.
36: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
37: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
36: E affronti il traffico con un sorriso.
37: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
36: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
38: Solo le migliori. The Hits.
35: in FM,
0: streaming,
35: DAB
0: e sul canale 91 del digitale terrestre.
35: Globo TV.
1: Aspetta, fa parla a me. Buon pomeriggio, signori, le 5:03 minuti di lunedì 15 giugno 2026. Quello che state ascoltando è Tutto Bloccato.
2: Ma c'è una curiosità, a Roberto Marchetti, poi, visto che ho visto la storia, ma gli è arrivato poi il bonifico? Così tanto per sapere.
1: Bonifico no.
3: Sì, raga, però vi dovete dare una regolata con questi jingle.
4: Quanto mi piace la pannocchia.
5: Dai, bomberoni.
6: Dai, dai, che mi sto caricando,
7: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
35: Stai ascoltando
0: Tutto Bloccato.
8: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
35: On Radio Globo.

0: che sulle chiavi c'è scritta la via Arcini con l'indirizzo, il piano e pure l'interno. Cioè, però porca puttana, se va, se lascia nei chiavi le mani di casa a macchina, che cazzo di roba è? Però che te conoscono?
1: No, ma c'ha ragione, me lo chiedevo anche io prima, no? Cioè, sì, c'è sul libretto, ma che mica c'è anche proprio qual è l'interno, la palazzina, il piano, la porta di casa, qual è? Infatti, quando ti perdi le chiavi, che ti dicono, ah, mo se ti sei persa le chiavi devi rifare la serratura.
2: È un macello.
1: Però perché devo rifare la serratura? Cioè, tu trovi un mazzo di chiavi per strada, metti le becca un ladro, quello le prende e dice, ok, lei abita in via, tal dettaglio, no, secondo piano.
2: No, certo, così no, però c'è il rischio che magari quel ladro ti veda e quindi magari ti segua. E a quel punto, sì, a quel punto magari capisce.

0: Mi fate solo danni, quindi sai che c'è, lascio tutto aperto e via. Se volete entrare, perché ne so, vi serve il bagno.
1: Fai come me, una volta ho lasciato direttamente, tu dici non si fa più, una volta me ne sono dimenticate le chiavi della toppa della casa. Io poi ho il pianerottolo esterno, quindi chiunque passava entrava. E invece non è entrato nessuno.

0: di Bologna.
1: Poche parole chiare e mordenti.
2: Arrivo con lo schifo.
3: Lo schifo.
4: Sì.
0: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
5: Presidente,
0: Viola Caselli.
5: Ma che fa?
6: Ma su via che ti do quattro capocciate.
2: Io non ci ho capito più niente.
0: Ma

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, Ileana Caselli, innanzitutto di nuovo bentornata.
2: Sì, grazie, grazie. Sono molto contenta, molto contenta.
1: Sì.
2: Un po' acciaccata.
1: Ecco,
2: sì.
1: Di essere viva sei contenta.
2: Di essere viva, sì, sì, un po' acciaccata.
3: Ricordiamo, tu venerdì non c'eri perché eri a un matrimonio in Puglia, quindi immagino che ti sarei fatta tutto il weekend fuori.
2: Mamma mia, tre giornate così di fila, impegnative, senza un secondo libero. Però?
1: Se,
2: tra l'altro, sapete dove stavo? A Torre Canna.
3: Sì.
2: Il matrimonio stava a Torre Spaccata, cioè era proprio
3: Torre Spaccata cosa questo sesto municipio.
2: No, c'è anche lì.
1: Sarà un'altra.
2: È una tipo frazioni, capito? Sono tutte appiccicate.
1: Sei sicura che sei arrivata in Puglia tu o ti sei fermata a Torre Spaccata nel quadrante
3: Torre Maura.
1: Nel quadrante est della capitale e a quel punto poi ti sei immaginata Torre Canna. Torre Canna, ma sì, Caselli.
2: È un tragitto che calcoli in tiri.
1: Allora, che è successo? Che è successo a questo matrimonio? Adesso diccelo un po'.
2: Allora, io ero in chiesa, ero tutta carina, chittata, stavo lì seduta e a un certo punto, come capita, bisogna spostarsi per far posto anche ad altre persone. Io mi alzo, gentilissima, no?
3: Sì, per tipo, cedere il posto.
2: Certo, cedo il posto. Mi alzo, do una capocciata con tutta la forza che ho contro sta pietra di marmo enorme.
3: Stavi dentro una grotta. Perché
1: una pietra?
2: Sto pezzo di marmo, di statua, non so cosa teneva, l'acqua santa, però stava lì sopra la mia testa.
3: Ma dove si era messa?
1: Ma fai un bagno dentro l'acqua santa, però una volta. Che sarà stato, che ne so, un capitello.
2: Beh, può essere.
1: Ma perché non ti ricordi cos'era?
2: Non mi ricordo, perché c'ho avuto un trauma cranico.
3: Ma dai, si è fatta male.
2: Mamma mia, là, lì per lì non volevo disturbare. Quindi ero tipo, no, niente, figurati.
3: Stava per entrare la sposa.
2: Infatti, ma è stata una questione di secondi. Poi inizio a vedere la colata di sangue laterale.
3: Ma ti sei proprio tagliata?
2: Sì, c'ho il crostone. C'ho il doppio.
3: Io mi sarei strato.
1: Non è un pezzo di pane, non è che c'è una bruschetta in testa, un crostone. No, cioè, quindi tu ti sei alzata.
2: Sì.
1: E alzandoti di fretta, così hai dato sta testata. Poi dopo un po' ti sei accorta che veniva giù il sangue.
2: Sì, sono andata a prendere, mi hanno preso in realtà velocemente del ghiaccio secco e me lo sono messa.
3: Ma durante anche la cerimonia?
2: sì.
3: Cioè,
2: sì.
3: Tra la sposa stava celebrando il matrimonio e tu stavi col ghiaccio secco.
2: Col ghiaccio secco, la scena proprio, guarda.
3: Sempre qualcosa.
2: Mamma mia, infatti no. Che poi però mi sono messa a pensare effettivamente, ma il ghiaccio secco, no? Perché si chiama ghiaccio secco? Cioè, esiste il ghiaccio grasso, il ghiaccio di solito è umido, però
1: capirai, già ti fai le domande tossiche, no, in altre occasioni in più ci sbatti pure la testa, immaginiamo che domandoni, cioè durante l'offertorio, no, benedetto sei tu signore, Dio dell'universo, e lei che invece dice, perché c'è? Ci sarà anche il ghiaccio grasso? Che è sovrappeso.
3: Un ghiaccio umido.
2: Ghiaccio è umido. Quindi comunque naturalmente liscio. Insomma, diciamo lubrificato.
3: Comunque tornando alla tua ferita, io immagino, quindi non c'è stato bisogno neanche andare in ospedale, punti, cose,
2: no.
3: Così.
2: Cioè no, insomma, io non penso, io per ora sto, quindi
3: per
2: dai,
3: ora stai. No,
2: sto.
3: Perché comunque
1: sette e mezzo gioco.
3: Ti esce il sangue dalla testa, io mi preoccuperei. Un taglio in testa va controllato.
2: Dici? Ma
1: beh, in realtà se è uscito il sangue meglio così, cioè se invece non fosse uscito magari poteva rimanere là dentro un bel grumo e...
2: Ma infatti mi hanno detto che è meglio così, meglio fuori che dentro, quindi...
1: Vabbè. Beh sì, dentro la chiesa sì, ti prego.
2: Infatti.
1: Comunque, sta roba è fantastica perché... Mi immagino, adesso non so se sia accaduto anche a te, lì per lì, dentro la chiesa, con quella che c'è parte sempre qualcuno che fa a gara, non mi di niente, quando racconti queste cose, non mi di niente, io l'anno scorso mi sono fatto capire, ma è cascata una colonna in testa, me ne sono spaccato tutto. C'è sempre qualcuno che deve avere il danno più grosso del tuo.
3: È vero. Io ad esempio a un matrimonio, ce l'ho anch'io un aneddoto da matrimonio.
1: Incredibile!
3: Legato al sangue, mi è capitato, era a fine agosto, stavamo a un matrimonio, un caldo tremendo. Si stava fuori dalla chiesa ad aspettare gli sposi ed improvviso usciva il sangue dal naso per il caldo. Quindi ha iniziato a colare, sì, ma poi di botto, perché non mi era mai successo. per il troppo caldo, cioè stavo così, a un certo punto frotte di sangue, giudico che è successo. E quindi ho aspettato gli sposi con i fazzoletti sul naso.
1: La Marchetti tipo San Gennaro, è un miracolo che ci sanguina durante la.
3: Si è sciolto
1: durante la celebrazione eucaristica! Evviva! Ma invece, allora, a proposito di acciacchi, roba del genere, mi sono ritrovato. Vi ricordate la mitica telefonata di Franca?
3: Come no, la tua ex fidanzata storica.
1: Esatto, la mia ex.
3: Sì.
1: Ci siamo visti sabato sera a un festival di birre.
3: Ah, pensavo che era un ritorno di fiamma.
1: No, c'era pure il marito.
3: Vabbè.
1: Insomma, come stai? Come non stai? Ti ricordi la telefonata iaio? Sì, mi ha detto il capitolo più brutto della vita mia. Però la cosa incredibile era, sì, perché gli raccontavo, l'anno scorso mi sono rotto una gamba, no?
3: Sì.
1: C'ho le viti, i chiodi ancora dentro, c'ho tutta sta placca di titanio, così, ma a me di niente, pure lì lei, la pianerottolo. Ah, io invece nel 2019, guarda, e ci siamo messi con i rispettivi telefoni a farci vedere le lastre l'uno dell'altra.
3: Vabbè, cioè, mamma mia!
1: Che finaccia ho fatto! Che finaccia ho fatto il sabato sera a un festival di birre, io che mi metto con la mia ex a farci vedere. Ah sì, guardati. Ah, tu ce l'hai sulla tibia, no, io sul perone. Cioè,
3: il confronto delle lastre, mamma mia, un momento bassissimo, Marchetti, fatelo dire. Poi di sabato sera.
1: Mea culpa.
3: Dai.
1: Oh, vogliamo andare a investigare chi, visto così in fase esplorativa tra gli ascoltatori, si è fatto più male, perché ci sono quelli, no, che ti dicono: "Ah, io sì, capirà me di niente l'anno scorso. Invece mi sono venuti addosso, capirai, mi sono fatto questo e quest'altro."
3: Ma figurati, questi a tragedie stanno messi bene, eh.
1: Oh, allora gara, chi si è fatto più male? Grazie a Dio ancora può parlare, quindi lo può fare anche attraverso la Globo WhatsApp 393 777

0: Sono le 17:16 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ilea, io capisco la fissa per le canne, ma è Torre Canne il paese, non Torre Canna.
5: Tutto bloccato su Radio Globo.
6: Cioè, il matrimonio in Puglia, Eliana, il cartinammetraggio da sa portata. Quelli per cercare la strada.
7: Sei chiaro, sei chiaro.
8: Eliana, sei davvero unica, guarda. Io penso l'uomo che si sarà a fianco dovrà essere pronto per qualsiasi tipo di avventura. Dovrà essere un avventuriero vero e proprio.
9: Una volpe!
7: Con gli occhiali.
10: Comunque si chiama ghiaccio secco perché non ha la componente acquosa, è fatto da anidride carbonica solidificata. Vabbè, adesso... che praticamente quando si scioglie, invece di sciogliersi in liquido, sublima in vapore.

0: pezzo di marmo, di statua, non so cosa teneva, l'acqua santa, però stava lì sopra la mia testa.
1: Ma dove si era messa?
2: Ma fai un bagno dentro l'acqua santa, però una volta. Che sarà stato, che ne so, un capitello.
0: Beh, può essere.
2: Ma perché non ti ricordi cos'era?
0: Non mi ricordo, perché c'ho avuto un trauma cranico.
1: Ma dai, si è fatta male.
0: Mamma mia, là, lì per lì non volevo disturbare. Quindi ero tipo, no, niente, figurati.
1: Perché stava poi, per entrare la sposa.
0: Infatti, ma è stata una questione di secondi. Poi inizio a vedere la colata di sangue.
1: No. Ma perché vi dovete sposare a luglio e agosto e farci soffrire a noi facendoci uscire il sangue da tutte le parti?
3: Cioè, Ilea, ma che davvero? Sei stata peccata al matrimonio di Sara? Porco, non ci credo.
4: Al lavoro, con la sparagia di senza sicurezza, niente, c'era appoggiata sulla gamba e mi sono sparato un chiodo sulla gamba.
2: Vabbè,
4: ho fatto la corte. Hanno portato i gemelli, mi hanno fatto stalla tipo 3 ore con 2 aghi infilati nella gamba per fare lastre, e poi dopo mi hanno fatto 1 oretta e poco di chirurgia. In

0: l'altro sono cascato con lo scooter, con questo, questo, questo e quest'altro.
1: Una gara di male.
2: Il male al cinema.
0: 06 892 8996. Andiamo da Roberto, benvenuto a Radio Globo.
3: Ciao Roberti.
1: Ciao Roberto.
0: Ciao, siamo, vai.
3: Il terzo Roberto. No, vado a Soto. Allora, sì, sicuramente vinco io a mani basse, ma proprio non ce n'è per nessuno.
1: Che te sei fatto?
3: Incidente sul raccordo con lo scooter a 130 km orari, vivo per miracolo. E praticamente mi sono rotto. Allora, parto. Malleolo peronale,
0: sì,
3: cuboide, astragalo, quarto e terzo metatarso, e poi un altro cuneiforme, due interventi chirurgici, 16 viti, una piastra
0: e una mountain bike con cambio Shimano.
1: Roberto, ma esatto. Quanto ci hai messo a recuperare?
3: Allora, è successo il primo dicembre del 2016, sono stato 4 mesi a letto senza muovermi.
1: Mamma mia.
3: Poi ho ripreso a camminare piano piano e dopo praticamente 6 mesi dall'incidente ricamminavo.
1: Ma hai ripreso pure il motorino?
3: Mai più.
0: Ah sì, eh?
3: Mai più per paura, perché
1: certo,
3: la voglia, la passione c'è, però considerate questa cosa al volo, se c'ho tempo.
0: Dai, in veloce.
3: Sì. C'era il motor show a Roma, dopo l'incidente che avevo ripreso a camminare, i miei amici, andiamo a provare uno scooter nuovo, uno scooterone nuovo, 750, proviamo, faccio tutto quanto, devo andare a provare, mi metto il casco, come sto per salire, cominciano a tremare le gambe, dico ciao a tutti, io me ne vado.
1: Certo, vabbè, sono traumi.
0: Male, dai. Emanuele, di corsa, vai!
4: Eccomi, ma credo che so io il vincitore. Ho fatto un incidente anch'io con la moto, 5 ematomi in testa, tibia e talone rotta scomposta in 3 punti, e polmone perforato, un altro col versamento, 2 settimane di coma e 3 mesi d'ospedale.
0: Evviva!
1: Direi di sì, con le 2 settimane di coma ti porti a casa il titolo, Emanuele.
4: Dai, però l'erba cattiva non muore mai.
1: Meno male.
4: Stiamo qua.
1: Male.
0: Il premio Vasca de Lourdes è di Emanuele.
5: Chiamalo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo.
6: Radio
0: Globo Promotion. Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati, uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
5: Wait for me, I'll be back.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Fino al 30 giugno è possibile richiedere il bonus da 500 euro per lo sport tramite domanda online sul portale di Roma Capitale. La misura è rivolta a ragazze e ragazzi da 5 a 16 anni con ISEE fino a 40.000 euro, mentre per le persone con disabilità non esiste alcun vincolo né di età né di reddito. Roma Capitale aderisce alla campagna Mi Illumino d'Arancio. Il 20 giugno, in occasione della giornata internazionale della FSHD, una malattia neuromuscolare rara, saranno illuminati di arancio monumenti ed edifici storici in varie città italiane per manifestare solidarietà e promuovere la ricerca. La festa della musica torna a Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia. Il 20 giugno, per una notte, il cortile rinascimentale accoglierà un viaggio tra elettro, techno, synth. Ingresso gratuito con prenotazione.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
14: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
15: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
16: Sì.
17: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
18: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
17: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
18: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
19: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
20: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
21: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
22: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
23: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid da 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti

0: loro showroom e non lo sopportavo più.
1: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
2: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura.
7: Magi Auto.
6: Dove l'auto è magia.
8: 5 ematomi in testa, tibia e perone rotta scomposta in 3 punti, polmone perforato, un altro col versamento, 2 settimane di coma e 3 mesi d'ospedale.
9: Evviva!
10: Direi di sì. Con le 2 settimane di coma ti porti a casa il titolo, Emanuele!
8: Dai! Però l'erba cattiva non muore mai.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
11: Globo. Qui invece ho fatto incidente con la moto, mi sono rotta tutta e poi me la so comprata io mia.
12: Qui invece sono vincitore al contrario, ho fatto un incidente frontale con la moto, con un Mercedes 190, gli ho distrutto la macchina, io non mi sono fatto nemmeno un graffio, giusto un po' di liquido al ginocchio.
13: Io mi sono fratturata 13 costole e lo sterno, fatto l'amplen proprio, e scavalcando un recinto.
14: Un giorno stavo a casa di una cliente a montare una porta al libretto, che sopra c'è una molla. Allora stavo a tirare quella molla, la molla mi parte, mi si incastra sotto l'unghia e mi si alza l'unghia. Aia. A me mi è uscito proprio un porco assurdo. La signora mi guarda e mi fa un po' di ritegno. Scendo dalla scala e gli faccio vedere la ferita, eppure la signora, porco.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
9: Allora, invece, aggiornamenti.
10: Sì, da Gran Montanà, che purtroppo ancora nessuno se ne parla, ma ci sono ancora dei ragazzi in ospedale e i feriti svizzeri del rogo di Capodanno in quel locale, no? Purtroppo ce lo ricordiamo tutti, sono stati tutti bocciati, cioè le scuole svizzere dove andavano questi ragazzi hanno deciso che per le troppe assenze, perché erano ricoverati, non potevano superare l'anno scolastico, e questa cosa ovviamente ha indignato parecchie persone, soprattutto i genitori dei ragazzi italiani, che invece al contrario sono stati tutti promossi,
9: ecco,
10: perché hanno subito attivato in questi mesi la DAD e quindi altre cose per far recuperare i ragazzi che per mesi purtroppo sono dovuti restare in ospedale.
9: Invece quelli svizzeri non evidentemente non hanno attivato queste
10: nulla queste alternative. E quindi le scuole hanno deciso che per le troppe assenze devono ripetere l'anno.
9: Lo svizzeri.
10: Hai capito? Comunque, poi, vabbè, cioè, allora, è abbastanza, insomma, discutibile la cosa, Anche a me indigna un pochino. Però, c'è da dire, ringraziando Dio, stanno ancora qua questi ragazzi.
9: Oh.
10: In quel rogo ci sono state 40 vittime, 41 forse, se non ricordo male. Comunque, ringraziando Dio, sono ancora qua. E senti, sai che c'è? Perdi un anno scolastico. Vabbè.
9: Tu sei stata mai bocciata?
10: No, io sono stata mai bocciata. Beh, l'avrei presa male, non l'avrei presa bene, perché comunque lì quando poi ti bocciano a quell'età la vivi male. Poi c'è anche chi la vive bene, quindi non gliene frega niente. La vivi male, però poi nell'economia della vita. Ma che è una bocciatura?
9: Ma che te cambia?
10: Se perdi un anno, che te cambia?
9: A casa mia sarebbe stato un dramma enorme se mi avessero bocciato un anno, ho rischiato in secondo liceo, ho preso 3 materie, però ne ho recuperate 2 verso la fine, quindi sennò siamo 5 poco prima della.
10: Ma
9: della...
10: Per-

0: perché non studiavi?
1: Ma perché era un momento un po' così.
0: Sì. Un momento ribelle.
1: No, vabbè, poi dopo sono campato un po' di rendita. Però così ho rischiato lì. Sarebbe stato veramente un lì per lì, magari un trauma. Ma ringrazio anche invece chi è stato bocciato prima ed è venuto in classe con me, perché poi siamo diventati stra amici e ancora ci sentiamo, come sembra che non sia passato nemmeno un giorno. Però ecco, poi incontravi ogni tanto, c'erano pure lì i campioni, i premi Nobel della bocciatura.
0: Sì, è vero, no, perché ora perdere un anno non succede niente. Ovvio che da genitore ti auguri che questo non succeda e fai in modo che insomma tuo figlio studi per andare avanti.
1: Sì.
0: Se succede non succede niente. C'è pure gente che colleziona le bocciature. Io ho conosciuto gente bocciata 3-4 anni.
1: Mamma
0: e là comincia, ecco, là no, là cambia il discorso, là comincia a essere pesante.
1: Ma forse peggio ancora, infatti era un delinquente, uno veniva in classe come in terza media e che è venuto in classe con noi in terza perché era stato bocciato in terza media. Ora quelli bocciati alle medie, vuol dire che a volte sei o sei dei legni.
0: Pure da me ce n'erano un paio di soggetti bocciati 2-3 volte, che poi erano quelli più famosi, cioè quelli che tutti un po' temevano e anche un po' ammiravano, perché erano quelli, capirei, a 15 anni, 16 anni stavano ancora alle medie, quindi erano quelli grossi, no?
1: Sì, però se ti avvicinavi c'era questo, un criminale anche in classe, praticamente girava dentro la classe, quella della prof, e chiedeva, ma dai Manfredi, dimmi almeno chi era Vatt, lui Vatt a naffanculo, cioè proprio così,
0: vabbè,
1: capito?
0: Sì, fenomeno.
1: Un poeta.

0: raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
1: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
2: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
3: Ma fatteli, cazzo.

0: giugno, ma non solo, è anche il nostro complemese.
1: Mesiversario di Tutto Bloccato. Oggi sono 9 mesi che andiamo in onda, che siamo qua con voi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 4 alle 7.
0: Allora, intanto 06 89 28 996, siamo alla caccia della più zappa, oppure di chi è stato, insomma, bocciato più volte.
1: Sì.
0: Sentiamo Gaetano, vai.
2: Eccoci. Ehi. Sì, tutto bocciato.
0: Oh. Tutto bocciato.
2: Eccoci, sì.
1: Quante volte,
2: fatto...
1: Gaetano?
2: Un paio di volte, dai. Mm. Una volta, perché diciamo, non è che mi stesse simpaticissimo il professore, andava a righi, ed era un professore che era giornalista di Rai 1 quando c'era la televisione a bianco e nero.
0: Ah, ma dai.
2: Due i personaggi che facevano il telegiornale, uno era Mario Pastore, che era quello col la faccia tonda.
0: Sì.
2: E su Rai 2 c'era Tarantino, quello che c'era la faccia un po'...
0: Vabbè, insomma, vabbè, nello specifico, ok.
2: Esatto, è messa sul cazzo, ecco, quindi niente, mi faceva geografia, una domanda di geografia, dove sta Aosta in Sicilia, capito? Era così, e mi ha bocciato, alla fine, tutto bocciato.
1: E vabbè, e poi l'altra volta?
2: Primo anno, il terzo anno, niente, invece sono entrato in discussione col preside, il preside ha alzato la voce, io non ci ho visto più, l'ho appiccicato al muro, l'ho speso, aprile.
1: Ma
2: ad aprile sospeso, quindi via. È partito il secondo anno.
0: Ho capito, ma poi attaccare il preside al muro.
2: Sì, all'epoca. All'epoca.
1: Ma che era?
2: Ma
1: eri in un gruppo terroristico, Gaetano?
2: No, io. Beh, oddio, politicamente sì, Balduina, però 64 l'annata, capito? Quindi è un'annata un po' particolare.
0: Senti, senti che vocetta è rimasta la criminale.
1: Ma le elementari le hai fatte col maestro Manzi, Gaeta?
2: No, l'ho fatto con un maestro che poi si è suicidato.
0: Ecco.
2: Pensa tu. Ecco, butta giù.
0: Eugenio, tocca a te.
3: Ma secondo te qua ho vinto proprio io, ma a mani basse proprio.
1: Vai.
0: Perché?
3: Allora, a me mi hanno sospeso, in terza media sospeso,
0: sì.
3: Con 2 settimane hanno proprio cambiato classe. Dopodiché bocciato 3 volte in primo superiore.
1: Mm.
3: Prima volta.
0: Bocciato 3 volte?
3: Sì.
0: Te sentiamo più, senza.
1: Però il clou
0: già bocciato 3 volte, insomma,
1: bocciato 3 volte, sì. In primo,
0: ottimo.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Io sono fatto 3 anni in secondo, metà terzo, alla fine sono riuscito a scapparla con 3 debiti e inizio quarto ho lasciato.
6: Io ho bocciato prima media perché io ho fatto la nicchietta per la Madonna al professore di italiano.
7: Guardate che le bocciature non sono tutto questo grandissimo dramma, io sono stato seccato almeno 2 o 3 volte, però mi ha aiutato a cadere e rialzarmi ogni volta, quindi.
8: Io ragazzi ho perso 3 anni e l'ultimo anno mi hanno bocciato dopo la maturità. Ebbene sì, ho fatto gli esami e non l'ho superato.
9: Allora io sono stata bocciata all'esame di quinto superiore, non ammessa, cioè sono stata ammessa e poi bocciata alla maturità.
0: Come lui.
9: E niente, non mi sono potuta risegnare perché mi sposavo e me ne andavo a vivere a Macerata.
1: Ah, quindi non ha preso il diploma. Certo, però che rosicata questa cosa, bocciati gli esami di maturità, ma no, dai, uno non t'ammette, ripetiranno.
0: L'ho sentito un sacco di volte, che comunque ammessi all'esame e poi bocciati. Ma
1: che roba è? Tra l'altro tra poco iniziano gli esami di maturità, eh?
0: Oddio, adesso toccherà sentire poi
1: le tracce che avete scelto,
0: non
1: i temi.
0: So, tutti i servizi del TG, no? Che sarà
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Sa, caccatone,
1: è uscito Montale.
0: Il saggio breve, quest'anno.
1: Io ho fatto il saggio breve, feci il saggio breve.
0: Oh, toccherà sentire di storie. Andiamo da. Oh, è tardissimo, andiamo da Manuel, velocissimo. Pronto, Manuel, vai.
10: Sì. Ciao, sì. Allora, buonasera. Ciao.
0: Buonasera, corri.
10: Allora, io ho fatto primo superiore, poi secondo superiore. Poi non so come ho fatto, sono arrivato un quinto, mi hanno ammesso agli esami e ho perso, cioè mi hanno bocciato dopo gli esami.
1: Pure a te!
0: Vabbè, qui stiamo in cima alla piramide, signori! Noi... Manuel!
1: Abbiamo all'ascolto dei geni della maturità, comunque, ma scusa.
10: No, che poi la cosa bella, la maturità, ho fatto la seconda prova, ancora me lo ricordo, era dentro la palestra perché eravamo più di una classe. È venuto il professore di ristorazione, perché io facevo l'alberghiero, e mi ha beccato ovviamente con il libro proprio sulle ginocchia.
11: Sì.
10: Stavo facendo la seconda prova con il libro sulle ginocchia.
11: Bene.
10: Però siccome era, cioè nel senso, non mi ha detto nulla, è venuto là col sorrisino, mi ha detto tutto a posto, io sì tutto
0: a posto,
10: e poi dopo
0: beh, comunque due volte cioè bocciato sia in primo che in secondo, quindi primo secondo secondo, e poi la maturità
1: ha approfondito. Manuel,
12: sono stato steccato tre volte a Petrocchi, all'alberghiero. Considera che il terzo anno, in primo a crema pasticcera e a besciamella, spiegavo io ai ragazzi come farla.
13: Io sono stato bocciato alla prima media, mamma mia, oh, che amarezza.
14: Sì, anche a me, due volte, ma non mi hanno bocciato. Il primo anno mio padre decise di farmi fare il liceo classico, feci il quarto ginnasio, ma de greco e latino proprio non me ne fregava niente, e mi sono ritirato a marzo. E vabbè, io volevo fare il tecnico industriale, e ho preso il tecnico industriale. Mia madre a febbraio ci ha avuto la bellissima idea di cambiare città, e quindi che succede? Lascia perdere la scuola, e che fai? Te ritiri. E quindi sono due bocciature, una dietro all'altra. Però il terzo anno, quando ho preso il professionale, che ho ricominciato dal primo, ero il primo della classe,
0: ormai eri il signore.
15: Raga, scusate, ma la bocciatura al catechismo vale? Perché se vale, allora io sono stato bocciato al catechismo.
0: E allora forse, signore e signori, mi sa che vince lui, perché dimmi tu come possa essere veramente, come è incredibile, impossibile.
1: Ma questo infatti non è un vincitore, questo è un eroe.
0: Allora, ragazzi, siamo in ritardissimo, però dai, Alex, corri!
16: Pronto? Ciao ragazzi, no, io volevo dire la mia. Io sono stato bocciato con 6 in condotta, però non so, un anno all'IDSERS, non so se era perché all'autogestione ho tirato un banco dal primo piano, o perché ero rappresentante di classe, e secondo me... niente, mi hanno messo contro, cioè dicevo abbassiamo il livello di compiti in classe, e la professoressa non ci ha creduto, ha detto no, secondo me Alex sei tu il promotore di tutto quanto, ha detto, parliamo con tutti quanti.
0: Sì.
16: Beh, ma... alla fine tutti quanti niente, hanno fatto scena muta, e la professoressa ha detto ah, vedi che allora sei te, è partito tutto da te. Quindi non so se il 6 in condotta era per quello o per banco tirato dal primo piano.
0: Ma non lo so, io un piccolo dubbio, un banco da primo piano, sai com'è?
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
11: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
23: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
24: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
25: Crema di caponata o salsa di fichi?
24: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
25: La Piadineria. La più buona perché è mia.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
26: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
26: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
27: Pewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
28: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
29: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il

0: www.immobiliaredream.com. Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
6: Questa in condotta, però non so, un anno all'IDSERS, non so se era perché all'autogestione ho tirato un banco dal primo piano o perché ero rappresentante di classe e secondo me la professoressa ha detto: ah, vedi che allora sei te, è partito tutto da te. Quindi non so se il sei in condotta era per quello o per banco.

0: A me sta gente che si vanta di menare il preside, di buttare i banchi di sotto, mi stanno proprio, cioè veramente insopportabili, cioè veramente si vantano, ma cioè siete dei cretini, non siete delle persone che meritano veramente, manco di parlare.
1: No, io sono stato bocciato una volta soltanto perché ho dato fuoco alla palestra.
2: Nessuno di voi è mai stato bocciato in terza elementare, io sì, terza elementare a Capo Verde a Secchiate.
3: Primo, secondo, botte di mamma e papà, sparato fino verso la gloria in quinto col diploma, voto 76, ero diventato una macchina da guerra. Purtroppo poi mi hanno ribocciato papà te, porca puttana.
4: Io invece gli ho dato quel posto a tutti quanti, mi sono ritirato 26 giorni prima della fine della scuola.
5: Così a sfregio, come se facesse un torto a qualcuno. Allora, attenzione signori, mancano 10 minuti alle 6, quindi quasi in ingresso della terza ora di Tutto Bloccato per l'appuntamento di lunedì 15 giugno 2026. Allora un attimo, Ileana Caselli, prego, mi venga in onda.
6: Sì, allora, è purtroppo in tendenza un video in realtà un po' drammatico sui social, perché è il video di questa ragazza in Brasile, vicino a San Paolo, che stava facendo il bungee jumping, e purtroppo è stata lanciata senza imbragatura, senza la corda di sicurezza.
7: Si sono scordati.
6: E quindi si vede questa scena che è effettivamente abbastanza drammatica, fa paura, perché poi è caduta a 40 metri.
7: Poi è caduta, nel video si vede proprio che in due prendono e la lanciano, convinti che avesse la fune attaccata, invece non c'era nessuno. Una cosa dovevano fare.
6: È proprio il momento in cui si realizza che la corda stava lì.
7: Infatti è spaventoso quel video, sì, sta ovunque, ma io non. Mamma mia.
5: È dappertutto, sui social, sì, oggi in super tendenza c'è questo, che è una notizia orribile. Tante volte, no? Vedi dei video, appunto, di lanci che io manco con 6 elastici farei. Per quanto mi sia lanciato col paracadute, ma è un'altra cosa. Lì proprio. E dici sempre: cioè, se fossi lì, chiederei 70 volte, oh, ma siamo sicuri? È tutto messo, è tutto. E invece lei prende e vola.
7: Tra l'altro, questo lancio in particolare si chiama poi il lancio dalla rupe, se non sbaglio, su questa roccia molto alta che sta in Brasile. E quindi, proprio perché di solito il bungee jumping si fa dai ponti, no? Tu scavalchi il ponte e ti lanci tu con la fune. Invece lì si vede proprio che due persone la prendono da sotto e la lanciano da questa rupe, e stava senza corda. È terribile questa cosa che è successa.
5: Allora 06 89 28 996, questa è Radio Globo, andiamo da Lucas.
8: Ciao ragazzi.
7: Ciao Lucas.
5: Vai Lucas.
8: Allora, io vivevo lì vicino a questo ponte dove è stata buttata questa ragazza.
7: Sì.
8: E al 2022 ho fatto questo salto.
7: Lì dallo stesso
8: volte.
7: Posto?
8: Nello stesso posto.
5: Mamma mia.
8: Che era il mio compleanno. Tipo, nel giorno di mio compleanno ho fatto questo salto. Sì. Due volte nello stesso giorno, e pure mia sorella.
7: E come. È un lancio dalla rupe, no? Perché ti prendono loro e ti buttano di sotto.
8: No, non so perché con quella ragazza è stato così, ma si fa tipo. Ti mettono le attrezzature, la corda. Tu corri e salti.
5: Sì. Ma è a norma come posto, che tu sappia, Lucas? Cioè tutto regolare, oppure un pochino improvvisata la faccenda?
8: No, quella è un'azienda che fa solo quel lavoro, è tipo da anni che esiste quello.
5: Sì.
8: Quindi io quando sono andato, io vedevo su Instagram il sito, tutto giusto, le persone che saltavano, poi raccontavano che era stata un'esperienza bellissima. Quindi ho detto va bene, faccio pure io. Che può succedere di male?
7: Certo.
5: E quando hai visto tanto l'avrei visto sicuramente il video sui social, ti sei risentito parte?
8: No, io mi sono sentito malissimo.
7: Certo.
8: Ma devo di immaginare che era una cosa che poteva succedere a me, o addirittura a mia sorella che stava lì. Quindi mi sono sentito come se fosse una persona che della mia famiglia.
7: Certo. Anche perché poi è stato un errore clamoroso. Se tu sei lì a gestire queste cose, che ricordiamo sono sport estremi, sono cose estreme, Ma devi essere super attento. Una cosa devi fare, devi agganciare la funa al bungee jumping.
5: Solo quello, esatto.
9: Dai Roberta, raccontaci un tuo episodio analogo a questa storia. Traffic News.
10: Abita 3, 2, 1, arriviamo! Dal 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima! MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo,
7: Traffic News. Adesso il traffico, partiamo dalla raccorda anulare dove ci sono incolonnamenti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Roma Nina. Stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Code in uscita dalla capitale anche sul tratto urbano della Roma Teramo da Portonaccio al raccordo. Rallentamenti e code anche su via Pontina da Pomezia ad Aprilia in direzione di Latina. Possibili rallentamenti per lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Soriano nel Cimino e Orto in quest'ultima direzione. Ci spostiamo in provincia di Rieti dove proseguono i lavori sulla Salaria con transito a senso unico alternato tra Antrodoco e Sigillo, frequente la formazione di rallentamenti. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it. Radio Globo.
11: Chiamalo 06 892 8996
12: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
11: Tutto bloccato
12: tra poco
13: on Radio Globo.
14: Radio Globo Promotion.
15: Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. In questi casi, avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali, redatte da esperti qualificati, con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: E te lo dice Antonino.
19: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
25: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, city car appena arrivate!
26: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
25: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
27: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
28: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
0: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis e New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14, Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
6: Su bestia immonda, esci da questa casa.
8: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
29: Tutto bloccato.
30: Sponsored by.
31: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
32: Scopri KGM da Magi Auto.
31: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
32: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
31: E affronti il traffico con un sorriso.
32: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
31: Assistenza completa e consulenza su misura.
32: Magi Auto. Auto.
31: Dove l'auto è magia.
33: Solo le migliori in FM.
34: Streaming.
33: Dab.
34: E sul canale 91 del digitale terrestre.
35: Globo TV.
36: Eccoli qua, signori, alle 18:03 di lunedì 15 giugno 2026. Vi sta parlando Roberto Marconi.

0: stessa ora. Adesso me li immagino là belli bloccati nel traffico, abbiamo sentito le segnalazioni grazie a Luce Verde 5 minuti fa. Devo dire, c'è un discreto casino.
1: Discreto casino. Tra l'altro, diamo anche questa notizia per chi vede fumo, qualcuno ce l'ha segnalato. Ci sono due incendi, fortunatamente sotto controllo, perché ci sono già i vigili del fuoco al lavoro da un po' di ore. Uno a Castel Porziano e l'altro a Monte Ciocci. Sono proprio due roghi e quindi addirittura a Castel Porziano hanno evacuato le case più vicine all'incendio. Sì.
0: Mamma mia, pensa che panico.
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: Panico. Ma non solo il panico, dico, delle persone che devono essere evacuate, ma anche sicuramente questa cosa si rimetterà poi sul traffico, no?
1: Certo. Purtroppo Roma d'estate ha anche questo problema, questo dei roghi.
0: È così, signore e signori, quindi adesso, visto che vi accompagniamo generalmente a casa, potremo parlare di manifestazioni, di cortei, potremmo parlare, che ne so, della costituente, del nuovo partito, potremmo parlare di immigrazione, potremmo parlare di un sacco di roba. Invece, signore e signori, c'è una cosa più importante, una scoperta incredibile che a me e a Roberta Marchetti ci ha lasciato così di stucco.
1: Ma guarda, sì, scioccati, proprio scioccati. E poi la fonte autorevole è Focus, quindi insomma, rivista scientifica di tutto rispetto, che ci mette in allarme sulle spugne, signore. Signori, attenzione, le spugne quelle da cucina. Io non so ogni quanto le cambiate. Io un mesetto me la tengo la spugna da cucina, poi sto lì, la lavo, la risciacquo.
0: Ma certo.
1: La igienizzo. E invece no, perché le spugne da cucina vanno cambiate una volta a settimana, perché qua dice Focus, leggo questa cosa veramente scioccante, peggio delle spugne da cucina solo le feci. Praticamente sciacqui i piatti con la me.
0: Esatto. Mi immagino, sai quelle vaschettine, no, dove ci appoggi la spugna? Esatto. Mi immagino uno lì un torcolo
1: marrone e belli in tinge.
0: Poggiato lì.
1: Oh, però è vero, perché qua io le leggo, c'è scritto, sì, dicono gli scienziati che lavare le spugne non serve a niente perché i batteri tornano a colonizzarle più resistenti e popolosi di prima. Sono batteri molto, tra l'altro, pericolosi perché sono responsabili di malattie, qua leggo anche la meningite, la polmonite, insomma non è un giochetto. E anche lavarle con l'acqua bollente o metterle nel microonde, c'è chi li mette nel microonde. Vabbè, perché sai, comunque col calore ammazzi i batteri. Questo tipo di batteri non viene ammazzato perché tornano a ripopolare ancora più incazzati di prima le spugne.
0: Certo.
1: Quindi queste spugne sono un ricettacolo di batteri.
0: Mamma mia, queste batteri, io ad esempio non ce l'ho minimamente con i batteri sono i miei amici, anche perché il nostro corpo è pieno già di batteri e grazie a loro andiamo comunque avanti alla grande, questa macchina meravigliosa. Quando noi diventiamo supponenti, diciamo no, i batteri no, ma come no, invece sono fondamentali, quindi non ce l'ho con loro, mai fatto una guerra ai batteri. Beh, a volte sì, quando ho dovuto prendere l'antibiotico, una piccola battaglia l'abbiamo fatta. Però sono stato il committente, cioè non mi sono fatto vedere, ho messo giù una pillola.
1: E via, guarda, e via, ci hanno pensato loro.
0: È colpa sua, non c'entro niente. Però ad esempio io la spugnetta la cambio solamente quando non ce la fa più. Cioè nel senso che sai quando diventa praticamente una sottiletta, che ormai la parte verde è tutta mezza spellata, sembra un'alopecia, è tutta mezza con le chiazze. E poi ormai non riesce più a fare nemmeno la schiuma perché è proprio fina.
1: E vabbè, a Roma costa 2 euro una spugnetta.
0: Ma manco, costerà 20 centesimi l'una.
1: Perché ti incaponisci così tanto?
0: Ma dico, ma per non sprecare la roba, io sto lì, finché funziona funziona, che me frega dei batteri.
1: No, è pericoloso. No, mi faccio condizionare. Adesso torno a casa, subito cambio la spugnetta. Una volta a settimana è giusto, se ci pensi, anche perché comunque tu ci lavi il cibo, le cose, per quanto la puoi lavare bene.
0: Il cibo, ci lavo i piatti.
1: I piatti hanno residui di cibo.
0: Dai che lavo il pollo.
1: Esatto, con
0: la spugnetta. Qua amore, vieni qui, io faccio il bagnetto come al cane.
1: Nei piatti c'è residuo di cibo, di olio, di quella roba là. Per quanto la puoi lavare bene, qualcosa si incastra. C'hanno ragione.
0: Ma chi se ne frega, ma andate a zappare, maledetti, che ci volete terrorizzare addirittura con le spugne. Bisogna fare come una volta, altro che spugne, con la terra, con l'argilla pulire, questa sgrassa che è una meraviglia, l'ho fatto la prova, perché l'avevo letta pure questa cosa qui, mi sono messa a lavare una pentola con l'argilla.
1: Con l'argilla.
0: Ed è ha sgrassato molto meglio di Spick Span con the Fring Strand. Come le lenzuola, una volta all'anno è più che sufficiente. Questa, signori, è Radio Globo.

0: Sono le 18:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Vabbè, mi è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo riguardo la rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio alla collana. E perciò te vanno in tribunale, Roberto.
5: Tutto bloccato. Radio Globo.
0: Per esempio io la spugnetta la cambio solamente quando non ce la fa più, cioè nel senso che sai quando diventa praticamente una sottiletta, che ormai la parte verde è tutta mezza spellata, sembra un'alopecia, è tutta mezza con le chiazze, e poi ormai non riesce più a fare nemmeno la schiuma perché è proprio fina.
6: Vabbè, a Roma costa 2 euro una spugnetta.
0: Ma manco, costerà 20 centesimi l'una.
6: Perché ti incaponisci così tanto?
0: Ma dico, ma per non sprecare la roba, io sto lì, finché funziona, che me frega di batteri.
7: No, ma che mi dici? Anch'io più o meno 3-4 settimane cambio. Per me era cambiarle spesso. Oh mio Dio, che paura.
8: Però in questa cosa c'è del positivo, perché invece di guarda che faccia da me, gli dici guarda che faccia da spugna. Ecco, più educato.
9: Comunque le spugne a sto punto le possiamo congelare e lì secondo me si risolve.
10: Ah, mo ho capito perché mia madre mi diceva che lavavo i piatti de merda proprio.
11: La povera nonna puliva le padelle, quelle belle annerite, con la foglia di fico perché abrasiva, il succo di limone, oh, si pulivano da Dio e non puzzavano mai. Mo mille saponi, mille cose, non va bene niente.
6: Mamma mia, mo che torno a casa la cambio sta spugnetta.
12: Che cambiate, spugne, cose, pezzette, sono tutti anticorpi, dico loro bene.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Invece mi ha stupito il mio scrollare sui social, solamente alla ricerca, no, di materiale per poi parlarne in onda. E nello scrollare mi è arrivato un avviso che mi diceva proprio di Instagram, tipo che mi faceva che ne dici di prendere una pausa?
6: Dai, quanto ci sei stato?
0: C'ero stato quelle 7-8 ore, ma ha scritto no, non lo so, poco. Infatti mi sono meravigliato per quello, perché non è che dici ammazza, era un'ora che ci stavo attaccato. No, molto meno, qualche minuto.
6: E invece sai che io mi sono stupita del contrario, perché rispetto alla settimana scorsa ho utilizzato il telefono il 50% in meno, sono a 5 ore e 10 minuti media giornaliera, quindi ho ridotto di tanto. Secondo me è l'estate, perché uno esce, capito, sta più in giro, sta meno col telefono in mano.
0: Allora, io non lo so, non me la dà la statistica rispetto ai giorni scorsi, però mi dice oggi, fino ad ora, 6 ore e 27 minuti l'utilizzo proprio del telefono. Bella, 6 ore e 27, tra cui mi suddivide le app, quindi mi dice 2 minuti, sì, magari 2 ore e 35 minuti Instagram.
6: Ammazza.
0: E poi, però aspetta, comunque ho tagliato pure i file per la diretta, quindi c'è pure, quello. Quei 2 minuti.
6: Sì, certo, esatto, perché sai che te vedi su quel telefono, guarda,
0: oddio,
6: non voglio indagare.
0: Tutta roba di alieni. Il disclosure. Oddio. Disclosure files. E poi sta cosa è stranissima. No, a me, secondo me, non è possibile. Un'ora e 18 minuti di WhatsApp. Un'ora e 18 minuti.
6: Ma dalla mezzanotte adesso?
0: A mezzanotte dormivo, però. Quindi tutta roba di stamattina.
6: Un'ora e 18 minuti.
0: Un'ora e 18 minuti.
6: Mamma
0: poi
6: mia.
0: C'è Free Adblocker browser, che è un browser che uso.
6: Perché?
0: che toglie la pubblicità praticamente. Quindi come se andassi su YouTube, però senza la pubblicità.
6: E quello... Perché? Non si può fare.
0: No, non lo so, penso che sì, se tante regale.
6: Lo so.
0: Però lo dico così perché mi fa un po' di
6: allora lo so, lo scariamo tutti.
0: Allora di mistero. No, sì, praticamente. Dopo sono troppi scari, troppi download. Un'ora e 12 pure lì.
6: Sì.
0: E poi Google 25 minuti, ma forse perché devo noleggiare una macchina.
6: Più tempo possibile, la maggior parte del tempo la passi su Instagram.
0: Sì,
6: quindi tu stai lì a fare gli infiniti scroll.
0: Scrollo, vado avanti, scorro.
6: Lo sai che in Gran Bretagna l'ha annunciato il premier Starmer stamattina, oltre a vietare, sarà prossimamente in votazione al Parlamento, oltre a vietare i social ai minori di 16 anni, non l'ha fatto solo la Gran Bretagna, lo stanno facendo diversi paesi europei. Mm-hmm. In Gran Bretagna vogliono vietare anche questa cosa qua, proprio l'infinity scroll, sempre per i ragazzi, sì. Cioè questo scrollare, questo stare ore a insomma vedere Instagram, ma molto spesso è TikTok che certo. Ormai funziona proprio come lo zapping, che è un problema effettivamente. Quindi è una bella iniziativa, una bella proposta di legge questa che sta arrivando dall'Inghilterra, cioè non solo vietare i social ai minori di 16 anni, ma vietare anche questo scroll infinito ai ragazzi fino ai 18.
0: Con un limite anche orario,
6: certo.
0: Una fascia oraria, dico. Fino
6: Per i 18enni si vieterà anche, ci sarà una sorta di coprifuoco. Cioè, potranno utilizzare i social fino alle 20:30. Dopo le 20:30 non possono più navigare. Perché magari va a capire. Vabbè.
0: Mi sono sempre chiesto come fanno i genitori, magari anche quelli all'ascolto, a sorvegliare l'utilizzo dei social dei propri figli. Perché io quando passeggio anche sotto casa, no? Quando nel mio meriggiare pallido e assorto e cammino là sotto così, cioè perché non c'ho casa da fare. E quindi vedo ogni tanto quando becchi i ragazzi o anche due o tre vicini, no? Che stanno lì vicini, stanno col telefono in mano, magari a giocare sul telefono vicini o anche da soli. Quindi li vedo da soli, perché non è che stanno sempre insieme, magari hanno 16 anni.
6: Certo.
0: A volte anche più piccoli, ce ne hanno 10, 12 e stanno lì così e col telefono in mano. Come fa un genitore a dire no, fermo, non c'è stato tutto questo tempo?
6: Non so se c'è una sorta di parent control sul telefono come avviene per la televisione, no? Non so se questo già c'è, però so che WhatsApp voleva per i minori introdurre un controllo dei genitori attraverso delle notifiche. Tu puoi vedere se arriva la richiesta di iscrizione in un gruppo WhatsApp per tuo figlio. Non so, perché poi queste cose si dicono, si buttano là, no?
0: Sì,
6: Meta vuole fare, WhatsApp vuole fare, questo è, poi non so se si arriva mai a concretizzarle quelle proposte lì.
11: Sì, ma tranquilli che se succede in Italia poi ci saranno i genitori che diranno e che ormifio non se li può vedere tutti quanti i social e che ormifio non ci può stare qualche oretta sui social, capito? Sì, il problema è sempre i genitori.
0: Ma che poi noi diciamo sempre sta cosa, no? Fino ai 18 anni, sotto i 16 anni, roba del genere, ma guarda che frigge il cervello anche a noi adulti,
6: certo.
0: Ragazzi, il cervello è sempre quello, sì, chiaro, quando sei ragazzino assorbi anche una sorta, sei alla ricerca, il cervello alla ricerca di barriere, di regole morali, però anche a noi comunque ti sfonda, perché è tanto materiale buttato dentro.
6: Sì. Tra l'altro leggevo proprio l'altro giorno che ad esempio scrollare, uno parla di scroll infinito che fa prettamente la sera, ma anche prendere il telefono la mattina appena ti svegli, nella prima ora del risveglio, anche a un adulto fa un effetto devastante, perché attivi subito il cervello su mille stimoli diversi.
0: Vedi, faccio bene io che la mattina lo lascio lì a casa ancora spento, intanto vado a caccia, sparo sì, a merli, tordi, sterlacche, allodole e...
6: Sul quartiere africano?
0: Sì, capita, a volte a Piazza Vittorio.
5: Tutto bloccato, torna tra poco
13: su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
5: e vinci premi di Fattoria Artesano.
13: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
5: Radio Globo Promotion.
14: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
5: Wait for me, I'll be back.
15: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
16: da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. L'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
17: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
16: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
17: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
16: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
18: Gruppo AutoEquip.it.
19: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
20: Magari!
19: Allora partiamo!
20: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
21: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
22: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
23: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
22: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
23: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
22: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
23: Valentino Automobili.
24: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
25: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
26: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
25: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
27: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
28: Ave Cetus.
29: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate.

0: concessionarie Fiat Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
2: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
1: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
2: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
7: Sì, ci sono le app per il controllo dei minori del telefono, ti dicono come lo usa, puoi impostare i limiti sulle app, sul tempo totale, su quanto possono usarlo durante il giorno, ti dicono la posizione in cui si trovano, un po' di tutto, insomma. In base a quello puoi controllare e limitare le attività, filtrare i siti dove vanno, diverse cose.
8: È

0: Un adolescente che sta lì magari buttato da qualche parte, che sta leggendo un libro, io mi emoziono tanto, dico allora esistono ancora.
1: Instagram comunque sia te lo fa una sorta di parental control sul bambino, infatti siamo riusciti a farlo e controlliamo qualsiasi notifica arriva su Instagram.
2: Che i ragazzi da adesso a 18 anni non c'hanno il cervello dei 18 anni, ce l'hanno molto inferiore, mi dispiace dirlo, ma almeno sono meno svegli, saranno i social, sarà tutto sto...
3: Sì, ma la mattina quando vado al bagno che faccio? Conto le piastrelle?
4: Beh sì, no, sai cosa puoi fare? Come si faceva una volta? Ti leggi i flaconi degli shampoo o i flaconi dei detersivi o dei bagnoschiuma.
5: Sì, che c'era, se non c'avevi giornali in bagno, devi metti attaccavi a quello.
4: Esatto.
5: Però vedi, il cervello deve sempre in quel momento là leggere qualcosa, vedere qualcosa, non puoi stare così, chissà perché.
4: Però era bellissimo leggere tutti quegli ingredienti, non ho mai capito perché in latino.
5: I parabeni, parabeni.
4: Stanno là, se tu prendi, se prendiamo un'etichetta di, che ne so, l'isoform, ne dico una così, a caso, e stavi là, vedevi ammonium, anche sui deodoranti, stavano tutti in latino, beh bello, dici madonna, che roba.
5: Oddio, non ci ho mai fatto caso.
4: Guarda Caselli, subito che ha preso un flacone là di questa,
5: guarda, la mughina là vicino,
4: non
5: lei.
4: Lo bere, no, non è, non puoi fare come te, non si fuma nemmeno quello, guarda che roba, che c'è, le formiche addosso, cos'è quella roba lì, non si capisce,
5: è a mughina mi sa.
4: Ah sì,
5: sì, roba per igienizzarsi.
4: C'era un altro dettaglio nei messaggi degli ascoltatori,
5: sì, quello della geolocalizzazione.
4: Esatto,
5: allora questa cosa devo dire, no, allora intanto per fortuna che c'è la possibilità di controllare i minori sui social, perché è importante, ora non demonizziamoli a 360
4: no,
5: gradi,
4: certo.
5: Giusto anche iniziare già insomma a 13-14 anni a saper utilizzare bene, impariamo quindi cioè, a utilizzarli bene i social,
4: sì.
5: Però questa cosa della geolocalizzazione invece un po' mi terrorizza, cioè sapere che ci sono genitori, sono tantissimi, che hanno messo la localizzazione su il telefono dei figli e controllano, cioè proprio quasi ossessivamente, dove si trovano in quel momento, quello un po' mi spaventa.
4: Sì, perché è tutto sto controllo, anche il registro elettronico. Cioè il registro elettronico ha fatto perdere la bellezza, e lo dico chiaramente, l'avrò fatto due volte, la bellezza di fare sega, di marinare la scuola. La bellezza, io mi ricordo c'era il primo articolo della legge Scout che diceva... lo scout pone il proprio onore nel meritare fiducia. Questa cosa qua, con un controllo, viene assolutamente a meno, perché vieni invogliato, tu adolescente, a fare del tuo meglio per ottenere la fiducia dei genitori, perché poi magari non se ne accorgeranno mai, non sapranno mai quello se hai fatto una cretinata o meno, ma nel momento in cui esce fuori la cretinata, tu magari non sei nella situazione cretina, dici ecco, vedi mamma, vedi papà, come sono stato bravo.
5: Non è solo un discorso di sega, non sega, o di appunto fiducia, è anche un discorso secondo me di assumersi le proprie responsabilità.
4: Certo.
5: Tornando al registro elettronico, no?
4: Sì.
5: Nella maggior parte dei casi arriva la notifica al genitore del voto preso dal figlio, no? Allora se tu hai preso un brutto voto a scuola, una cosa formativa era, io mi ricordo, tornare a casa e prenderti la responsabilità di dire ai tuoi genitori che avevi preso un brutto voto.
4: Certo.
5: E quel brutto voto aveva delle conseguenze e ti responsabilizza, la comunicazione del brutto voto ti responsabilizzava. Adesso tu non comunichi il brutto voto perché gli arriva già tua madre sul telefono, quindi tu torni a casa e tua madre
4: lo sa già
5: che hai preso un brutto voto. Quindi deresponsabilizza molto, secondo me, il registro elettronico, il ragazzino o la ragazzina. E stessa cosa con la geolocalizzazione. Poi io mi rendo conto che purtroppo viviamo in una società dove a volte succedono, no? Quante ne succedono di cose?
4: Tragedia, certo.
5: quindi avere la geolocalizzazione sul telefono di tuo figlio sicuramente t'aiuta. Ma sperando che una tragedia non succeda mai, avere la geolocalizzazione e controllare spasmodicamente dove è tuo figlio, dove è tua figlia,
4: sì,
5: non aiuta i ragazzini, non aiuta neanche i genitori, secondo me.
4: E poi, vabbè, aspetta.
6: Io mi ricordo che mia nonna, a casa di mia madre, a casa di mia nonna, c'è stava la settimana enigmistica al bagno.

0: Ma no, prima si lasciavano le riviste e i bagni, c'era proprio il porta riviste, sì, con di tutto.
1: Vero.
2: L'unica che può leggere i piastrelle è solamente la signora Prenzetti, con tutte le firme che gli avete fatto.
3: No, oh, ne devi con te, mattonelle. Fa come me e smonti.
4: Io da ragazzino ne leggevo Topolino al bagno.
1: Vedi, c'erano un sacco di letture, Topolino, oppure... Adesso andiamo nei dettagli, se volete.

0: 8, quindi Roberta, benvenuta a Radio Globo.
1: Ciao, ben trovati.
2: Ciao Robby. Ciao.
1: Guarda, stavo ascoltando e proprio mi avete fatto venire la fantasia di andare a controllare Life 360 dove controllo mia figlia.
2: No, anche tu c'hai la geolocalizzazione di tua figlia?
1: Sì, sì, a 15 anni quasi.
3: Quasi.
1: E la controllo.
2: Ma perché, Roberta, senti questa necessità?
1: Perché abbiamo troppe paranoie. Perché secondo me prima i nostri genitori vivevano con meno ansie, invece noi abbiamo troppe ansie e andiamo sempre a controllare, che poi io mi fido ciecamente, però
2: Ma allora non pensi che proprio la possibilità di questo controllo tutte le volte che vuoi non autoalimenti queste ansie?
1: Sì.
3: Nel senso, una volta che adesso hai controllato, ad esempio, dove sta?
1: Niente, sta in zona, io sto a Morena, sta in zona al parchetto e vedo che sta lì, tante volte vedo che si vanno a una via magari un po' isolata, io dico sempre non vi isolate.
3: Ma invece insegnarglielo? Invece
1: sì,
3: di mandargli nascosta, cioè da come parli sembra che veramente come si è allontanati, lei c'ha un collare che arriva nascosta.
1: Avete pienamente ragione, infatti sono più paure nostre, perché poi fondamentalmente loro sono bravi, specialmente la mia, io mi fido, però c'è sta, non lo so, forse il mondo è diverso, i nostri genitori una volta davvero non sapevano neanche dove andavamo, eppure stavano meglio.
2: Esatto.
3: E poi le tragedie succedevano, succedevano tantissimo. Poi non è che dice una volta il mondo era più tranquillo, perché c'erano bande dei criminali anche al tempo.
2: Non vi fate ossessionare da queste ansie.
4: Sì, ciao. Ma quando perdevo un brutto voto, ma chi glielo diceva a mia madre e mio padre? Io sono bevo, ti dicevo, infatti a fine anno quando mi rimandavano, dice, ma come? Tutti i 7, 8 e te rimandano. Ho litigato col professore.
5: Guardate, la geolocalizzazione è un'arma a doppio taglio, perché poi ci stanno i genitori che si intrippano e vogliono sapere ogni secondo dove sta, e invece quelli che la usano bene. Però c'è da dire una cosa, che oggi come oggi ti puoi, ma non per colpa tua, ritrovare magari in mezzo a un casino che ti hanno preso, ti hanno portato da qualche parte, magari ti stanno avvicinando qualcosa, e tua madre e tuo padre dicono com'è che quello o quella stanno là.
4: Mia figlia fa la prima media, per sapere se era stata promossa o bocciata gli ho detto quando escono i quadri, mi ha risposto che so i quadri.
6: Vabbè, ma in quel caso che c'entra, scusa, io che faccio sega do il telefono a un compagno che entra a scuola, ce lo scambiamo e poi alla fine della scuola ci rincontriamo e me lo riprende, almeno mi vedono che stava a scuola.
3: Ma poi te pare che quella poi riesce a sta 4-5 ore senza il telefono, ma quando mai?
2: No, ma poi lo segnalano l'assenza, se tu sei assente ti arriva la segnalazione sul registro elettronico, non si può fa.
3: Sempre di più Truman Show, sempre di più una gabbia, signori, costruite.
7: Tutto bloccato, torna tra poco
8: su Radio Globo.
2: Tutto a posto.
7: Radio Globo, meteo.
9: Ehi, ma dove corri?
10: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
9: Tranquilla, vai da Corsetti.
10: In farmacia.
9: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
10: Davvero tutto lì?
9: Tutto, veloce e vicino.
10: Mi hai salvata.
9: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
7: Radio Globo Meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, il tempo sarà stabile con cieli sereni e tersi in serata. Nella giornata di martedì inizialmente l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, infatti il sole sarà l'assoluto protagonista, ma l'alta pressione sarà poi infastidita da correnti più fresche che determineranno dei temporali di calore pomeridiani nelle aree interne. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, il termometro non andrà oltre i 30 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Scopri come su radioglobo.it. smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI, elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su Moby.it.
15: Che Ava, che Ava che va, Daikin, la soluzione a...
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
20: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
19: Prevedo che a comprarli provvedo.
20: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
22: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
21: E te lo dice Antonino.
23: Wake up!
24: Good morning!
25: The Morning Show.
26: Buongiorno!
24: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
27: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
24: The Morning Show.
28: On Radio Globo.
24: Sponsored by
28: Easy Parking.
29: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
30: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
31: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
32: Ave Cetus!
33: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
34: Tutto bloccato.
35: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
36: Scopri KGM da Magi Auto.
37: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
36: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
37: E affronti il traffico con un sorriso.
36: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
37: Assistenza completa e consulenza su misura.
36: Magi Auto. Auto.
37: Dove l'auto è magia.
38: Dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti.
39: E namo, mo comincia la festa.
40: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti.
41: Roberta Marchetti. Tutto bloccato.
42: Now on Radio Globo.
43: Tutto bloccato.
0: Wow. Regà. Mamma mia, c'ho una voglia di andare. Voglio ritornare a un concerto metal proprio. Capire, sai come esco ormai vecchietto qui, esco tutto rotto.
2: Prende il colpo della strega.
0: Ma capirai, ricordo al concerto degli Slayer, però appunto era qualche anno fa, era tipo il 2001 a Milano. dopo tutto un pomeriggio che c'erano Cradle of Filth, peggio gruppi proprio ignorantissimi, così alla fine quello degli Slay, dai, ci mettiamo vicino al mixer che è il punto dove si sente meglio. Eravamo quegli altri tre amici, quelli del gruppo Mio Metal. Stavo lì. Non ho visti più. Esplosi proprio, esplosi tutto il concerto, ognuno per i cazzi suoi.
2: Non me lo so immaginare un concerto metal. Io al massimo la cosa più aggressiva che ho visto è stato Calcutta a Capannelle. E quindi non lo so.
0: La cosa
2: non lo
0: più
2: so.
0: Aggressiva.
2: Sì, quella. Non lo so, però immagino. Come si chiamano quelle cose che si fanno nei gaimenti? Si poga, no?
0: Sì, sì. Poi c'è lo stage diving, cioè il tuffarsi da.
2: Si tuffano.
0: Sì, e poi il bello che tu ti scansi e quindi quello va giù, va, boom, così
2: mamma
0: per terra.
2: Mia.
0: Sì, vai giù e. Fantastico, che bello! Allora, invece, capirai dopo.

0: ricordiamo per chi si fosse collegato adesso oppure magari ha saltato la prima ora, Eliana Caselli, insomma, venerdì scorso non era presente perché ha, per l'appunto, aveva questo grande appuntamento in Puglia, questo matrimonio. Però ci ha raccontato che durante la cerimonia in chiesa si alza e all'improvviso, cioè, forse te l'hanno messa lì per lì, dice, ho sbattuto non so dove una pietra.
1: Sì, sembra che stava in una grotta il matrimonio, ma chissà dove ha sbattuto. Comunque le è uscito il sangue. Oddio. Quindi è proprio letteralmente reduce da un matrimonio in Puglia.
2: Sì, sono ammaccata.
1: Però hai mangiato, hai bevuto,
2: mangiato e la mia mente da lì si è aperta ancora di più,
0: cioè, si è aperta sia la mente che la testa, perché c'avevi appunto il sangue che scendeva giù e quindi chissà, tutta rintronata più del solito, che cosa avrai partorito.
2: Allora, intanto, visto che stavamo tra raffiche eccetera, io sono attenta e ho sentito questo che parlava dei quadri. Sì. Ho pensato, però, perché i quadri sono quadrati, cioè si chiamano quadri ma non sono quadrati, cioè tendenzialmente sono rettangolari. È difficile che
3: perché
2: oppure anche banalmente, ma perché non abbiamo mai fatto un quadro triangolare?
0: È vero, però perché, cioè, non, perché
2: ovale.
0: Non ci sono?
2: Ovale, vabbè, ovale,
0: no, ovale
2: magari
0: ci sono.
2: Ogni tanto,
0: ovale ci sono. Però non, nessuno ha fatto mai.
1: Hanno tutti quattro lati i quadri. Si chiamano apposta quadri.
0: Nessuno ha fatto.
1: Però comunque non sono poi sempre quadrati, sono sempre più spesso rettangolari.
0: A me rode un sacco quando devo darle ragione. Mi rode, però è bello. Un triangolo. Vi prego, artisti all'ascolto, se qualcuno ha fatto mai un quadro per il triangolare.
1: Vabbè, però far entrare l'immagine di, immagino, no? Un paesaggio all'interno di una forma triangolare è più complicato.
0: Ma no,
1: tanto, se sei bravo lo sai fare.
0: Infatti, cioè, se lo puoi fare. No, ad esempio, pensate al frontone di un tempio, no? Che comunque quello è triangolare, è un triangolo isoscele o equilatero, adesso non lo so. Però comunque è triangolo e lì ci mettono in mezzo comunque bassorilievi.
2: Ce la fanno. Quindi perché anche
0: perché
2: non
0: su
2: a casa? Infatti.
1: Ma magari qualcuno ce l'ha, attenzione, perché non si vedono, ma magari qualcuno ce l'ha un quadro triangolare, perché no? O uno specchio triangolare.
2: Vediamo però, perché effettivamente.
0: Però, allora, se ci pensi, allora mi aggancio pure io a sto punto, anche se non ho fumato e non ho sbattuto la testa. A sto punto c'è il triangolo rettangolo.
2: Sì.
0: C'è, no? Quando appunto
1: triangolo rettangolo.
0: Quando esatto, tra i due cateti c'è un angolo di 90 gradi.
2: Esatto.
0: Da cui puoi sviluppare anche attraverso il teorema di Pitagora, l'ipotenusa e via discorrendo. Però non c'è il rettangolo triangolo.
2: È vero.
0: Cioè c'è il triangolo rettangolo, ma il rettangolo triangolo non c'è.
1: Vabbè,
0: come la mettiamo,
1: è
0: caro
1: vero.
0: Pitagora, caro Talete e tutti gli altri matematici?
2: Loro sta roba non ci sono mica arrivati, cioè dobbiamo arrivare noi anni, secoli dopo, nessuno ci ha più ragionato. Perché? Anche qua. Vabbè.
0: Non male Caselli, benissimo.
2: Poi ne avrei altre, ma insomma questa effettivamente ha aperto diversi spiriti.
1: Anzi, tienile.
2: Me le tengo.
0: Che sennò qui veramente facciamo impallare gli ascoltatori che sono stanchi dopo una lunga giornata, sono le 7:10, figurati.
4: Ma il quadro triangolare come lo chiami? Quadriangolare?
1: Infatti bisogna trovargli anche un nome.
2: Sì.
1: Direi che è il caso.
0: Sì, penso proprio di sì.
4: Oh, io prendo quello che ha preso la Caselli.
0: devi dare pure una bella testata su uno spigolo di marmo, su qualche roccia metamorfica. Questa è Radio Globo. Stay.

0: Perché si dice pane fresco invece caldo?
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Tesoro, guarda quel triquadro, guarda, dà proprio l'essenza del pittore che voleva proprio dimostrare proprio. Mazza in zozzeria. Traffic News.
3: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Radio Globo Traffic News.
5: Adesso gli aggiornamenti sul traffico, partiamo dal raccordo anulare dove ci sono code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia Bis Veientana e Salaria, tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra Aurelia e Boccea. Incidente su via Pontina, ci sono code tra Tor de' Cenci e il raccordo anulare in direzione della capitale. Ci spostiamo poi su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, dove ci sono code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni. Proseguendo sulla tangenziale, code per incidente tra via Tiburtina e il bivio per la Roma Teramo. Lavori di notte su via del Foro Italico tra le 22 e le 6, chiusa la galleria Giovanni XXIII e tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria nelle due direzioni. Tutto il traffico proveniente dalla tangenziale est verrà fatto uscire allo svincolo della Salaria, chiusa di conseguenza anche la galleria Giovanni XXIII in direzione di via del Foro Italico, compresi tutti gli accessi da via della Pineta Sacchetti, via Enrico Pestalozzi, via Pieve di Cadore e via Mario Fani. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
6: E allora il martello che non sta sul mare, invece il battello sì, però non è un battello, ma quindi non sta sul mare. Te intrippa sta cosa, eh?
7: Allora ragazzi, dopo questi grandi ragionamenti meravigliosi, credo che sia arrivato il momento però dello spunto motivazionale.
5: Sì. Consueto, aggiungerei, perché ormai stiamo insomma avendo questa abitudine finale.
7: Perché ci lasciamo con un pensiero che dovrà circondare la vostra aura tutta la serata, magari domani ci ritroveremo sicuramente più profondi, perché questi sono ragionamenti, sono inviti, soprattutto con con quell'incoraggiamento finale che ci fa riflettere per sempre, ci fa crescere.
5: E poi ti sprona.
7: Quindi il mitico Marco Casamonica, di nuovo, grande ritorno.
8: Ragazzi, le teste dei cazzo, se illuminassero, sto paese sarebbe Las Vegas, andiamo tre.
7: A domani!
5: Ciao!
1: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
9: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
1: Radio Globo Promotion.
7: Attenzione, perché oggi è qui con noi Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Allora Daniele, conosciamo i vostri erogatori, addolcitori d'acqua, anche perché da anni consigliamo a tutti di chiamarvi, ma puoi raccontarci stavolta qualcosa in più su di voi?
11: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
7: Ah, fantastico, dai, due prodotti essenziali con un solo acquisto. E cosa dobbiamo fare?
11: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
7: Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Chuck, motore, azione.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
16: Impossibile.
15: E invece sì.
16: E magari anche ad interessi zero.
15: Anche quello.
16: Stai scherzando?
15: No, è tutto vero.
17: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
18: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
19: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
21: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
22: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn.
23: Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
24: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online. Supermercati Tim, Iper Famiglia Gorà,
25: risparmio di qualità. Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
26: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
27: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
28: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
7: Sono le 19:02 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
0: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
0: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
0: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
7: Una nuova settimana, 19:03 minuti, questo 15 di giugno. Siamo arrivati già a metà mese.

0: su Radio Globo.
1: Bello mitico Tommy. Radio Globo.
0: Traffica da traffico. Belli che siete, anche in questo lunedì 15 di giugno. Come siamo messi là fuori? Anche perché sentivo prima la Marchetti che dava una lunga, infinita spilza di situazioni bloccate, situazioni ferme per strada. Quindi raffica traffico 393-777-7172. Come siamo messi là fuori? Soprattutto tra quanto tempo arrivate? Perché lo so che tanto avete quasi tutti il navigatore acceso. Tra quanto tempo arriverete a casa? E soprattutto la velocità media con cui state viaggiando. 393-777-7172. Mentre ci

0: Woman's World, Katy Perry su Radio Globo.
1: Zona Ponte Galeria, via Portuense, c'è un incendio proprio sopra casa mia, zona Spallette, però sembra essere sotto controllo grazie ai vigili del fuoco e ai carabinieri, però tutto il fumo viene anche da qua.
0: Ma praticamente sono ore che sta bruciando lì la zona, anche perché abbiamo avuto diverse segnalazioni proprio nel primissimo pomeriggio. Poi se avete dei video comunque condivideteli sul nostro Instagram Radio Globo FM oppure 393 777 7172.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Radio Globo Promotion.
0: Il mercato immobiliare cambia, esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. Borsa Immobiliare Roma.it.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
4: su Radio Globo
2: è tutto bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
15: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
16: Cetus.
17: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
18: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: Ah, lo rifacciamo?
19: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
21: Strada facendo.
22: Via tutti!
1: tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
22: Grano Salis.
23: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
22: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
23: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
22: Grano Salis, il gusto che emoziona.
23: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
24: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
25: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer.

0: anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Ma cosa sta accadendo al Vittoriano? Anche perché si leggono un sacco di notizie, a breve cercheremo di capirlo insieme. Tieni in pala con Gini, questo è Dracula sulla radio che suona solo le migliori.

0: sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Ed è incredibile come siamo veramente tutti preoccupati per quello che sta accadendo al Vittoriano. Radio Globo. Siamo con Carlo di Odissea Quotidiana. Ciao Carlo, benvenuto su Radio Globo.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ci spieghi che cosa è successo al Vittoriano e soprattutto sta sprofondando un millimetro l'anno?
1: Sì, esattamente. È stato uno studio della Sapienza che ha usato delle immagini satellitari anche storiche, praticamente raccolte negli anni, per vedere qual è lo stato di questo monumento.
0: E cosa si è capito?
1: Beh, da quello che si è registrato, praticamente incrociando le foto dal 2002 al 2019, c'è stato un cedimento generalizzato del palazzo di circa un millimetro l'anno, soprattutto dal lato nord occidentale, perché in quella zona l'archeo Tevere esondava spesso e quindi quei terreni non sono ottimi per sorreggere un monumento così pesante.
0: Sì, ma leggevo che c'entra anche lo scavo per la fermata di Piazza Venezia.
1: No, non è così, perché i cantieri della metro C sono cominciati nel 2019 per quanto riguarda lo scavo delle gallerie e nel 2023 per quanto riguarda la stazione di Piazza Venezia, quindi parliamo di un periodo successivo, mentre questo cedimento praticamente è stato documentato prima che partissero i lavori della metropolitana.
0: Si conoscono già quali saranno gli interventi da fare?
1: No, attualmente no, però si possono fare dei rinforzi del terreno, che poi è quello che si sta facendo con Metro C, quindi anzi forse la metropolitana non sta peggiorando la situazione, ma sta migliorando quello che è un terreno, ahimè, molto cedevole, che necessita di consolidamenti.
0: Grazie Carlo, c'è Serena Brancale, Delia Levante, Al Mio Paese, questo è Radio Globo. Mi sento

fatto una telefonata a lui per cercare di capire anche quali saranno poi gli interventi da qui a qualche anno. Ma c'è un monumento a cui siete particolarmente affezionati? Io per esempio sono affezionato a un giardino che si trova a pochi passi da casa, che è il giardino di Sannio, praticamente a ridosso proprio di San Giovanni. E so anche che attorno alle mura latine c'è stato per esempio un crollo, un cedimento qualche anno fa, e infatti rientrano le mura latine tra i monumenti da presentare

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Wake up!
0: Good morning! The Morning Show.
19: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
20: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show.
1: On Radio Globo.
0: Sponsored by
1: Easy Parking.
21: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
22: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
23: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
24: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
25: 19:40 mentre
2: mentre qua si parla di monumenti a cui siete particolarmente affezionati, no? Magari c'è un monumento qua a Roma dove vicino avete lasciato un pezzo di cuore.

anche prima mentre la Globo WhatsApp 393-777-7172, stiamo parlando dei monumenti a cui siamo più affezionati, anche se poi ultimamente è stata presentata anche una carta aggiornata delle cavità sotterranee di Roma. Certo è incredibile, no? Una città così grande che però nasconde e ha ancora un mondo da scoprire praticamente sottoterra, no? Vedi per esempio quello che sta accadendo con gli scavi della metropolitana, spesso vengono spostati anche per quello che viene trovato, no? Ed è bellissimo pensare che poi diventerà almeno quel tratto della metro C una sorta di museo all'interno della metropolitana, apprezzatissimo poi in tutto il mondo. Pinguini Tattici Nucleari, anche loro si sono presentati in tutto il mondo con dei cartelloni veramente niente male, proprio per presentare questa canzone. Era

0: London Grammar sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Stavo vedendo che per esempio tra i tanti monumenti, gli ultimi inaugurati, c'è anche una panchina proprio dedicata ad Alberto Sordi. Traffic News.
1: Arriviamo! Dal 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima! MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo,
0: Traffic News. 19.54, scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Traffico ancora intenso sul raccordo anulare, rallentamenti e code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Ci spostiamo su via del Foritalico, tratto dalla tangenziale, code tra viale di Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni, e in carreggiata opposta tra Salaria e via dei Campi Sportivi. Proseguono i lavori in via Salaria per la messa in sicurezza della scarpata. Fino al 27 giugno di notte tra le 21 e le 7 divieto di transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario. Attenzione, in quanto nelle giornate di sabato 20 e 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta all'orario notturno. Lavori questa notte su via del Foritalico tra le 22 e le 6, chiusura tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria nelle due direzioni. Tutto il traffico proveniente dalla tangenziale est verrà fatto uscire allo svincolo della Salaria. Chiusa di conseguenza anche la galleria Giovanni XXIII in direzione di via del Foritalico, compresi tutti gli accessi di via della Pineta Sacchetti, via Enrico Pestalozzi, via Pieve di Cadore e via Mario Fani.
3: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
8: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi, 99 centesimi. Anche online.
9: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
10: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
11: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
13: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
14: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì!
15: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
14: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
15: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì! Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
14: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
17: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
18: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tanfisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
19: Mamma, io mi annoio!
20: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
21: Dentro la città, fuori dal mondo!
20: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
19: Mamma, io sono già in macchina!
20: Info e biglietti su luneurpark.it.
22: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
0: Sono le 8 di sera ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
23: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
24: Perfetto.
23: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
24: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
23: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
24: Allora sei nel posto giusto.
25: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
26: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
27: e sul canale 91 del digitale terrestre.
28: Globo TV.
0: Grande Tommy! Eccolo! 20 ed un minuto, quindi

0: 14 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Radio Globo. E sentiamo che cos'è che ha detto Luisa Ranieri.
1: Che avevo 357 paia di scarpe, molto regalato, ho dato in beneficenza. Sono catalogate, sono messe per stagione, colore, materiali, tutto quanto. A me piacciono le scarpe, mi piacciono anche quelle per i bambini, mi piacciono per gli uomini, mi piacciono. Le scarpe secondo me raccontano molto di una persona.
0: Allora, Luisa Ranieri dice di collezionare quasi 400 paia di scarpe e soprattutto hanno una storia da raccontare le scarpe. Quindi adesso vi immagino, 20:08, state tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Che cosa possono raccontare le vostre scarpe per voi? 393-777-7172. Io ho un paio di Vans che ogni volta che le indosso mi dicono: ma c'hai quasi 40 anni, ma puoi andare in giro con queste scarpe da giovane.

0: ti state preparando la cena, anche se fuori praticamente il sole è ancora alto. Stiamo parlando delle scarpe, cosa potrebbero dire di voi, visto che Luisa Ranieri ha quasi 400 paia di scarpe, alcune le ha anche donate, però secondo lei le scarpe hanno da raccontare. Ma immaginatevi invece un prete che va sui rollerblade, no? Ecco, in quel caso, quei rollerblade che cosa possono raccontare? Non so, per esempio, se avete visto questo video che sta circolando in rete, soprattutto su Instagram, e sta avendo un tantam mediatico veramente senza precedenti.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
10: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
12: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
13: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
14: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
15: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: AV
9: nuove Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
17: Ave Cetus!
18: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
19: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da Concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
20: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
21: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
0: È bello il vestito da teiera di Lady Gaga nel video di Runway con Dolce sulla radio che suona solo le migliori.
22: No matter what.

praticamente. C'era anche lui al concerto di Liberato, ovviamente a Napoli. Calcutta, 2 minuti su Radio Globo. Globo. Allora, 20 e 28, non so se avete visto gli ultimi video che sono stati pubblicati sui vari social, su Instagram o praticamente.

bigliettini a rotelle. Ora non so se avete a che fare insomma con preti o comunque con diciamo chiese, ecco, se fate parte di una comunità religiosa, ma spesso si sentono storie come per esempio questo DJ portoghese che ha trasformato la sua chiesa in una vera e propria cristoteca. Non so se avete mai avuto a che fare, ecco, con preti anche un po' fuori dal comune che magari si divertivano a giocare a calcio, a fare cose, ecco, fuori dal loro ordinato. 393-777-7172, magari ci confrontiamo alla Globo WhatsApp mentre c'è Mike Smith con

0: acabar.
1: Dai, continua.
0: Ese sufrimiento que te hace llorar.
1: Era il 2016, Eric Iglesias, Duele del Corazon. E ormai siamo entrati nel vivo di questa serata, lunedì 15 di giugno. Siamo arrivati praticamente a metà mese, ma ragazzi siamo già praticamente pronti per questa estate. Mamma mia, mi fregolo le mani, anche perché praticamente ne abbiamo parlato anche nel corso del pomeriggio con Tutto Bloccato. Ormai c'è chi prenota, c'è chi è già stato tra virgolette preparato psicologicamente a quello che è il mare quest'anno, ma anche muoversi, trovare parcheggi e via dicendo. E spesso si usano anche metodi alternativi, no? Prendi per esempio monopattini, scooter. Una volta vi è capitato di vedere quattro ragazzi sopra lo stesso monopattino? Mamma mia, che paura, era più o meno il primo di maggio. Ma a breve invece superiamo questo record, e non è accaduto qua a Roma. Ve ne parlo tra un po', dai.
2: Radio Globo Meteo.
3: Ehi, ma dove corri?
4: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
3: Tranquilla, vai da Corsetti.
4: In farmacia.
3: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
4: Davvero tutto lì?
3: Tutto, veloce e vicino.
4: Mi hai salvata.
3: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
2: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, il tempo sarà stabile con cieli sereni e tersi in serata. Nella giornata di martedì inizialmente l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, infatti il sole sarà l'assoluto protagonista, ma l'alta pressione sarà poi infastidita da correnti più fresche che determineranno dei temporali di calore pomeridiani nelle aree interne. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, il termometro non andrà oltre i 30 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Parola di Antonino.
16: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
17: Info e regolamento su radioglobo.it. Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con fatto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
21: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il

0: Info e indirizzi su w.com.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
3: 20:42, ancora una buona serata. Questa è la radio che sono solo le migliori Radio Globo. C'è un record che sta per essere battuto e tra un po' me ne parlo, perché in Cremon Serena Brancale decora.

di Napoli, questi cinque ragazzi sullo stesso scooter. Beh, io ho visto per esempio dalle parti mie, ne ho parlato anche a ridosso del primo di maggio, praticamente quattro ragazzi, ovviamente di taglia decisamente piccola, molto molto magri, sopra lo stesso monopattino. Non so se vi è capitato per esempio di fare delle follie con scooter quando eravate un po' più giovani. Per esempio spesso si parla di scooter truccati con cui poi si impennava e via dicendo. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, dai, 393-777-7172. Oppure c'è qualcuno che è riuscito a battere il record di questi 5 ragazzi in 6 sullo stesso scooter, che

0: Eminem con Rihanna, dai che si avvicina Temptation Island. Mamma mia ragazzi, non vedo l'ora, anche perché tra una settimana, no, forse di più, incredibile, io già ho la mia coppia preferita.
1: Sono Bernadette, ho 30 anni, sono fidanzata da 16 anni con Diamante. Sono io che scrivo a Temptation Island perché io chiedo sempre a lui di sposarmi e lui mi dice sempre che non è pronto. Non mi dà spiegazioni e non mi fa neanche una promessa futura.
2: Partecipo a Temptation Island per trovare una risposta dentro di me e capire il perché non riesco a dare a Bernadette quello che mi chiede da tanto tempo.
0: Diamante, fuggi!
3: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 8928 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
11: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
13: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
13: Gruppo AutoEquip.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e

0: concessionarie Fiat Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accogliente e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Parola di Roberto Carlino.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaic, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
7: 21 e 2 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Solo le migliori in FM.
12: Streaming.
11: DAB.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
7: Arrivati a ora di cena, 21 e 3 minuti. Ancora una buona serata. Io sono Tommaso.

0: Once Again era il 2012, ma è già passato tutto questo tempo, mamma mia. E tu nel 09, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Sentite qua.
2: Il nuovo sindaco Zoran Mandani ha annunciato un piano che sta facendo discutere tutti gli Stati Uniti: aprire una rete di supermercati pubblici con prezzi calmierati per aiutare le famiglie che fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. Il primo dovrebbe aprire nel Bronx entro il 2027, ma l'obiettivo è molto più ambizioso: un supermercato comunale in ciascuno dei 5 borough di New York entro la fine del mandato.
0: Certo, 5 diciamo supermercati nei punti nevralgici di New York con prezzi decisamente calmierati. Ma immaginiamoci per esempio una situazione del genere anche qua a Roma: prezzi calmierati, persone che possono andare con le proprie disponibilità a fare spesa senza dover fare i conti in tasca. Che ne pensate? 393 777 7172, anche perché è una situazione che forse potremmo e magari dovremmo vedere anche nelle nostre città. Intanto Sienna Spyro, direttamente dall'ultimo Diavolo Veste Prada, si chiama Material Lover sulla radio che suona solo le migliori.

Elisa, amore è su Radio Globo. 19, come sta andando là fuori? Tutto bene? Trovato parcheggio? Siete tornati a casa? Vi siete già sistemati? Fatto la spesa? Anche perché si parlava proprio di spesa, è quello che sta accadendo dalle parti di New York, dove a quanto pare apriranno dei supermercati gestiti proprio dal insomma dal comune di New York per avere dei prezzi calmierati. A me sembra veramente interessante come situazione.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Ave Cetus!
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
10: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
12: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
16: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
17: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
16: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
17: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
18: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
19: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
20: Su bestia immonda, esci da questa casa!
0: contro rati, parassiti e blate. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.

Miracle. Miracolo che sono tornati a collaborare Calvin Harris e Ellie Goulding. Miracle su Radio Globo. Anche perché proprio Calvin Harris disse che collaborare con Ellie Goulding è praticamente qualcosa di pazzesco, soprattutto perché lei è una di quelle voci a cui, diciamo, il mondo dance deve qualcosa. 21:32, come va? Tutto bene? Mica vi siete dimenticati vostra figlia o vostro figlio in autogrill, anche perché c'è questa notizia che sta facendo il giro di tutti i giornali, social e via dicendo. Questa bambina di 10 anni è stata dimenticata dai genitori in un autogrill direzione Calabria. Si sono resi conto qualche minuto dopo del vuoto dietro e poi hanno chiamato la polizia stradale l'ha riconsegnata alla famiglia ed è stata trovata comunque sana e salva. Non so se vi è mai capitato una cosa del genere, cioè nel senso, quando vedi spiaggia scene tipo di mamme o papà che perdono i propri figli, ovviamente c'è sempre del panico. Ovviamente vogliamo saperlo. 393 777 71 17.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Celebrate, mica fare Williams era il 2012 su Radio Globo. 21:39, ancora una buona serata. Beh, come stiamo andando? Tutto bene? Qua si parla di bambini dimenticati in autogrill. Che poi

0: Ovviamente si scherza, questo è Radio Globo.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Beh, sarebbe bellissimo poterti fare l'Italia ai mondiali, ma purtroppo non partecipiamo. E allora che facciamo? Ci consoliamo con la canzone dei mondiali del Morning Show di Radio Globo. Le notti magiche diventano notti tragiche.
1: Reload.
2: Quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale, notti tragiche nel Morning Show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together.
3: Forse non sarà,
2: non ci credo,
3: questa canzone,
2: non ci credo, ma che cos'è?
3: A portarci indietro nel girone,
4: ma siamo ancora qua per un'altra sbornia.

0: confermo. Quel sogno che hai vissuto da bambino.
1: È brutto, ragazzi. Che sogno.
0: Tuo figlio non lo vive. È già grandino.
1: È vero, eh.
2: Ha già 11 anni ormai e dagli spogliatoi.
1: Sa che ha visto altre nazionali.

0: ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere,
2: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Di solito siamo abituati a discorsi come i ragazzini d'oggi non riescono a fare nulla, nulla di buono. Però ci sono per esempio dei nativi digitali con una super

capace di ricordare con precisione data, giorno e contesto di eventi a lui capitati. Poi, se magari ci chiedono a noi comuni mortali, ma che cos'è che ti sei mangiato ieri sera, oppure che cos'è che hai mangiato oggi a pranzo, praticamente si va subito nel panico. Dai, che cos'è che avete mangiato oggi a pranzo? Vediamo un attimino se ve lo ricordate. Scommetto che molti di voi possono andare in confusione. Francesco,

0: pesto. Io a pranzo oggi ho mangiato la pasta col pesto.
1: Oh, meno male, vedi, abbiamo ipermemoria tra gli ascoltatori di Radio Globo stasera.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
8: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
10: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
11: Gruppo AutoEquip.it.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
8: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
10: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: 22 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Solo le migliori in FM.
16: Streaming.
15: Dab.
16: E sul canale 91 del digitale terrestre.
17: Globo TV.
11: Arrivati all'ultima ora di questo lunedì 15 di

5 anni delle superiori per circa 1000 giorni consecutivi e arrivando all'esame di maturità con ben 0 assenze. Ma come si fa? Come hai fatto? Cioè, né una malattia, né una vacanza, neanche un fine settimana lungo, neanche una sega a scuola. Ma io per esempio cercavo, insomma, a ridosso delle assemblee, di architettare delle assenze strategiche anche per, insomma, evitare di rovinare la media. Però arrivato a questo punto, mancano veramente pochissimi giorni all'esame di maturità, mi sembra anche lodevole da parte sua quello che sta accadendo, visto il riscontro che sta avendo su tutti i media.

0: Swedish House Mafia, Nicki di Dub con Lioness su Radio Globo. Allora, uno dei tanti diciamo aspetti della sera è quello di poter rivivere quello che è accaduto durante la giornata, e tra pochissimo lo faremo con Tutto Bloccato, quindi andremo ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Però il problema qui è la quantità, cioè quella borraccetta a forma di smartphone, sì, giusto un cicchetto ci puoi mettere. Io proporrei le Camelback, quelle che si usano per esempio per andare in bicicletta.
3: Come no?
2: Dentro ci metti 2 litri di birra e lì sì fai la differenza.
3: Per esempio allo stadio lo stanno facendo con sto tubo che ti riempie il bicchiere. Però quello è il bibitaro, però sì. Se lo devi eludere la sorveglianza lì all'ingresso, magari quello si fa un po' notare.
2: Ma la Camelback no, la metti nella schiena dietro e poi ti copri con una camicia.
3: Ah, dici c'è la gobba.
2: Sì.
4: Sì, beh, insomma, a quel punto. Sì.
2: Ma che cos'è? Questo c'è un po' di scoliosi.
3: Certo, non te
4: dici che cos'è quella gobba? Quale gobba? Quale gobba? Naturalmente. Vabbè, c'è gente che magari si inventa, insomma, delle robe per introdurre delle cose. O per i soldi,
5: esatto,
4: risparmiare,
5: sì.
4: Oppure perché se no sarebbe vietata, ma tu quella roba non ci vuoi proprio rinunciare.
2: C'è una terza opzione, perché sai che in quel posto si beve male.
5: Anche è vero, beh, certo, se ti prendi qualcosa di liscio, puoi fare la scelta tipo del gin, della vodka, no? C'è quella che costa meno e quella che costa di più.
3: C'è sempre quella cosa che risolve tutto. Entri allo stadio già ubriaco.
5: Bravo Giovanni, bravo.
4: Il buon esempio.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
10: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
11: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
12: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
13: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
14: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Galle dell'Aeronautica 33.
15: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: È un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
0: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
0: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

0: in tutto bloccato.
1: Io sono stato bocciato con 6 in condotta, però non so, un anno all'IDSERS, non so se era perché all'autogestione ho tirato un banco dal primo piano o perché ero rappresentante di classe e secondo me niente, mi hanno messo contro, cioè dicevo abbassiamo il livello di compiti in classe e la professoressa non ci ha creduto, ha detto no, secondo me Alex sei tu il promotore di tutto quanto, ho detto, parliamo con tutti quanti.
2: Sì.
1: Beh, ma alla fine tutti quanti niente, hanno fatto scena muta e la professoressa ha detto ah vedi che allora sei te, è partito tutto da te. Quindi non so se il 6 in condotta era per quello o per banco tirato dal primo piano.
2: Ma non lo so, io un piccolo dubbio, un banco da primo piano, sai com'è?
3: A me sta gente che si vanta di menare preside, di buttare i banchi di sotto, mi stanno proprio, cioè veramente insopportabili. Cioè veramente si vantano, ma cioè siete dei cretini, non siete delle persone che meritano veramente manco di parlare.
4: No, io sono stato bocciato una volta soltanto perché ho dato fuoco alla palestra.
5: Nessuno di voi è mai stato bocciato in terza elementare, io sì, terza elementare a Capoverde, secchiate.
6: Primo, secondo, botte di mamma e papà, sparato fino verso la gloria in quinto col diploma, voto 76, ero diventato una macchina da guerra, purtroppo poi mi hanno ribocciato papà te, porca puttana.
7: Io invece gli ho dato quel posto a tutti quanti, mi sono ritirato 26 giorni prima della fine della scuola.
2: Così a sfregio, come se facesse un torto a qualcuno. Radio
0: Globo. Allora parliamo di bocciature, lì fuori c'è qualcuno che è stato bocciato e poi magari diciamo la vita gli ha regalato qualcosa di interessante perché si è saputo poi rialzarsi. 393 777 7172, parliamo di bocciature. Io posso definirmi un secchione perché comunque sono uscito con 80. E lì fuori c'è qualcuno che è stato bocciato e poi magari diciamo la vita gli ha regalato qualcosa di interessante perché si è saputo poi rialzarsi. 393 777 7172, parliamo di bocciature. Io posso definirmi un secchione perché comunque sono uscito con

0: Inter 73-54. Quindi la serie si può dire che torna a parità 2-2 e adesso l'appuntamento sarà al Palazzetto. Giovedì c'è gara 5 e chi vince andrà in A2. Quindi speriamo, insomma, di poter gioire tutti quanti insieme tra qualche giorno. E ovviamente ne parleremo proprio qua su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, il tempo sarà stabile con cieli sereni e tersi in serata. Nella giornata di martedì inizialmente l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, infatti il sole sarà l'assoluto protagonista, ma l'alta pressione sarà poi infastidita da correnti più fresche che determineranno dei temporali di calore pomeridiani nelle aree interne. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, il termometro non andrà oltre i 30 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
6: Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Via tutto! Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
15: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
16: L'estate
3: è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: Prima di diventare un artista affermato in tutta Italia ne ha fatti di lavori sporchi e poi soprattutto ha fatto il kebabaro per diverso tempo su Milano. Te sei

0: sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo. Vi auguro una buona notte. Se state lavorando invece, buon lavoro. Poi vi ricordo che domani mattina a partire dalle 5 ci sarà praticamente tutta la carovana del Morning Show. E vi ricordo che dalle 7 fino alle 10 è possibile praticamente vedere entrare nel nostro studio digitando il canale 91 nel digitale terrestre, oppure per esempio sulla nostra applicazione, sul nostro sito internet, andando proprio nella sezione dedicata a Globo TV. Da Tommaso è tutto, ci sentiamo domani, ciao!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
9: e usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
11: Supermercati Tim, per famiglia ancora.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
13: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
18: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
19: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Parola di Roberto Carlino.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Sì. Sto facendo la seconda prova con il libro sulle ginocchia.
3: Bene.
2: Però siccome era, cioè nel senso non mi ha detto nulla, è venuto là col sorrisino, mi ha detto tutto a posto. Io sì,
4: tutto a posto.
2: E poi dopo.
3: Beh, comunque due volte cioè bocciato sia in primo che in secondo, quindi primo secondo secondo e poi la maturità.
4: Ha approfondito, Manuel.
3: Ah, no.
5: Sono stato steccato tre volte al Petrocchi, all'alberghiero. Considera che il terzo anno in primo a crema pasticcera e a besciamella spiegavo io ragazzi come falla.
6: Io sono stato bocciato alla prima media. Mamma mia, oh, che amarezza.
7: Sì, anche a me, due volte, ma non mi hanno bocciato. Il primo anno mio padre decise di farmi fare il liceo classico, feci il quarto ginnasio, ma il greco e il latino proprio non me ne fregava niente. E mi sono ritirato a marzo. E vabbè, io volevo fare il tecnico industriale e ho preso il tecnico industriale. Mia madre a febbraio ci ha avuto la bellissima idea di cambiare città. E quindi che succede? Lascia perdere la scuola e che fai? Te ritiri. E quindi sono due bocciature una dietro all'altra. Però il terzo anno, quando ho preso il professionale, che ho ricominciato dal primo, ero il primo della classe, raga.
3: Ormai eri il signore.
8: Raga, scusate, ma la bocciatura al catechismo vale? Perché se vale, allora io sono stato bocciato al catechismo.
3: E allora forse, signore e signori, mi sa che vince lui. Perché dimmi tu come possa essere, veramente come... È incredibile, impossibile.
4: Ma questo infatti non è un vincitore, questo è un eroe.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.
1: E vinci.

0: Chiama per primo lo 06 89 28 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di Fattoria Artesano.
1: La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
7: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
6: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
10: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
11: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale del l'Aeronautica 33.
12: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
15: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
16: No matter what.

0: 10 migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Dalle onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Le onori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città,
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Wake up!
12: Good morning!
13: The morning show!
14: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
15: Chiede il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show
2: on Radio Globo.
0: Sponsored by
2: Easy Parking.
16: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
17: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
18: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
19: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
6: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
7: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
8: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
9: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
8: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
9: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Si chiamano quadri, ma non sono quadrati. Cioè, tendenzialmente sono rettangolari. È difficile che. Perché. Oppure anche banalmente, ma perché non abbiamo mai fatto un quadro triangolare?
3: È vero, però perché cioè, non ci. Perché
2: ovale.
3: Non ci sono?
2: Vabbè, ovale,
3: no, ovale
2: magari
3: ci sono.
2: Ogni tanto.
3: Sì. Esatto, ovale sì, ci sì. sono. Però non, nessuno ha fatto mai.
4: Ma hanno tutti quattro lati i quadri. Sì. Si chiamano apposta quadri.
3: Nessuno ha fatto.
2: Però comunque non sono poi sempre quadrati, sono sempre più spesso rettangolari.
3: A me mi rode un sacco quando devo darle ragione. Mi rode, però è bello. Un triangolo. Prego, artisti all'ascolto, se qualcuno ha fatto mai un quadro triangolare.
4: Vabbè, però far entrare l'immagine di, immagino, no, un paesaggio all'interno di una forma triangolare più complicato.
3: Ma no, tanto.
4: Se sei bravo, lo sai fare.
3: Infatti. Però, allora, se ci pensi, allora mi aggancio pure io a sto punto, anche se non ho fumato e non ho sbattuto la testa. A sto punto c'è il triangolo rettangolo.
4: Sì.
3: C'è, no? Quando
4: sì,
3: appunto
4: triangolo
3: ha,
4: rettangolo.
3: Quando
4: sì.
3: ha, esatto, tra i due cateti c'è un angolo di 90 gradi.
4: Esatto.
3: Da cui puoi sviluppare anche attraverso il teorema di Pitagora, l'ipotenusa e via discorrendo. Però non c'è il rettangolo triangolo.
4: È vero.
3: Cioè c'è il triangolo rettangolo, ma il triangolo non c'è. Come
4: vero,
3: la mettiamo, caro Pitagora, caro Talete e tutti gli altri matematici?
5: Tesoro, guarda quel triquadro, guarda. Dà proprio l'essenza del pittore che voleva proprio dimostrare proprio
1: Tutto bloccato
0: dal lunedì al venerdì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Dal 17 al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita. L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sai, presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.